contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 2:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 2 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 2:48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 3 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 3 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 3:31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 3:45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: Sono le 4.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: taking you home.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 4 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 4 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 e 49 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 5 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: Sono le 5 e 44 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Tutti, dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: Sono le 6 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 6:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6:45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 7.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 7 e 11 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Powerline.
1: Sono le 7 e 29 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7:42.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 8:02.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità, una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design, Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Purtroppo in Italia abbiamo, come dicevo prima, un governo il quale ha necessità di rendersi credibili dopo 30 anni di riforme mancate. Un imprenditore il quale per troppo tempo ha considerato il lavoratore come l'oggetto del suo comando e il sindacato come l'istituzione che gli impedisce di comandare. È un sindacato che ha coltivato troppi tabù. E mentre ciascuno ha danzato la sua danza propiziatoria, l'economia va a picco, è andata a picco e temo continuerà ad andare a picco se non si cambia regola del gioco, e il problema della disoccupazione giovanile e il problema meridionale resteranno insoluti.

0: Buonasera. Forse gli anni di piombo sono ricominciati. Forse dovremo affrontare ancora la lotta armata. Il fatto che sta gettando nello sgomento l'Italia ha per vittima un giovane uomo, il professor Ezio Tarantelli.
1: Se non si cambia la regola del gioco, l'economia andrà a picco e i problemi della disoccupazione giovanile del meridione resteranno insoluti. Così parlava nel 1984 Ezio Tarantelli e così Enzo Biagi a Linea Diretta annunciava la sua morte per mano delle Brigate Rosse. Proseguiva la lunga scia di sangue della lotta armata di sinistra. Il 27 marzo 1985 siamo a Roma. Ezio Tarantelli è un economista stimato e conosciuto nel suo ambiente. Quel giorno si trova alla Facoltà di Economia e Commercio. Un vicolo costeggia l'edificio che ospita l'università. Una sbarra ed un gabbiotto impediscono l'ingresso alle macchine esterne. 100 metri di stretto selciato tra il complesso universitario e un lungo muro sovrastato da una cancellata. Poi si arriva ad uno spiazzo trasformato in un parcheggio. Il professor Ezio Tarantelli termina la sua quotidiana lezione di economia politica. Cancella dalla lavagna dell'aula numero 3 gli ultimi appunti. Saluta gli studenti, scende una rampa di scale, gira un angolo, si reca verso la sua macchina, una Citroen GSA rossa. Apre la portiera di sinistra e i brigatisti sono già nella loro posizione di tiro. I terroristi sono in due sui 30 anni. Uno è vestito di grigio in modo elegante, porta una vistosa borsa di pelle scura. L'altro complice indossa un maglione a collo alto. Fanno finta di discutere, poi smettono di parlare e raggiungono Ezio Tarantelli. Lo chiamano a voce alta. Tarantelli è seduto nella sua vettura, ha tirato giù il finestrino, sta per inserire le chiavi del cruscotto, lo chiamano ancora per farlo girare e lo uccidono con 20 colpi di mitraglietta. Scorpion 765. Sul parabrezza dell'auto di Ezio Tarantelli i brigatisti lasciano un documento di rivendicazione e scrivono: attaccare e sconfiggere la coalizione Craxi Carniti Confindustria, asse politico dominante del reazionario progetto di patto sociale neocorporativo. I sindacati, in particolare, hanno trasformato da tempo il loro ruolo, abbandonando la difesa dei lavoratori per diventare parte integrante delle forze che tentano di imporre oggi il patto sociale. La forza delle idee di Monica Repetto è un commovente, bellissimo docufilm sul professore Ezio Tarantelli, ucciso da un comando delle BR il 27 marzo dell'85, raccontato dal figlio Luca Tarantelli, che incontra numerosi testimoni di quella drammatica giornata, tra cui l'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.
2: Il 1985 inizia con una Roma imbiancata. Mio cugino e io che corriamo prendendoci a palle di neve. Una neve dai fiocchi soffici e tenaci, una rarità per il mese di marzo. Una gioia inaspettata che dura pochissimo. Il 24 marzo, giorno del mio compleanno, si era già sciolta. Avevo 13 anni e quello sarebbe stato l'ultimo compleanno passato con mio padre. È il 27 marzo 1985, una giornata di sole caldo. Sono le 11 quando mio padre lascia l'Istituto di Economia del Lavoro dove insegna da 2 anni, al 6° piano della Facoltà di Economia e Commercio. Scende in ascensore, fino al parcheggio interno della facoltà. Sta salendo a bordo della sua auto, una Citroen CX rossa targata Milano, quando gli si avvicina un giovane armato di mitra che lo chiama. «Professore, scusi». E appoggiando l'arma al finestrino di sinistra, quello accanto al posto di guida, spara alcune raffiche. Mio padre si accascia sul sedile di destra.
3: Aveva 17 colpi, ma io ho visto uno, proprio tondo, perfetto qua. Gli altri non li ho visti.
0: Ezio Tarantelli non era soltanto uno studioso, ma un uomo attivamente impegnato nella vita politica e sindacale italiana. La reazione del mondo del lavoro al suo assassinio per mano delle Brigate Rosse è stata forte e immediata. Eccone alcune testimonianze raccolte fra i lavoratori milanesi durante una manifestazione che si è svolta oggi nel pomeriggio.
4: Questo assassinio, secondo lei, contro chi è rivolto?
5: Ma in particolare io penso che è rivolto comunque contro il sindacato. Ezio Tarantelli certo rappresentava una linea del sindacato non condivisa per esempio dalla maggior parte della CGIL. Comunque era un personaggio molto grosso che aveva comunque inserito nel sindacato un grosso dibattito.
6: Ricordo ancora la giornata, che era una giornata caldissima, era scirocco, c'era scirocco e c'era un po' di sole, velato.
3: Sono venuti a prendermi che sapevo che era all'ospedale, la sua segretaria e i suoi collaboratori, e l'ho chiesta alla segretaria se era morto e mi ha detto di sì. Ed è cambiato il sole, è diventato di metallo tutto. È come se fosse stato scoperto la parte della vita che è feroce. Infatti l'unica cosa che io, dove potevo posarmi gli occhi e sentirli tranquilli, erano sugli alberi.
7: In Banca d'Italia fu veramente uno shock, in particolare altri dei suoi studi. Ci fu una sorta di sollevazione. Addirittura appunto, fu scritta una lettera al Capo dello Stato, talmente accesa che poteva sembrare quasi irriverente per il Capo dello Stato. Però ci fu un dramma quel giorno in Banca d'Italia.
8: Mi ha telefonato un collega dell'università e mi ha detto: hanno sparato. E io ho fatto due cose.
9: C'era un senso di sgomento e di rabbia, ecco, di rabbia, proprio di rabbia. E c'era questo senso proprio del sentirsi traditi, sentirsi proprio privati della cosa più bella che in questo momento si stesse facendo. È proprio l'idea del fatto che stavamo portando delle gemme, delle perle a qualcuno e questo qualcuno a cui le stavamo portando per qualche motivo, qualcuno o qualcun altro, le aveva prese, ce le aveva strappate e ce le aveva tirate in faccia in qualche modo.
1: È un'esecuzione spietata, tra le peggiori della storia degli omicidi politici nel nostro paese. Attilio Celante è collega di Ezio Tarantelli e descrive quel giorno la facoltà La Sapienza.
10: In questo luogo un nostro collega, un carissimo amico, io per un anno più giovane ho fatto gli studi con lui, è stato assassinato Ezio Tarantelli. Era mercoledì mattina, erano le 11, c'era un po' più di nebbia, un po' più di nuvole, era primavera e attorno alle 11:15 dei colpi hanno ammazzato questo nostro collega e hanno ammazzato un po' anche un pochino di tutti noi.
1: Ma chi è Ezio Tarantelli? Nasce a Roma l'11 agosto del 1943, è sposato con un figlio. Nel 1965 si laurea in economia e commercio all'Università di Roma. Fino al 1971 è membro del gruppo di ricerca econometrico del Centro Studi di Banca Italia. Collabora con il professor Franco Modigliani. Dal 1971 al 1975 è consulente economico di Banca Italia. Negli anni insegnerà all'Università Cattolica, al MIT. Prima di essere ucciso dalle BR, Tarantelli è direttore dell'Istituto di Economia presso la Facoltà di Scienze Politiche di Firenze, professore di Economia del Lavoro all'Università La Sapienza di Roma, consulente del Servizio Studi della Banca d'Italia e presidente del Centro Studi Economici della CISL. In questa intervista a Radio Radicale del 1984, Tarantelli parla di politiche salariali europee. Erano i giorni allora della campagna elettorale europea.
11: Io non ho dubbio che si arriverà alle elezioni europee del 17 giugno con questa visione miopica da parte sia del sindacato, come si ricordava nell'introduzione, da parte dei governi. La mia utopia, quando parlo di politica europea dei redditi, è un'utopia, ma non è così utopica da poter pensare che nel prossimo mese ciò che non si è fatto negli ultimi 100 e più anni di storia sindacale possa essere risolto. Credo però che il problema vada posto, perché se non si comincia mai non si è mai neanche all'inizio dell'opera, e noi qui siamo veramente prima ancora dell'inizio dell'opera. La cosa importante, naturalmente, quando si fanno queste proposte, è crederci, e io ci credo.
1: Nel film La forza delle idee, Luca Tarantelli prende le testimonianze di Carol Bebe Tarantelli, la moglie di Renato Filosa, direttore di Banca Italia dal 1984 al 1987, di Paolo Pierantoni, ispettore di Banca Italia dal 79 al 2001, e fa ascoltare numerosi interventi pubblici di Ezio Tarantelli alla RAI e a Radio Radicale.
11: La mia utopia, quando parlo di politica europea dei redditi, è un'utopia, ma non è così utopica da poter pensare che nel prossimo mese ciò che non si è fatto negli ultimi 100 e più anni di storia sindacale possa essere risolto. Credo però che il problema vada posto, perché se non si comincia mai non si è mai neanche all'inizio dell'opera, e noi qui siamo veramente prima ancora dell'inizio dell'opera. La cosa importante, naturalmente, quando si fanno queste proposte, è crederci, e io ci credo.

0: Scavando a ritroso e attenendomi ai fatti, posso dire che era un uomo che aveva delle idee e voleva spenderle per cambiare il mondo. Non ho avuto molto tempo per conoscerlo da vivo. Avevo 13 anni quando lo hanno ucciso, esattamente 3 giorni dopo il mio compleanno, il 27 marzo 1985. Si chiamava Ezio Tarantelli ed era mio padre.
1: Di Ezio Tarantelli abbiamo un unico documento televisivo, una lucida diagnosi della situazione sociale ed economica italiana fatta a tribuna sindacale 3 anni fa, nel 1982.
2: Abbiamo di fronte un tasso di sviluppo del reddito che non potrà superare l'1%, un tasso di disoccupazione che, se tutto va bene, resterà quello che abbiamo ereditato da questi anni difficili, cioè quasi il 9%, un eccesso di manodopera presso le imprese, che secondo indici diversi va tra il 3 e il 5%, un numero di disoccupati in cassa integrazione, se mi permette il bisticcio di parole, che è dell'ordine dell'1%. E se si sommano queste cifre, inflazione, più disoccupazione paese, più disoccupazione nascosta, più cassa integrazione, siamo al di sopra del 30%. Un indice cioè di malessere sociale, quello che gli anglosassoni chiamano l'indice di Okun, che supera il 30% e che ci pone al di fuori dei paesi industrializzati. Purtroppo in Italia abbiamo, come dicevo prima, un governo il quale ha necessità di rendersi credibili dopo 30 anni di riforme mancate, un imprenditore il quale per troppo tempo ha considerato il lavoratore come l'oggetto del suo comando e il sindacato come l'istituzione che gli impedisce di comandare, e un sindacato che ha coltivato troppi tabù. E mentre ciascuno ha danzato la sua danza propiziatoria, l'economia va a picco, è andata a picco e temo continuerà ad andare a picco se non si cambia regola del gioco, e il problema della disoccupazione giovanile e il problema meridionale resteranno insoluti.
0: Avevo 8 anni quando chiesi a mio padre cosa fosse l'inflazione. Lui ne parlava continuamente, a casa, a tavola, con mia madre. Inflazione, scala mobile, sindacato, soprattutto scala mobile, inflazione, inflazione, scala mobile. Erano i problemi del momento tra la metà degli anni 70 e gli anni 80, e lui fu il primo in Italia a rompersi la testa per cercare una soluzione. Oggi, 25 anni dopo la morte di mio padre, ho cominciato a chiedere di lui a chi lo aveva conosciuto: i suoi amici, i colleghi, gli studenti, mia zia, mia madre. Volevo ricostruire il suo percorso, capire le sue idee, la sua battaglia per portare il nostro paese verso un miglioramento reale. In fondo non è stata questa la ragione per cui è morto. Dal 1965, nei primi anni dopo la laurea, mio padre trascorre lunghi periodi di studio all'estero, nelle due Cambridge, dove i migliori cervelli dell'economia internazionale si formavano, in Inghilterra prima e a Boston poi. Proprio all'MIT di Boston, nel gennaio del 1967, Ezio conosce Carol, mia madre.
3: And kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. In a world as blue as can be, dream a little dream of me.
4: Ezio era arrivato negli Stati Uniti con un po' di risparmi del lavoro che lui faceva l'estate, che era la guida. Quando l'ho conosciuto io, lui aveva $45. A gennaio doveva durare fino a giugno e lui non era preoccupato più di tanto, perché pensava che ci sarebbe stato qualcosa. Infatti qualcosa ero io, perché io lavoravo e guadagnavo benissimo. Allora continuavo a prestargli i soldi che non mi ha mai ridato.
5: La banca aveva dei consulenti economici di tutto riguardo, aveva caffè, aveva Silo Slabbini, eccetera eccetera, i quali segnalavano i laureati meritevoli, laureati interessanti. Questi facevano un colloquio con la banca e la banca gli offriva una borsa di studio all'estero, non una assunzione diretta. È andato all'MIT di Boston e ha lavorato con Modigliani. con cui poi hanno firmato insieme diversi lavori successivamente. Modigliani il premio Nobel dell'economia.
4: Aveva un cappotto che credo fosse stato di uno zio morto ritagliato per lui e aveva un paio di scarpe che si erano scuscite.
5: È che lui voleva studiare e voleva studiare nei posti migliori possibili. Quindi lui è andato in America, che già stava in Banca d'Italia da 2 anni.
6: Ezio naturalmente era consapevole dei suoi movimenti sociali e politici dei paesi. C'erano alcuni miei colleghi i quali dovevano partire. Se non ricordo male, qualcuno sparì dal corso e andò in Canada per evitare la guerra del Vietnam.

0: Quindi Ezio forse era più sull'onda di questa emozione culturale degli ultimi anni 60 negli Stati Uniti e primi anni 70, perché poi egli continuò, no, ad avere rapporti con le università americane in quel periodo. E questo emergeva nelle nostre conversazioni.
1: Esistono domande, istanze sociali da parte delle donne americane, da parte dei neri, da parte delle altre minoranze, tra virgolette, americane, da parte della società civile, che chiede diverse regole del gioco nella fabbrica, nella casa e nella società. E rispetto a queste diverse domande, l'unico bavaglio che può tenere zitta questa gente è la continuazione della disoccupazione.
2: Questa rivolta, che da un lato era una rivolta politica, comunque era anche sociale e anche un senso che noi potevamo ridefinire proprio tutti i rapporti sociali, i rapporti con i professori, i rapporti con i genitori, i rapporti tra uomo e donna. Tutti i rapporti noi li volevamo ripensare. Era un momento di enorme libertà dove noi non avevamo uno stampo marxista o libertario o qualsiasi stampo entro il quale costringerci. Avevamo il senso che potevamo farlo noi. E io penso che questo è stato un'enorme influenza su Ezio, che ha vissuto la sua vita intellettuale mettendo in dubbio tutto e pensando che lui poteva, certo non da solo, ma poteva ridefinire tutti i rapporti all'interno della sua disciplina.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con l'ausilio della regia e il montaggio di Peter Bescapè, entreremo a questo punto nel vivo dell'inchiesta sull'uccisione di Ezio Tarantelli.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Sono le 8:25.
6: Radio Podcast, il meteo.
7: La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
8: Il lato oscuro della verità, una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.
3: Ezio Tarantelli vive da economista e sindacalista i mesi di contrapposizione politica sul referendum per l'abrogazione del patto anti-inflazione. Nel 1985 si svolge il referendum sulla scala mobile voluta dal PC. Il governo guidato dal socialista Bettino Craxi aveva varato alcuni decreti che rallentavano gli aumenti salariali legati ai punti di contingenza al fine di contenere l'inflazione. Contro questo provvedimento si mobilitano il PC e la CGIL. La campagna che ne segue si trasforma in una lotta per l'egemonia tra i due maggiori partiti della sinistra, PC e Partito Socialista Italiano. In quei giorni Ugo Pecchioli illustra le posizioni del PC, il promotore del referendum sulla scala mobile.
9: Continuare a pensare ad una ripresa, ad un aggancio alla ripresa internazionale fondato sulla compressione delle retribuzioni, oltre che socialmente ingiusto, si è rivelato e si rivela poco realistico. Ci sono problemi strutturali che riguardano il meccanismo economico. Nella relazione di Natta al Comitato Centrale si è detto un meccanismo di sviluppo socialmente ingiusto e soffocante per le forze produttive. Bisogna cominciare a rimuovere questi problemi strutturali. Di qui, se si pensa di continuare su questa linea, uno scenario difficile per il 1985.
3: Queste invece sono le motivazioni con cui esponenti dell'area cattolica e socialista si schierano contro il referendum proposto dal PC.

0: l'uso del referendum in questa direzione. Però anche è vero che il referendum, come è stato messo bene in chiaro dalla Corte Costituzionale, è una domanda agli elettori che deve avere i termini più chiari e più limpidi possibili.
1: Bettino Craxi lega la sua permanenza alla Presidenza del Consiglio alla sconfitta del referendum.
2: C'è un inoppugnabile argomento che non è difficile seguire e che si basa sul principio ripetutamente affermato dalla dottrina e mai contestato nella pratica, relativo alla impossibilità di ammettere al referendum, che ha solo valore abrogativo e non propositivo, provvedimenti limitati nel tempo che abbiano già perso la loro efficacia e quindi non suscettibili di essere abrogati. Ed era questo appunto il caso della legge che, in riferimento ai punti di scala mobile, prevedeva due operazioni determinate, in essa specificamente indicate, da effettuarsi in momenti anch'essi precisamente fissati ed ormai appartenenti al passato.
1: Alla fine il referendum registra la prevalenza dei sostenitori dell'accordo. L'analisi di Ezio Tarantelli resta lucida. In un convegno a Roma l'8 maggio dell'84, pochi mesi dopo il referendum, racconta come è cambiata la situazione economica in Europa fin dagli anni 30.
3: Credo che la situazione è profondamente mutata nell'ambito degli ultimi 30 o 40 anni. Facciamo una riflessione delle due differenze sostanziali tra il momento in cui Keynes scriveva la teoria generale nel 1936 ed oggi. Da allora vi è stata in primo luogo una forte, enorme, massiccia espansione del commercio internazionale. Ogni paese è più integrato, enormemente più integrato di quanto non lo fosse prima, con gli altri paesi. Seconda differenza molto importante rispetto a 50 anni fa è il fatto che i tassi di inflazione non sono più dell'ordine del 2% in più o in meno, perché ricordiamoci che quando Keynes scriveva i salari monetari addirittura caddero in Inghilterra, in Francia e in altri paesi. Ma abbiamo registrato, soprattutto a partire poi dall'ultimo scorcio degli anni 60, tassi di inflazione che sono stati al di sopra delle due cifre e spesso al di sopra del 20% in alcuni paesi.
1: Ezio Tarantelli viene ritenuto il maggior teorico della predeterminazione degli scatti di scala mobile. La sua proposta di politica economica resta ancora attuale, nonostante il tempo.
3: Nel quadro di una politica europea dei redditi, la centralizzazione del sindacato europeo avrebbe come obiettivo di predeterminare di anno in anno gli obiettivi comuni, dal tasso di inflazione ai vari di lavoro, di coinvolgere l'azione dei vari governi in un rilancio sincrono dello sviluppo fondato su politiche monetarie, fiscali e delle grandi riforme coerenti con questa politica salariale d'anticipo, predeterminata, manufatta dalla Confederazione dei sindacati europei. Ma i sindacati nazionali spetterebbe ancora un ruolo molto importante. A questi sindacati spetterebbe infatti il ruolo di nuova cinghia di trasmissione, non la vecchia cinghia di trasmissione di cui parlavamo all'inizio, ma di nuova cinghia di trasmissione tra la formazione di un'Europa fondata sul lavoro e la difesa del lavoro nelle singole realtà nazionali, nelle fabbriche e nelle aziende.
1: Risultano efficaci le sue riflessioni sul sindacato italiano ed europeo.
3: Il sindacato europeo si è sviluppato storicamente nei singoli stati. Storicamente il sindacato europeo è un sindacato di origine socialista o comunista, e quindi è un sindacato che fin dall'origine ha dovuto e qualche volta anche voluto giocare il ruolo di cinghia di trasmissione tra la sinistra del paese in cui si trovava, dalla Svezia all'Italia, dalla Spagna all'Austria, e i propri aderenti, i propri iscritti. Questo ha fatto sì che un sindacato che era nato in nome dello slogan operai di tutto il mondo, unitevi, si è sempre più racchiuso nell'ambito delle frontiere nazionali, proprio in quanto il suo ruolo è divenuto sempre più quello di cinghia di trasmissione non tra gli operai di tutto il mondo e i governi sovranazionali, ma tra i governi di ciascun paese e gli operai di quel paese.
1: Ma perché le BR

0: uccidono Ezio Tarantelli. Quale messaggio intendono inviare al mondo politico, sindacale ed economico? Ezio Tarantelli non è il primo economista ad essere colpito dalle pallottole dei brigatisti. Prima di lui, il 3 maggio dell'83, l'EBR, Partito Comunista Combattente, feriscono in modo grave Gino Giugni, esponente del Partito Socialista Italiano, docente di diritto del lavoro all'Università La Sapienza. Con quell'agguato il Partito Armato intende fermare le politiche dei riformisti. Dopo Ezio Tarantelli tocca ad Antonio da Empoli, capo del Dipartimento Affari Economici e Sociali presso la Presidenza del Consiglio. La mattina del 21 febbraio 1986 in via della Farnesina a Roma, un comando dell'UCC spara al consulente economico di Bettino Craxi. Nel conflitto a fuoco con i carabinieri della scorta rimane uccisa Vilma Monaco, 28 anni. Nel mirino dei terroristi ci sono dunque i riformisti e le riforme. La lunga scia di sangue degli anni Ottanta termina poi in Romagna. Il 16 aprile dell'88 viene assassinato a Forlì il senatore democristiano Roberto Ruffilli, consulente per le riforme istituzionali dell'allora presidente del Consiglio Ciriaco De Mita, un uomo del dialogo. L'arma utilizzata è una mitraglietta Scorpion 765, un marchio di fabbrica. È la stessa con cui sono stati uccisi i giovani militanti del Movimento Sociale Italiano Franco Bigozzetti e Francesco Ciavatta, Roma, via Calarenzia, 7 gennaio 1978. Il docente di economia politica e presidente dell'Istituto di Studi Economici e del Lavoro della CISL, Ezio Tarantelli, sempre a Roma, 27 marzo 1985. L'ex sindaco di Firenze, iscritto al Partito Repubblicano, Lando Conti, a Firenze, 10 febbraio 1986, e lo stesso Roberto Ruffilli. Nel 1988 le forze dell'ordine arresteranno i brigatisti responsabili degli omicidi degli anni Ottanta. Tutto accade mentre Barbara Balzerani, Mario Moretti e Renato Curcio dichiarano finita l'esperienza della lotta armata in Italia.
1: Cioè, noi diciamo chiaramente che intendiamo porci appunto la responsabilità di un'intera esperienza davanti a tutta la società di questo paese.
2: Io penso di avere la responsabilità di dire con chiarezza e senza nessuna incertezza che il tipo di organizzazione, di processo e di scelta che noi abbiamo fatto fin qui oggi non ha più ragione di esistere. Questo periodo che abbiamo vissuto finora è finito, è esaurito oggettivamente, e non è perché lo dica io. Io ne prendo atto e mi assumo la responsabilità che mi compete di essere stato un dirigente delle Brigate Rosse, di essere stato un militante fino a una certa data, mi assumo a fare nato l'intera storia delle Brigate Rosse.
3: Come ci siamo assunti la responsabilità di aprire un discorso di lotta armata, così ci assumiamo la responsabilità di considerare e proporre questa considerazione, considerare questo periodo e questa storia chiusi.
0: Le BR invece torneranno a colpire nel 1999 con Massimo D'Antona e nel 2002 con Marco Biagi, giuslavoristi, pure loro riformisti. Anche i responsabili di quegli omicidi saranno assicurati alla giustizia, così come nel tempo si affermerà una verità storica e penale anche per l'omicidio di Ezio Tarantelli. La Corte di Cassazione mette la parola fine alla lunga indagine. La terrorista BR Barbara Balzerani è l'organizzatrice e la mandante dell'assassinio dell'economista Ezio Tarantelli. In primo grado viene condannata a 28 anni di reclusione, ma poi in appello l'accusa di omicidio viene derubricata in apologia di reato. Ergastolo anche per il brigatista Antonino Fosso, detto il Cobra, l'armiere delle BR Partito Comunista Combattente, arrestato nell'88 proprio sotto l'abitazione dell'allora presidente del Consiglio Ciriaco De Mita. Ma cosa resta oggi della memoria di Ezio Tarantelli? Per l'ex segretario della CISL Savino Pezzotta, l'economista resta un grande esperto di riforme, il migliore dell'era moderna.
4: La figura che noi percepivamo a livelli di base, a livelli di territorio, di questa persona che era vicino alla CISL, era proprio quella di una persona che dava un contributo in piena libertà intellettuale, che stimolava il sindacato ad affrontare quelle che erano le questioni vere, provocava l'organizzazione partendo dalla sua riflessione e manteneva la sua libertà anche rispetto all'organizzazione, ma questo è il modo vero per far crescere, cioè l'affetto, la simpatia, la vicinanza, la comunanza di ideali non l'ha portato a essere, diciamo, dentro, ad accettare lo schema proprio dell'organizzazione, ma a proporre all'organizzazione schemi nuovi, innovativi, forti. Aveva questa attenzione rispetto al movimento dei lavoratori e riteneva giusto utilizzare la sua intelligenza, la sua conoscenza per stimolare attenzioni, riflessioni e proposte. Ricordo sempre questa bellissima frase di Tarantelli, no? Che diceva: non dovete avere timori anche quando dovete fare delle scelte che a primo acchito sembrano impopolari, no? Perché poi alla fine, se le scelte sono corrette, sono giuste, la gente, i lavoratori capiranno. Perché lui aveva una grande considerazione del mondo del lavoro, dei lavoratori, della gente che lavora, anche quella più, una grande considerazione, ne capiva la fatica, il sudore, ed era impegnato in questa operazione di emancipazione, di riscatto, di promozione, di partecipazione di cui il sindacato era protagonista. Quindi io sono convinto che se quella mano omicida non avesse fermato quell'intelligenza, ancora oggi quella sarebbe un'intelligenza vivida per il movimento sindacale italiano.
0: La moglie di Ezio Tarantelli, Carol Bebe, traccia il profilo dell'economista al servizio del governo e del sindacato.
5: Io penso spesso a questi 20 anni in cui lui non ha potuto produrre le sue idee. È quello che è stato perso, non solo a livello personale della sua famiglia, ma a livello di tutti. Era una persona che era in grado di pensare con la propria testa, anche quando c'era una corrente fortissima di opinione che portava nella direzione opposta, lui si chiedeva: ma è proprio così?
0: Tarantelli è un uomo che ragiona dunque con la propria testa, a costo di andare controcorrente rispetto al suo stesso ambiente. La morte di una persona così dura e violenta scava nel profondo delle esistenze, come in quella della moglie, Carol Bebe Tarantelli.
5: Siamo stati privati dal terrorismo non solo nella sua figura, pensiamo a Marco Biagi, a Massimo D'Antona e a tanti altri, a Rofilli, chiaramente a Moro. Noi siamo stati privati del contributo che loro potevano fare. Ci dovrebbe essere un modo di calcolare, come posso dire, la mancanza. Questo è ovvio, non si può fare, non si può sapere quello che avrebbe prodotto una persona creativa al beneficio di tutti quando muore.
0: Ho incontrato più volte Luca Tarantelli, figlio di Ezio, e ne sono diventato amico. Confesso che mi è difficile raccontare questa storia, questo dolore, come una delle tante vicende che hanno attraversato la storia del nostro paese. A Luca, ma anche alle tante vittime del terrorismo, dovremmo avere più rispetto umano.
6: È la storia di un uomo che da giovane che ha aveva una situazione familiare molto particolare, no? Riscopre anche, mio nonno era un cantante lirico, era figlio di una di proprietari terrieri, di possidenti terrieri ricchi, e mio padre si ritrova a un certo punto povero e quindi deve affrontare tutta una serie di difficoltà e uscirne anche con la determinazione anche di umiliazioni. Perché quando doveva andare per sopravvivere ha dovuto andare a vendere le mattonelle, ha dovuto fare la guida turistica, solo che ha fatto la guida turistica abusiva e quindi non era molto gradito dalle guide turistiche regolari, però ha sviluppato una forte determinazione, solo che la sua determinazione non era la determinazione di chi dice mai più e si risolleva soltanto lotto perché per costruire una mia famiglia che sia ricca, non so, divento imprenditore, divento banchiere. No, lui ha questa spinta l'ha utilizzata per studiare il mercato del lavoro e per cercare di fare in modo che nessuno potesse più in futuro essere disoccupato. Quindi questa è la sua vera ossessione, il vero leitmotiv che ha guidato tutta la sua vita, era quello di cercare di risolvere il problema della disoccupazione e quindi di creare una società in cui ci fosse benessere per tutti.
0: Ti sei fatta un'idea del perché le Brigate Rosse hanno ucciso proprio tuo padre? Perché lui e non altri?
6: Perché mio padre era una figura cruciale di mediazione tra diversi, lui era sicuramente schierato dalla parte del sindacato, però cercava di ragionare in un'ottica di benessere di tutti, no? Un po' lui aveva ricevuto una forte era imprinting dalla formazione che aveva ricevuto negli Stati Uniti, negli studi, e quindi ragionava un po' come un americano, no? Con la mentalità e la testa, e aveva questa mission, no? Da americano, che era quella di e poi la concertazione, l'idea stessa della concertazione nasce da questo, dall'idea che i soggetti diversi, il governo, la Confindustria, i lavoratori, mettendosi intorno ad un tavolo, pur perseguendo ognuno magari alcuni propri obiettivi, però riescono a mettersi d'accordo su alcuni obiettivi e che l'ascolto, l'interazione reciproca riesce a produrre un maggiore benessere sociale, riesce perché la condivisione di alcuni obiettivi di sviluppo e di crescita, e questo sicuramente per delle persone che, come si dice una volta, vogliono il tanto peggio tanto meglio, vogliono lo sfascio della società perché nel loro delirio pensano che eliminando proprio quelle persone di raccordo magari si crea una tale situazione di malessere sociale che la rivoluzione è inevitabile, e quindi per queste persone mio padre era un ostacolo sulla loro via paranoica alla rivoluzione. Poi alla fine quello che abbiamo visto è che eliminare persone come mio padre non ha fatto altro che portare insomma sicuramente a una società peggiore di quella che avremmo avuto, perché hanno eliminato le persone più creative, ecco, questo penso.
0: Due anni prima le Brigate Rosse avevano colpito Gino Zugni e poi alcuni anni dopo hanno colpito Massimo D'Antona e Marco Biagi, oltre a Ezio Tarantelli. In qualche modo c'è un filo conduttore delle loro azioni, almeno delle ultime azioni, questa idea di uccidere, di colpire persone che alla fine sono riformisti.
6: Sì, riformisti che hanno una cosa, hanno diverse cose in comune: occuparsi di problematiche del lavoro e lavorare per il sindacato, perché questa è la realtà. Cioè, erano comunque il sindacato, come le varie istituzioni della nostra società, se funzionano, sono quei collanti che permettono a una società di esistere e di reggersi insieme. Quindi le persone che comunque avevano una creatività, guardavano avanti e riuscivano a proporre delle soluzioni, magari per l'epoca, in particolare mio padre, che potevano essere non comprese, o queste persone andavano eliminate proprio perché se avessero continuato la loro opera, secondo me sarebbero sicuramente riusciti nel loro intento progressivamente di convincere le forze sociali a portare avanti queste politiche cooperative di riforma, e quindi sicuramente, insomma, il, appunto, ripeto, quello delle Brigate Rosse è un puro delirio, perché con 1000 persone o quant'erano anche nel periodo d'oro è impossibile fare qualunque tipo di rivoluzione. L'unica cosa che si può fare è, nel loro lucido delirio, insomma, questo hanno fatto, hanno colpito delle persone che rappresentavano dei punti, dei collanti, dei punti di mediazione.
0: Cioè, ultimi anni in libreria sono usciti, libreria e non solo, sono usciti moltissimi volumi che potremmo chiamare di una nuova collana immaginaria, che è la memoria dei figli, la memoria dei figli che vanno a ritrovare i loro padri uccisi, vittime del terrorismo, vittime, come dicevi, della follia. Cos'è, secondo te, questa memoria dei figli? Cosa spinge un figlio a mettersi in gioco, anche di spendersi, metterci la faccia, come nel caso tuo, ti si vede girare, appunto, cercare di scoprire le orme di tuo padre? Questa è una cosa bella, importante.
6: Insomma, noi figli siamo persone che, purtroppo, nostro malgrado, siamo stati coinvolti anche noi in una storia forse più grande di noi, e per noi è stato un trauma così grande, anche così quasi intollerabile, che abbiamo, in qualche modo, ognuno di noi ha sentito l'esigenza di trovare una ragione per quello che è successo, e anche per sentire il proprio padre più vicino, no? Un padre, di cercare di trasformare l'assenza di questo padre invece in una presenza più attiva, di farlo rivivere ancora. Insomma, io nel mio documentario, per esempio, delle BR, le BR rimangono sullo sfondo. E questa è una scelta. Io non parlo dei documenti, delle rivendicazioni, non cerco di capire perché l'hanno fatto, cosa hanno fatto. Io cerco di semplicemente di far rivivere mio padre e far rivivere lui, le sue battaglie, le idee per le quali ha combattuto, e la sua figura di uomo.
7: Sonori di archivio, interviste all'autore.
8: Il lato oscuro della verità.
7: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 8 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 9:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera, bentornati a Delitto e Castigo qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano e con me il professor Iuri Aparo, mio compagno di viaggio. Con noi questa sera abbiamo anche tre ospiti importanti. Allora, Alessandro Radici, che è un musicista, benvenuto. Poi abbiamo una studentessa, Beatrice, del gruppo della trasgressione, che noi abbiamo già avuto nostra ospite. E abbiamo poi Luigi Negrini, che invece è stato assessore al comune di Ro, assessore al welfare, e attualmente è un membro del gruppo della trasgressione. Benvenuto.
3: Grazie.
2: Allora, abbiamo anche in collegamento, e lo ringrazio per essere con noi, Giacinto Siciliano. Benvenuto, dottor Siciliano.
4: Buonasera a tutti, grazie.
2: Allora, il dottor Siciliano è stato direttore del carcere di massima sicurezza di Opera, è stato anche direttore del carcere di San Vittore, della casa circondariale di San Vittore, e attualmente invece lavora per il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nel Lazio. È corretto, dottor Siciliano?
4: Il provveditore regionale Lazio, Abruzzo e Molise.
2: Allora, dovete sapere che il dottor Siciliano, io ho avuto la fortuna di poterlo conoscere oltre 10 anni fa, ed è stata una delle conoscenze che mi hanno più arricchito in questi anni, perché ho visto all'opera un uomo che ha potuto adoperarsi con i detenuti e ha soprattutto per primo adottato, insieme al professor Iuri Aparo, delle proposte, tra le quali c'è anche quella del gruppo della trasgressione, attraverso il quale sono state realizzate delle attività di tipo di natura culturale, professionale, all'interno del carcere di massima sicurezza di Opera, dove i detenuti sono stati aiutati ad essere riabilitati per poter reintegrarsi post pena all'interno della società. Dottor Siciliano, lei questa esperienza poi l'ha tradotta anche alla casa circondariale di San Vittore. Le domando subito perché, dal suo punto di vista, se lo è naturalmente, è importante questo genere di attività, quindi sviluppare questo genere di attività all'interno delle carceri, in sostegno e in funzione della riabilitazione del detenuto.
4: Noi riteniamo che questa cosa sia molto importante, perché è importante incidere su quella che è la capacità della persona di guardare in se stesso, di rivedere i propri comportamenti, di capire anche come muoversi all'interno del contesto che si realizza all'interno dell'istituto. Ed è importante perché poi è inevitabile che uno si porti dietro le sue difficoltà, le sue fragilità, si inserisce in un contesto fatto di altre persone con gli stessi problemi e le stesse fragilità. È uno degli strumenti più importanti per cercare di rispondere e dare una possibilità, è quello di aiutare le persone a crescere e costruire insieme. Penso che sia un po' il grande lavoro fatto anche dal gruppo della trasgressione, con tutte le attività che sono state fatte. Io ricordo che quando conobbi Iuri Aparo e mi parlò del gruppo della trasgressione, ma si è affascinato da quest'idea della trasgressione, che era la trasgressione alle regole della criminalità. Ecco, questo è un po' il senso. È chiaro che non è una cosa facile, non è una cosa automatica, bisogna lavorare. E che siano attività di gruppo, che siano rappresentazioni teatrali, musicali, culturali, che sia scuola, sia università, le persone devono essere messe in condizioni di capire che c'è un altro pensiero, è un altro modo e possibilità di essere e insieme essere accompagnate verso una strada nuova.
2: Dottor Siciliano, le faccio un'ultima domanda. Io ricordo, era il 2013-2014, venni come giornalista con la mia troupe, lavoravo ai tempi per una televisione privata lombarda e venni all'interno del carcere di massima sicurezza di Opera, dove voi apriste uno sportello per il lavoro. Per aiutare i detenuti che nel frattempo imparavano un lavoro. Mi ricordo, rimasi colpito da questo laboratorio dove si faceva di liuteria. Ecco, voi avevate implementato l'idea che dal carcere il detenuto dovesse uscire avendo acquisito già una formazione professionale per tentare un reintegro all'interno della società civile. L'impegno del carcere deve essere questo. Questo è stato il vostro esempio.
4: Ma sì, penso che debba essere questo, perché all'attività di cui parlavamo prima, che insomma è un po' di supporto della persona e di accompagnamento, bisogna dare anche degli strumenti concreti operativi per andare avanti. Tra l'altro il laboratorio di liuteria aveva una sua valenza particolare, era una cosa di nicchia, era una cosa di qualità, perché molto spesso il rischio è che alla persona detenuta si offre il minimo sindacale, quello che poi non fa la differenza. Invece l'obiettivo era creare cose che qualificassero, che ti rendessero in grado di fare sicuramente qualcosa fuori, e io penso che sia stata una cosa bellissima trasformare un pezzo di legno, un po' come Pinocchio, in uno strumento poi parlante e suonante. Ma tutto il discorso che diceva prima, anche lo sportello lavoro, è necessario partire, è necessario raccogliere i bisogni, raccogliere e valutare le capacità e provare a inserire da subito quella persona verso il mondo del lavoro. Cioè il carcere deve essere un carcere di prospettiva, di aiuto, di supporto, ma ti delinea una strada verso la quale devi andare.
2: Grazie dottor Siciliano per essere stato con noi questa sera, grazie molte.
4: Grazie a voi, buonasera a tutti.
2: Allora, vado subito dal professor Iuriaparo, perché professore, lei con il dottor Siciliano ci ha lavorato fianco a fianco per anni, e lei è reduce proprio in questi giorni, insieme tra l'altro ai nostri ospiti quest'oggi, da questo concerto che ha tenuto a Rho, dove lei peraltro ha anche cantato insieme alla band, una parte della quale è qui presente, del gruppo della trasgressione, e ha tradotto questa progettualità ideale che usa il veicolo della musica come strumento riabilitativo, rieducativo del detenuto.
3: In effetti la musica la suonano le persone che sanno suonare. Quindi la dimensione riabilitativa per il detenuto non è legata al fatto che il detenuto suoni, ma al fatto che il detenuto interagisce con le canzoni, e quindi diventa compito di tutto il gruppo della trasgressione, band compresa, fare in modo che le canzoni scelte permettano al detenuto di intrecciare la propria esperienza, il proprio cammino, prima nella devianza e poi nella fase della costruzione, con i testi delle canzoni. Motivo per cui
2: testi delle canzoni, che in questo caso sono quelli di De André, perché voi suonate, cantate De André.
3: Testi delle canzoni che da 20 anni sono quelle di De André, e che in questo concerto per la prima volta invece alle canzoni di De André ne sono state affiancate 4 che non sono di De André ma sono della band, e cioè sono canzoni della band costruite apposta sull'esperienza dei detenuti. Quindi questa è stata la prima volta in cui il concerto, tradizionalmente su canzoni di André, stavolta invece è stato implementato con canzoni della band.
2: Allora chiedo al nostro regista Peter, prima di coinvolgere Alessandro, Beatrice e Luigi, sentiamo una canzone cantata dal professore, che oltre a fare lo psicoterapeuta, oltre a fare l'assistente all'interno delle carceri, oltre a fare lo speaker radiofonico, fa anche il cantante, e sentiamo una sua canzone, canzone di De André cantata dal professore durante questo concerto che si è tenuto a Rho, Fiume Sand Creek.

Il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura.

0: volte.
1: Allora, questo è il professore che con la sua band, la band che si chiama Gruppo della Trasgressione, ha cantato al teatro di Rho nelle scorse settimane. Vado da uno dei musicisti che era con lui sul palco. Alessandro, intanto com'è vivere questa esperienza col professore? Come vi trovate con lui nelle performance musicali? Perché De André, dal suo punto di vista, dal tuo punto di vista, è importante portarlo all'attenzione del pubblico?
2: Allora, decisamente per i contenuti, non c'è testi, al di là delle musiche. Allora, io sono musicista e vivo per le note, diciamo, vivo in un mondo a parte, quasi ascolto poco i testi di solito, però assolutamente sono fondamentali. C'è il linguaggio di De André, che è così d'impatto, semplice e sempre ben indirizzato, è fondamentale perché offre esattamente quello che serve al gruppo, cioè un argomento di discussione. Poi in realtà poi io non faccio nulla di tutto questo, faccio gli arrangiamenti, suono, studio, cioè io non vado nemmeno mai al Gruppo della Trasgressione perché è molto complesso il lavoro da fare al di fuori della...
1: L'arrangiamento mi sembrava ottimo, in questo caso. Devo dire che è venuto, era veramente impattante, bello da ascoltare, te lo dico da amante della musica.
2: Grazie mille, è un lavoro lungo che dura da tanto
1: tempo. Quanto ti impiega a organizzare, cioè quanto impegno richiede un concerto come quello che avete tenuto a Rho?
2: Un tempo infinito, in realtà.
1: Indefinito.
2: Perché non c'è, voglio dire, la preparazione è in ogni momento della tua giornata, diciamo così, perché ci pensi, scrivi gli arrangiamenti e solo per scriverli ci vuole parecchio tempo. Cioè, adesso abbiamo una formazione complessa, abbiamo violino, violoncello, fisarmonica, sassofono contralto, pianoforte, io la chitarra, basso e batteria. E quindi c'è tanta roba da scrivere e tenere insieme, perché non andiamo a improvvisare, ormai è assolutamente tutto predisposto.
1: Anche perché integrare un pianoforte con gli archi non è una cosa così semplice, lo so per averlo vissuto. Quindi
2: ognuno deve avere il suo momento, certo. Sostanzialmente, devi fare in modo che ognuno respiri, esca in un certo istante e poi lasci spazio agli altri, perché non si può essere... Cioè, tutti insieme qualche volta serve per fare il grosso peso, certo. Diciamo, ma se no è tutta una questione di equilibrio.
1: Vado un attimo da Luigi, che fa parte, come dicevo prima, del gruppo della Trasgressione. Luigi, secondo te che cosa recepiscono i presenti in teatro, come quelli che domenica 17 maggio avete incontrato a Rho? Qual è la percezione che secondo te ha il pubblico di un'esperienza emotiva oltre che musicale come quella che si è vissuta il 17 maggio?
3: Beh, questo lo posso dire con una certa sicurezza, perché questo è il terzo concerto del Gruppo della Trasgressione nel nuovo teatro di Rho, e come ogni altro concerto ha messo insieme due cose: la grande capacità dei musicisti, quindi la bellezza di ascoltare attraverso di loro le canzoni di De André, che loro fanno molto bene, ma anche la possibilità per i detenuti e quest'anno per i ragazzi delle scuole medie superiori di intervenire e di parlare di trame di libertà, che sono trame di libertà che servono sia alle persone che ci sono lì che agli spettatori. Io infatti sono un rodense, poi parlo con i miei concittadini e trovo sempre una grande bellezza nel concerto. Tutti sono sempre molto soddisfatti e contenti, ma soprattutto si portano via delle cose interessanti.
1: Vado da Beatrice, di cui prima non ho detto il cognome, Beatrice Aiani. Beatrice, 20 anni, giusto, Beatrice? Corretto. Giovanissima. Allora, beata te, com'è? Allora, che esperienza è stata ed è per te vivere un'esperienza come quella di un concerto che ha fatto registrare Tutto Esaurito al Teatro di Rho, ma ha fatto registrare Tutto Esaurito negli anni scorsi anche a Milano, per esempio, dove c'erano più di 2000 persone. Allora, la domanda è, per te che esperienza è stata?
4: Sicuramente formativa, cioè io sono arrivata al gruppo in realtà appunto per l'altro versante, cioè quello del Gruppo della Trasgressione. Fortunatamente studiavo pianoforte e quindi sono riuscita a inserirmi anche in questo settore, cioè quello della band. Questa era la prima volta che suonavo, quindi è stato impegnativo, insomma, calarsi in un nuovo ruolo, ma il sapere di poter contribuire a una serata come quella di che c'è stata domenica Ro, in questo caso dal punto di vista musicale, però in generale tutti noi studenti del gruppo facciamo il possibile per far sì che venga fuori una serata diciamo armonica, una serata arricchente da tutti i punti di vista, e fa crescere, cioè una collaborazione che inevitabilmente ti porta a sviluppare.
1: Ti ha emozionata?
4: Sì, sì, sì, sì.
1: Professore, professora Paro, so che lei ha un progetto, tra l'altro, tra Rotary, il carcere di Bollate e il comune di Ro. Ci vuole raccontare di cosa si tratta?
0: Anche se poi ho piacere che dica a riguardo qualcosa Luigi Negrini. Comunque il progetto del Rotary, che si chiama Rigenerami, ha a che fare con dei dispositivi elettronici. Il Rotary ha proposto al carcere di Bollate, alla direzione di Bollate, prima istruire dei detenuti e poi ottenere che questi detenuti, una volta acquisite le competenze, mettano le mani su dei dispositivi elettronici che, una volta riparati, poi vengono regalati a associazioni, ospedali, eccetera. Al gruppo della trasgressione, data la buona relazione che abbiamo con il comune di Ro e con il sindaco di Ro, che ha una relazione in particolare con Luigi Negrini e non con me, abbiamo proposto che questo progetto Rigenerami possa coinvolgere, accanto ai detenuti, anche alcuni adolescenti della cittadina di Ro, affinché possano avvenire due cose in un colpo solo, cioè che intanto che ci si dedica ai dispositivi elettronici, detenuti e adolescenti apprendano insieme e lavorino insieme su questi dispositivi, giovando gli uni alla crescita degli altri. Gli uni alla crescita degli altri, stiamo parlando di un progetto che dura da quando è nato il gruppo, cioè i detenuti che vanno nelle scuole e che hanno un ruolo per gli studenti, intanto che gli studenti motivano i detenuti al ruolo paterno di chi si occupa del ragazzo.
1: Luigi, credo che sia importante soprattutto per chi fa politica, perché il tuo ruolo nasce innanzitutto come politico, come soggetto che capisce che un'azione di questa natura su una popolazione in parte anche giovane, che può apprendere una modalità con cui la relazione genera la possibilità del detenuto di diventare adulto e consapevole, sia in sé un'azione politica di grande spessore. Come hai maturato questo progetto? Come lo hai sviluppato? Come lo immagini anche in futuro?
3: Dunque, io ho conosciuto il gruppo della trasgressione attraverso mia moglie, che faceva un insegnante di scuola media superiore e che portava il gruppo della trasgressione alla sua scuola. Stiamo parlando del 2009 addirittura. Io li ho conosciuti e ho trovato che sia politicamente importante dare un ruolo al detenuto. Il ruolo del detenuto deve essere un ruolo personale, ma deve essere anche un ruolo sociale. E quando ho visto il rapporto che si instaura tra i detenuti e i ragazzi, in particolare i ragazzi con qualche problema di bullismo, di droga, di eccetera eccetera, che si scontrano con dei detenuti che hanno avuto gli stessi problemi e che stanno pagando una pena per questi problemi, ecco, io ho visto che lì c'è una possibilità di dialogo che non è soltanto un dialogo, è una possibilità di crescita, e come dice Yuri, una crescita di tutti e due, del detenuto e dello studente. E allora, per questa ragione, avevo già cominciato, ancora quando ero assessore, avevamo sistemato una fontana, perché abbiamo una delle nostre socie del gruppo della trasgressione, l'architetto Vittorino Ebertuolo, che è un architetto restauratore, e quindi avevamo potuto vincere un bando in cui restauravamo questa fontana e delle statue. Poi abbiamo fatto delle altre cose nel comune di Rainate, poi nel comune di Pregnana, eccetera eccetera. Questo perché? Perché vedevo che quando i detenuti parlavano con gli studenti mentre erano lì a pulire le fontane, eccoci, si instaurava un rapporto che era un rapporto veramente molto, molto interessante e che diventava continuo. Gli studenti tornavano i giorni dopo a riparlare con loro. E mi ha fatto naturalmente molto piacere che la band abbia addirittura pensato una delle sue canzoni che si chiama Burba, perché è la villa di cui ha chiamato Villa Burba, in cui Antonio Tango era stato lì a fare questo lavoro. Mi ha emozionato tantissimo.
1: Prima della pubblicità voglio andare un attimo ancora da Beatrice. Beatrice, è una domanda che credo di averti già fatto, però ripetita Juvan. Cioè, che cosa ti restituisce il gruppo della trasgressione ad un'età così giovane? Perché è, come dire, una straordinaria forma di coscienza quella che si produce, ma in un alveo sociale in cui soprattutto i ragazzi di 20 anni a questo genere di argomenti pensano poco, credo anche in maniera più che legittima, hanno altro a cui pensare, divertirsi, trasgredire, avere voglia di esplorare il mondo, no? Ma forse questo mondo, quello delle carceri, dei detenuti, dei problemi vissuti dai detenuti, magari un po' meno. Che cosa ti restituisce oggi il gruppo?
4: Sì, cioè al gruppo in realtà il lavoro non lo fanno soprattutto solo i detenuti, anzi chiunque si metta in gioco ne ricava crescita, cioè uno impara a responsabilizzarsi nel momento in cui interagisce con l'altro, e quindi nel mio caso soprattutto magari vedere padri nei detenuti, scambiarsi i punti di vista, comunque ti permette di riflettere su cose che fuori non...
1: Ma tu parli del gruppo nella tua famiglia, con tuo padre e tua madre, eh?
4: Sì, abbastanza. Sì, sì, sì. C'è stato molto utile, devo dire, negli ultimi anni si è sentita la differenza da quando lo frequentavo, cioè da quando non lo frequentavo ad adesso.
1: È cambiato la tua dialettica con loro, il tuo rapporto con loro anche sul piano della declinazione delle emozioni, nell'esprimere le emozioni?
4: Sicuramente c'è una maggiore, diciamo, un mettersi in gioco nel comprendere l'altro che prima mancava, e queste cose le ho imparate assolutamente dalla relazione con l'altro, con l'adulto, con la figura, diciamo, con le figure credibili che ho incontrato al gruppo. E
1: tu senti più vicino oggi tuo padre di quanto non lo sentissi allora?
4: Ho imparato a comprenderlo meglio, diciamo, sono più interessata a sapere la sua storia.
1: Vede, professore, che cosa è stato capace di fare. Vado un attimo in chiusura perché mancano poche, un minuto, vado da Alessandro e gli dico: Alessandro, com'è sentire una ragazza che potrebbe essere tua figlia e ventenne raccontare un'emozione così, cioè dire ho recuperato in parte il rapporto con mio padre, è diventato qualcosa di diverso.
2: È un sogno che si realizza, voglio dire, è bellissimo. Io anche ho un figlio più grande di lei, ma comunque vorrei anch'io riuscire con mio figlio a migliorare, diciamo, la comunicazione. In generale però è assoluto, secondo me. Cioè gestire la comunicazione, imparare a controllarla, imparare a muoverla, ad agirla, insomma, è fondamentale per tutto e dà solo vantaggi positivi.
1: Allora, adesso andiamo in pubblicità e poi, quando rientriamo, dico già a Peter, preparami quel piccolo contributo tratto dal film Ideali della Libertà, in cui si parla di musica, e su quello poi facciamo un giro tavolo.
5: Sono le 10 e 27 minuti.
6: Radio Podcast, il meteo.
7: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Delitto e castigo.
8: Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio. Allora, professore, cari ospiti, vi faccio sentire, perché quando ho saputo che c'eravate voi, ho detto va bene, allora, visto che si parla di musica, parliamo di musica. Ma io sono un melomane, un amante della musica, ma tratto dal film Le ali della libertà, c'è questo passaggio nel film in cui si parla del ruolo della musica. Peter, vai.
9: Ce l'avevo qui. È qui. Questo è il bello della musica. Nessuno può portartela via. A voi la musica non fa lo stesso effetto.
10: Beh, quando ero giovane mi divertivo con l'armonica. Ma ho perso interesse col tempo. Qui dentro poi che senso ha?
9: È proprio qui dentro che la musica ha senso. Serve per non dimenticare.
10: Dimenticare?
9: Sì, per non dimenticare che ci sono posti a questo mondo, che non sono fatti di pietra e che c'è...

0: in un carcere. È una condizione, il rapporto con la musica, che non tutti affrontano nello stesso modo. Per me la musica significa Chopin, Beethoven, Shostakovich, Rachmaninoff, ma vuol dire anche Vasco Rossi piuttosto che Giorgio Gaber, ok? Ma per un detenuto probabilmente il rapporto con la musica è ancora diverso ed è forse ancora più profondo. Voglio il tuo parere e poi quello anche di Luigi.
1: Allora, sicuramente sì. La musica va oltre ai grandi compositori o ai grandi cantautori. È un linguaggio universale, perché non richiede, non è una lingua, ma è qualcosa che si può proporre a chiunque e chiunque può capire. Certo, ci sono magari degli stili, delle regioni del mondo in cui la musica viene, ma in ogni caso l'effetto che fa la musica sulla gente che ne usufruisce è lo stesso ovunque. Cioè, la festa, il ballo funzionano perché c'è la musica. Il ballo di suo non è nulla se non esistesse questa strana cosa dei rumori coordinati. E quindi questa cosa raggiunge chiunque, e se è fatta con amore piace, ed è secondo me la cosa più importante, cioè la musica.
0: Hai detto una cosa importante secondo me, perché l'amore, quando un cantante dal palco sta barando, il pubblico lo percepisce. Quando tu sei autentico, il grande successo di Vasco Rossi, tanto per fare un nome, è proprio data dalla sua autenticità. Lui ha avuto fasi diverse, però portava quello che lui era e il pubblico lo percepiva, naturalmente, la sua sofferenza, le sue inquietudini, le sue paure, ma anche la sua voglia di trasgredire. In questo senso, guardando in modo contemporaneo quello che c'è attorno a noi, questo è il rapporto con la musica. Vado un attimo però da Luigi, perché Luigi, con te faccio un altro ragionamento prendendo spunto da Alessandro. La musica, in fondo, lui diceva, è un linguaggio dell'anima, è un linguaggio universale. Ma il linguaggio dell'universo è un linguaggio che la musica traduce di fatto in numeri. Cioè, mi viene in mente un film, Contact, di molti anni fa, in cui a un certo punto, in quel film bellissimo, la ricercatrice Jodie Foster, che è la protagonista del film, dice guarda, arriva un messaggio dallo spazio e le autorità politiche dicono potrebbe essere un pericolo perché non parla il nostro linguaggio. E la scienziata dice no, in realtà c'è un linguaggio che è quello della matematica, è quello dei numeri. Il linguaggio universale è quello. La politica spesso non sa comprendere il linguaggio delle comunità che attraversa o con cui si relaziona. La sensibilità politica dovrebbe significare invece capire, come per esempio hai fatto tu con i detenuti, capire che esiste un linguaggio con cui tu puoi entrare in relazione e creare vita.
2: Sì, è così, ma soprattutto secondo me la politica deve avere la percezione del reale e deve avere una opportunità di muoversi verso un ideale. Muoversi verso un ideale significa, per esempio, nel caso dei detenuti, no? Cercare di applicare l'articolo 27 della Costituzione, che dice riabilitare. Cosa vuol dire riabilitare? Vuol dire che il detenuto deve prendere coscienza di quello che ha fatto, deve accettare la pena che ha avuto, ma deve cominciare a cambiare, a superarsi per essere una persona nuova quando uscirà dal carcere. Questa cosa nelle carceri è fatta esclusivamente da gruppi di volontari. Il carcere come istituzione non è ancora in grado di svolgere questa funzione, e noi questo cerchiamo di fare con il gruppo, surrogando quello che l'istituzione dovrebbe fare da sé. E noi continuiamo a sperare, eravamo stati anche in Senato dall'allora
0: Ministro Cartabia,
2: proprio per spiegare che queste cose dovrebbero essere gestite anche e insieme all'istituzione.
0: Ecco, a questo proposito, professor Aparo, intanto quel giorno al Ministero c'ero anche io, anzi eravamo al Senato quel giorno col Ministro Cartabia. Intanto qual è la percezione che lei ha avuto da parte della politica del lavoro che viene svolto dal gruppo della trasgressione, e come interpreta quella speranza di cui abbiamo sentito un brano tratto dal film Le ali della libertà? Cioè, è idealismo filosofico iperuranico?

0: Una sorta di aporia, insomma, pippe, come direbbe lei Mentà, è una quintessenza delle masturbazioni cerebrali, o invece il concetto di speranza tradotto attraverso la musica è qualcosa di concreto, di tangibile, che si può in qualche modo governare nella relazione con il detenuto?
1: Ok. Prima domanda che riguarda la politica, la sto aspettando. Abito in via dei Crollalanza 11 20 143 Milano. Quando qualche politico motivato a utilizzare il gruppo della trasgressione, la mia esperienza di 48 anni in carcere, quando qualche politico vorrà utilizzarla, l'indirizzo è quello, ed è uno.
0: Beh, uno però ce l'ha davanti, l'ha coinvolto, perché
1: no, lui Luigi... è mio amico, non è politico.
0: Vabbè, però
1: lui è mio amico.
0: No, no, lui è... Luigi, però hai comunque avuto anche un ruolo politico, no?
2: Sì, sì, sì.
1: Quindi... Però lui per me come politico non ha fatto niente, come amico molto. Io sto aspettando un politico che non per amicizia, come si fa in Sicilia, le beghe, le cose, gli accordi, non per amicizia, ma per come dire, inquadramento di quello che serve alla collettività. Alla collettività serve un carcere che permette al detenuto di emanciparsi, o serve alla collettività meglio un carcere che chiuda il detenuto fino a quando non muore? Ai politici l'opportunità di scegliere la risposta. Io comunque per ancora circa una decina d'anni sarò vivo. Quindi, no. Invece parliamo del secondo capitolo.
0: Il professore è l'unico che ha patteggiato già con la provvidenza, stabilendo che comunque lui altri 10 anni li vive, quindi è sempre molto interessante.
1: Procedo vedere. In via statistica, le probabilità dicono che non creperò prima degli 85, le probabilità.
0: Ok, quindi lei ne fa un fattore scientifico statistico, quindi
1: vogliamo mettere una scommessa: se muoio prima ti pago una pizza, d'accordo? Se muoio prima ti pago una pizza.
0: Vabbè, ok.
1: Oh, invece parlando del secondo capitolo che mi interessa di più, la politica, sono in attesa che mi interessi. Desidero ricollegarmi a Giacinto Siciliano, il quale ha parlato dell'importanza della coscienza. Io, si sa, per mie caratteristiche, cerco di essere molto laico. Comunque, in ogni caso, le musiche che noi portiamo, sempre in accordo con le ali della libertà che abbiamo ascoltato, sono musiche che provengano da De André, che provengano da Vasco Rossi, oppure addirittura dalla nostra stessa band, invitano sempre e comunque il detenuto a prendere contatto con se stesso. La canzone che abbiamo ascoltato prima, Fiume Saint Creek, è una canzone che parla dell'abuso del potere da parte della cavalleria americana ai danni di un villaggio indiano. Sostanzialmente questa canzone viene utilizzata per stimolare il detenuto a prendere contatto con il fatto che quando lui commetteva le rapine, i furti, lo spaccio, tendenzialmente stava facendo quello che faceva la cavalleria americana, cioè, come dire, il potere che abusa della propria forza ai danni del debole. Ovviamente su questo campo la canzone che è il manifesto in favore della coscienza è La guerra di Piero, dove notoriamente Piero guarda qualcuno negli occhi e dice che non può uccidere quell'uomo nei cui occhi si riconosce, mentre l'altro invece ha troppa paura, non guarda Piero negli occhi e lo ammazza. Quindi i detenuti del gruppo della trasgressione reagiscono alle nostre canzoni, sia quelle che vengono da Andrea, sia quelle che facciamo noi, reagiscono nel senso che utilizzano, come diceva prima Alessandro Radici, che a sua volta è mio amico, cioè io praticamente, siccome la politica non mi aiuta, mi servo di amici. Che devo fare? Cioè faccio il siciliano nonostante mi sia trasferito in Lombardia. Quello che non mi dà la collettività politica, destra, sinistra, eccetera, me lo danno gli amici. Per fortuna di amici ne ho un casino, te compreso. E stavo concludendo dicendo che Alessandro suggeriva che la musica è coinvolgente, quindi quando noi facciamo le canzoni, che grazie ai suoi arrangiamenti sono delle piccole perle, possiamo dire, queste canzoni emozionano il detenuto, il quale detenuto parla in teatro, coinvolge gli spettatori, coinvolge gli studenti, studenti che peraltro noi conosciamo anche senza canzoni, e in questo modo c'è una vitalità, c'è una brama di, sto dicendo una cosa seria, c'è una brama di coscienza, c'è un desiderio di coscienza.
0: C'è anche quindi un desiderio di speranza? O la speranza è un concetto...
1: La speranza non mi riguarda, la speranza mi riguarda, ecco, è troppo buona la speranza.
0: Che, vedi Alessandro, sapevo di andare, perché la speranza è un concetto spirituale, lui lo fa, perché mi deve irrita a sentirne parlare.
1: Ma lasciami dire quello che sto dicendo, cioè sto dicendo una cosa seria, sto dicendo che la coscienza, che il reato e colui che commette reati hanno bisogno di ostracizzare, cioè di mettere da parte, quella stessa coscienza, quando c'è una bella canzone, quando ci sono, come è avvenuto domenica scorsa, un detenuto che parla fianco a fianco ad uno studente di 18 anni, la coscienza è come se sentisse una musica che la chiama, come se fosse uno zufolo, come se fosse un pifferaio magico, che però invece di invitare i topi a far casino invita la coscienza a svegliarsi e a fare delle cose insieme. Quindi le canzoni e i concerti le facciamo per questo.
0: Beatrice, vado da te in questo caso, vista la descrizione che ne ha fatto il professore, no? Lui sostanzialmente ha detto: a che serve in fondo poi un concerto? A scuotere le coscienze, a ridestarle, grazie alla musica che crea un dialogo, perché l'incontro di note sollecita l'incontro delle anime. Tu in questa descrizione ti ci ritrovi o è troppo intellettuale come ricostruzione?
2: Mi ci ritrovo, forse funziona anche soprattutto perché è quasi inconsapevole, uno è proprio portato dall'atmosfera che si crea a vivere questo coinvolgimento, non c'è bisogno di, diciamo, renderlo qualcosa di matematico.
0: È molto bello quello che stai dicendo, cioè tu stai sostanzialmente dicendo, poi su questo sento anche Alessandro, che scuotere la coscienza vuol dire in qualche modo agitare il logos, la ragione, portare la ragione ad avere consapevolezza della realtà. Però tu dici, guardate, che la musica muove la parte meno consapevole, l'inconscio, la parte meno razionale, cioè va sulle emozioni.
2: Assolutamente sì. Se posso un secondino, io studio beni culturali e al gruppo di iniziative oltre ai concerti che sfruttano questa capacità dell'arte che quasi inconsapevolmente coinvolge e porta a immedesimarsi, sono state tantissime e secondo me vale la pena farlo presente, cioè che anche sul sito poi si ritrovano progetti come Caravaggio, La Chiamata, Dostoevsky, e quindi secondo me, insomma, se uno è interessato al coinvolgimento nella storia delle canzoni, potrebbe essere interessante anche recuperare progetti del genere, cioè arte, cultura.
0: E su questo poi vado da Luigi a proposito di arte e cultura. Prima però vado da Alessandro, perché ad Alessandro voglio chiedere un commento, no? Perché a me ha emozionato il fatto che lei dica la musica non agisce sulla testa, non è troppo matematica, è, emozione, è inconscio, è qualcosa che ti viene dal basso.
1: Sì,
0: no?
1: Poi dopo Alessandro mi fai dire una cosa difficile, difficile proprio, antiradiofonica.
0: Antiradiofonica, vai Alessandro, poi sentiamo l'anti...
3: Allora, certamente sì, ma questo è la lotta di tutti i musicisti, voglio dire, di chi scrive canzoni soprattutto, diciamo. Sapere, quando tu lavori e produci queste cose, non sai cosa ne succederà, non sai se riuscirà a rompere quel muro per entrare nella testa delle persone o gli passerà di fianco alle orecchie facendosi sentire, ma non... Cioè, questo è difficilissimo, non è una cosa prevedibile, prima di tutto. Non si può programmare, così come i discografici non sono in grado di stabilire all'inizio se un disco sarà un successo. Loro lo mettono lì, se funziona va bene, se no cambiano musicista. Quindi è così, cioè non c'è una tecnica per fare questa cosa. C'è solo la volontà di fare qualcosa che piaccia a te, perché se ti piace almeno deve piacere a te, e poi puoi sperare che faccia lo stesso effetto che ha fatto di te a qualcun altro. Poi sono tanti, e se poi riesce...
0: Sai cosa? Penso anche... che ci siano però musicisti, prendo proprio due musicisti che più diversi non potrebbero essere, anche se poi forse hanno anche degli elementi in comune: Pierangelo Bertoli e Battiato, no? Battiato a un certo punto ha preso quasi una dimensione mistica bellissima, ma devi riuscire a coglierla dentro di te. Pierangelo Bertoli è uno che, seduto su quella carrozzella, però ti sbatteva in faccia le emozioni e ti arrivavano quei pugni, no? Quindi hai ragione a dire: la musica non può essere preconfezionata, pregiudicata e quindi poi inserita sul mercato con certezza dei risultati. L'esito poi è soggettivo. Però è anche vero che ci sono delle persone che sanno arrivare meglio di altre dritti al cuore.
3: Io distinguerei un pochino tra i cantautori e i musicisti, perché la canzone d'autore si basa tantissimo, come De André, sui contenuti. E sui contenuti è più facile, secondo me. Cioè, un testo lo prepari, lo scrivi, lo aggiusti, sai di cosa vuoi parlare, descrivi oggetti, storie, persone precise, e puoi capire che la cosa sarà un pugno nello stomaco di chi ti ascolta.
0: Certo.
3: La musica un po' meno. La musica non è così chiara. Ci sono i trucchi, perché chi fa le colonne sonore sa benissimo, certo, che se c'è il thriller deve fare certi tipi di rumori, ma...
0: Certo.
3: Ma poi prendere veramente il cuore, cioè John Williams è uno,
0: certo. Non... Hai ragione, professore.
1: La cosa difficile è che, a proposito di emozioni, le emozioni costituiscono il terreno su cui l'essere umano sviluppa le idee. Quindi queste emozioni è bene che siano bene arieggiate, come dire, abbiano le finestre aperte. La mia esperienza in carcere dice che chi commette reati, spaccio, omicidi, è una persona che ha imparato a opprimere le proprie emozioni, a zittire le proprie emozioni, sostituendole con dei surrogati del piffero. Siamo in radio, per cui non posso dire parolaccia, e questi surrogati sono il potere, l'essere, come dire, onorati, rispettati, rispetto nel linguaggio delinquenziale, cioè temuti, ok? Con i concerti e con i convegni, oppure con quello che diceva Beatrice, Dostoevskij, Caravaggio, tutte queste cose che facciamo utilizzando l'arte. Bene, desidero dire che l'arte, nel caso del gruppo della trasgressione, è come le finestre quando l'aria in casa è un po' inquinata, è un po'... no? Allora tu apri la finestra per tentare di ottenere che le emozioni primitive, quelle che uno guarda un altro e sorride, oppure ha voglia di giocare, ascoltando quello che leggendo quello che fa Caravaggio, Dostoevskij, eccetera, oppure di André, eccetera, noi cerchiamo di ottenere che le persone vengano nutrite dalle emozioni che hanno imparato a mettere da parte e che, una volta messe da parte, hanno autorizzato colui che commette reati a dimenticarsi dell'altro. Quindi la guerra di Piero, la canzone di Marinella e via discorrendo hanno uno scopo preciso: dare al detenuto e allo studente un indirizzo dove andare per recuperare le proprie emozioni gioiose.
0: Luigi, ti chiedo se queste finestre si aprono ogni tanto anche in politica, cioè se il ruolo della cultura, una tantum, che sia Caravaggio, che sia Dostoevskij, sia chi vuoi tu, Calamandrei, tanto per dire un'altra cosa, se ogni tanto queste finestre vengono spalancate anche in politica e contribuiscono poi, come dire, a un ricambio.
4: Dovrei usare il condizionale e dire dovrebbero, perché dovrebbe essere così. Dovrebbe essere che la politica, la gestione della polis e quindi del gruppo, dovrebbe venire fatta proprio per questi obiettivi: fare crescere la coscienza e l'educazione delle persone. Se noi riuscissimo a fare questo, riusciremmo ad avere una città, una regione, la Lombardia, una nazione, l'Italia, un mondo nel quale forse la gente si renderebbe più conto delle cose positive che può fare e non delle cose negative che invece fa.
0: Allora, a chiudere, abbiamo due minuti, mi metti quella che io ormai definisco per me la colonna sonora di questa trasmissione, per cui sono... a cui sono legato, che è Jail Service Rock di Blues Brothers, che è un po', come dire, alleggerisce questa profonda discussione di questa sera.

0: Allora, sulle note dei Blues Brothers chiudiamo questa trasmissione. Allora ringrazio Alessandro Radici, Beatrice Aiani, ringrazio Luigi Negrini, ringrazio il professor Iuri Aparo.
1: Buonasera, ricambio il ringraziamento.
0: Ricordo che i contenuti di questa trasmissione possono essere poi risentiti, riascoltati su www.giornaleradio.fm. Vi ricordo anche il sito gruppo della trasgressione, trasgressione.net. Grazie a tutti voi per averci ascoltato. Replica domani alle 20. Ci risentiamo poi con una nuova puntata sabato alle 19.

0: Sono le 11.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: that it's true. I'm still in love with you.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 11:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 12 ed un minuto.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Roberto Ruffilli è uno studioso di politica, severo, intelligente, impegnato. Ruffilli considera la politica come luogo e strumento per migliorare la società e la vita di tutti i cittadini, specialmente dei meno fortunati. Solo poche settimane prima di essere colpito dalle Brigate Rosse, il 28 gennaio 1988, Ruffilli si era espresso così alle commissioni affari costituzionali indusse in tema di regolamentazione degli scioperi.
4: Mi chiedo se può darsi che però questo rilievo che faccio sia legato al fatto che ho letto un po' in fretta i documenti. Mi chiedo se per poter operare in quella che mi sembra una delle chiavi più importanti nel primo tipo di intervento, quello sull'autolimitazione a livello di comportamenti, per poter operare in modo incisivo in questa direzione non andrebbe valorizzata una prassi che nel sindacato è stata presente, voglio dire, e magari con anticipo anche rispetto ai comportamenti dei partiti in questa direzione, cioè una valorizzazione di forme di democrazia interna, il ricorso maggiore magari a forme di consultazione diretta della base, anche quando si arriva a passaggi delicati in questa vicenda dello sciopero, sia per un principio di democrazia, ma sia anche come modo serio per coinvolgere davvero la base in questi processi, nella convinzione che io ho che in fondo quando si è riusciti a coinvolgere nel modo dovuto, in modo incisivo, la base, di solito si sono visti privilegiare comportamenti effettivamente, diciamo, responsabili.
3: Il 16 aprile del 1988 e siamo a Forlì. Roberto Ruffilli rientra nella sua abitazione dopo aver partecipato ad un convegno. Due finti postini suonano alla sua porta. Ruffilli apre e i due uomini portano un pacco postale. Estraggono invece un mitragliatore Scorpion 7,65 e conducono Ruffilli nel suo soggiorno. Lo fanno inginocchiare accanto ad un mobile e poi lo uccidono con tre colpi alla nuca. Il 21 aprile 1988, cinque giorni dopo, gli assassini di Roberto Ruffilli telefonano al centralino del quotidiano La Repubblica. Poi fanno ritrovare un volantino in un bar di via Torre Argentina a Roma. Come intestazione, il documento porta una stella a cinque punte e una sigla che viene da lontano. Scrivono. Sabato 16 aprile, un nucleo armato della nostra organizzazione ha giustiziato Roberto Ruffilli, uno dei migliori quadri politici della Democrazia Cristiana, l'uomo chiave del rinnovamento, vero e proprio cervello politico del progetto Demitiano, teso ad aprire una nuova fase costituente, perno centrale del progetto di riformulazione delle regole del gioco all'interno della complessiva rifunzionalizzazione dei poteri e degli apparati dello Stato. Firmato Brigate Rosse per la costituzione del Partito Comunista Combattente.
5: Nella cronaca di quel sabato d'aprile irrompe anche il dolore, piomba lo sdegno per il risorgere del terrorismo. Troncata Forlì la vita del senatore Roberto Ruffilli, uno studioso delle istituzioni. Ma se le BR intendevano destabilizzare il nuovo governo, la pronta risposta dell'Italia Democratica ha ribadito la loro sconfitta.
3: Roberto Ruffilli Nasce a Forlì il 18 febbraio 1937. Nel 1956 consegue la maturità classica ottenendo un elogio dal Ministero della Pubblica Istruzione. Si laurea nel 1960 alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Gli studi di Roberto Ruffilli proseguono all'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica, ISAP. Nel 68 Ruffilli dirige il Collegio Augustinianum. Lascia l'incarico nel 1970 per volgersi più intensamente agli studi dell'evoluzione dello Stato nell'Europa moderna e nel mondo contemporaneo. Nel 68 Ruffilli torna come direttore al Collegio Augustinianum. Lascia l'incarico nel 70 per volgersi più intensamente agli studi dell'evoluzione dello Stato moderno, la trasformazione dei regimi democratici nel XX secolo, con particolare riguardo ai processi di mutamento e di riforma istituzionale degli ordinamenti amministrativi e politici dell'Italia pre-unitaria unita, il processo di formazione della Carta Costituzionale Italiana sulle riforme istituzionali. Tra il 1971 e il 1976 Ruffilli si trasferisce a Cagliari e a Sassari per ricoprire la sua prima cattedra presso la neonata Facoltà di Scienze Politiche e in un ambiente di giovane dinamismo culturale consolida amicizie, condivise competenze con studenti che sarebbero poi diventati studiosi tra i più influenti negli anni successivi, tra cui Zagrebelsky, Onida e De Siervo. Nel 77 passa alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna, dove tiene la cattedra di Storia Contemporanea. Gli studi di Roberto Ruffilli non sono accademici, ma individuano tecniche e metodi ben definiti. Secondo Ruffilli, ad esempio, ai partiti politici deve essere chiesto di prescegliere in sede di competizione elettorale la coalizione di governo che andranno a formare, così da pervenire ad un sistema nel quale blocchi ideali e politici si alternino al governo del paese. Ma studio e ricerca non bastano. Roberto Ruffilli sente il bisogno di partecipare in modo attivo alla vita politica del paese. Roberto Ruffilli entra nei primi anni Ottanta nel cosiddetto gruppo di lavoro del segretario della Democrazia Cristiana di allora, Ciriaco De Mita.
6: Il distacco tra classe politica e realtà sociale, secondo me, è legato ad una considerazione diversa, che le parole, i concetti, il significato dei discorsi non sono più comuni. Il linguaggio comune sul piano politico è saltato. E quello che una volta era il simbolo come capacità di collegamento tra chi parla e chi ascolta, oggi non c'è più. E il distacco è questo. Abbiamo trasformato un paese, la realtà sociale del paese è profondamente cambiata e le culture che erano dietro le forze politiche, che fornivano le parole, i messaggi, il linguaggio per poter comunicare, non sono più adeguati alla realtà.
3: Nel 1983 Roberto Ruffilli viene eletto senatore. Assume un ruolo di primo piano nell'analisi del sistema politico italiano, nello studio, nell'elaborazione dei progetti di riforme istituzionali ed elettorali, del quale si occupa come dirigente del Dipartimento Stato e Istituzioni della DC. Nell'88 Roberto Ruffilli diviene anche consigliere del Presidente del Consiglio Ciriaco De Mita, proprio per le riforme istituzionali. Anche in Parlamento Ruffilli mantiene il suo stile semplice, sereno, intellettuale, discreto, di persona mite, attente ai problemi e alle posizioni di tutti. La sua attività politica è un coerente sviluppo di quella di studioso. Essa lo conduce ad assumere un ruolo di primo piano nell'analisi del sistema politico italiano, oltre che nello studio e nell'elaborazione del progetto di riforma istituzionali e elettorali del quale si occupa come dirigente del Dipartimento Stato e Istituzioni del suo partito. Ancora oggi, se ci pensate, il suo progetto di riforma elettorale resta assolutamente attuale. Scrive infatti Roberto Ruffilli ai Tempi. C'è la possibilità di sviluppare una democrazia politica e sociale attorno allo Stato dei partiti e dei sindacati, delle autonomie e delle riforme, della programmazione e della partecipazione. Tutto questo non richiede tanto accordi sui modelli globali di società, richiede invece l'accordo sulla definizione delle regole del gioco democratico, che fissi le responsabilità politiche per la progettazione del cambiamento e le responsabilità sociali per la gestione dei servizi, e che metta le une e le altre sotto il controllo effettivo, elettorale e non, delle masse, e consenta ad esse di gestire direttamente i sacrifici per una nuova espansione. A Bologna, mercoledì 16 settembre 1987, partecipa ad un dibattito importante. Il titolo è Cambiare le regole o rinnovare la politica. Oltre a Roberto Ruffilli per la DC si trovano sullo stesso tavolo Franco Bassanini di Sinistra Indipendente, Emanuele Macaluso del PC e il ministro Oscar Mammì repubblicano. Qui propone le sue formule sul fare politica che, come ascolterete in questa registrazione di Radio Radicale, risultano ancora oggi estremamente attuali.
7: Che cosa vuol dire cambiare politica? Macaluso diceva: il Partito Comunista ha fatto le sue proposte a livello di programma agli altri partiti, queste non le hanno accettate, ha presentato le sue proposte al Paese e questo le ha accettate in una percentuale limitata. Oddio, trovo anche qui abbastanza meno l'intervento di Bassanini quando dice che questo si verifica soprattutto per i limiti e per i condizionamenti del sistema di informazione. Certo, questo è strumentalizzato, questo è lottizzato, ma negare che esiste in questo Paese la libertà di stampa francamente mi sembra un po' grossa. Il problema vero è che se andiamo a guardare per esempio i programmi che sono stati presentati in queste elezioni, una cosa può essere sicuramente detta: il programma meno articolato che è stato presentato è quello del Partito Socialista Italiano. Ad un certo punto, con la scusa che avevano fatto il congresso, non hanno neanche articolato un programma elettorale preciso. Craxi si è limitato a presentare una colonna e mezzo con 5 punti. Eppure, voglio dire, a quel partito è andato in proporzione il maggior aumento di consenso. Un altro programma sicuramente significativo dal punto di vista qualitativo e quantitativo, e non mi fa velo il fatto di avervi partecipato, era quello della Democrazia Cristiana, che per alcuni aspetti almeno era sicuramente più articolato anche di quelle delle opposizioni. Il consenso è andato alla Democrazia Cristiana, però voglio dire, questo programma per esempio in campagna elettorale da parte dei Democratici Cristiani stessi non è stato adoperato più di tanto. Questo è un paese che, per una serie di abusi che hanno commesso tutte le forze politiche, mi sembra abbastanza scafato sul ruolo dei programmi e delle proposte per quanto riguarda anche le linee politiche. Il cambiamento delle politiche non può esaurirsi comunque nel cambiamento dei programmi, e non può esaurirsi neanche nel cambiamento dei rapporti di forza, perché ci sono le forze dell'area intermedia che, per loro esplicita ammissione, preferiscono tenersi le mani libere, e dicendolo prima, perché anche di questo gli va dato atto, in modo poi da poter stabilire dopo un certo tipo di collegamenti in vista della formazione di una maggioranza. Questo si verifica a livello centrale come si verifica a livello locale. E allora temo che purtroppo si debba andare avanti per quella strada che Macaluso trova assurda, che è quella di immaginare una specie, una qualche forma di suicidio dell'attuale onnipotenza sempre più mitica dei partiti per quanto riguarda il fare politica, con la capacità degli fare politica, con la capacità degli stessi di accettare un grande limite, e cioè un arbitro fuori di essi per la decisione sul funzionamento della democrazia e sul funzionamento della maggioranza, che è il cittadino elettore. Una cosa per Mammì: è vero che i sistemi maggioritari, ma io, la Democrazia Cristiana non propone il passaggio dal proporzionale al maggioritario, propone solo una correzione dell'attuale proporzionale in senso maggioritario. È vero che però il maggioritario richiede una società omogenea, ma proprio perché siamo coerenti nel pensare che il Partito Comunista abbia a questo punto tutti i titoli di legittimità per aspirare alla guida del governo, proprio perché siamo convinti di questo, siamo anche convinti che ormai la società politica e la società civile in questo Paese è sufficientemente omogenea per consentirsi elementi di maggioritario che ottengono due risultati: quello di far decidere e di far intervenire con maggior forza i cittadini nella decisione sulla maggioranza, e quello di far funzionare questo sistema fino in fondo secondo la logica della maggioranza. Detto questo, io sono d'accordo invece sia con Macaluso come con Bassanini sulla necessità di un maggiore recupero del grande principio ispiratore della solidarietà, e sono d'accordo sul richiamo che è stato fatto all'interpretazione che i grandi costituenti di parte comunista, di parte democristiana e anche di parte socialista e laica hanno dato del grande compromesso che a questo proposito sta alla base della nostra Costituzione. Il compromesso, come venne detto allora, fra l'individualismo liberale, il personalismo cristiano e il solidarismo di stampo socialista e marxista. Sono d'accordo su questo, però il problema di fronte al quale noi oggi ci troviamo è quello di recuperare questo grande criterio ispiratore, facendo i conti con alcuni limiti di realizzazione che pur in questo quarantennio si sono avuti in quel proposito. Nella Democrazia Cristiana, al di là di qualche debolezza o sbandamento personale di gruppo, nessuno ha mai immaginato di mettere in discussione le grandi conquiste dello Stato sociale, ha immaginato però di mettere in discussione una serie di modalità di realizzazioni, quelle per esempio che hanno privilegiato l'espansione degli apparati burocratici rispetto alla responsabilizzazione dei cittadini, delle categorie professionali e delle grandi forme di solidarietà legate al volontariato. Da questo punto di vista, una riflessione in questa direzione sono d'accordo. Io sono d'accordo nel non accettare la contestazione che da parte della cultura di ispirazione legata al Partito Socialista Italiano è stato fatto, per esempio, a proposito dell'opportunità di sostituire il principio di eguaglianza col principio di equità. Io ritengo che sia opportuno che rimanga il richiamo al principio così come è stato configurato e denominato in Costituzione, il principio di eguaglianza, da combinare ovviamente col principio di libertà. Ma sono anche d'accordo che i problemi oggi dello Stato sociale, del recupero e della valorizzazione di quella conquista, passa attraverso la risposta a una serie di limiti e di contraddizioni che sul piano delle realizzazioni si sono avute, quelle clientelari ed assistenzialistiche comprese, promosse dai partiti di maggioranza. Il problema da questo punto del rinnovamento della sinistra, io ritengo che sia un passaggio decisivo, sono peraltro convinto che questo rinnovamento deve collegarsi a un rinnovamento complessivo del nostro sistema dei partiti e del suo rapporto con i cittadini e con le istituzioni, perché altrimenti, e questo è fra gli svantaggi attuali della proporzionale, noi rischiamo sì di dar spazio a forze per tanti versi positive come la sinistra ecologica, ma rischiamo, e i fatti sono lì a dimostrarlo, di non responsabilizzare questa sinistra come forza di opposizione, lasciandola sostanzialmente come una forza di minoranza in Parlamento e fuori, impegnata sì a contestare ma senza darsi carico, per la parte che anche ad essa compete, del funzionamento complessivo del sistema. Perché, e con questo chiudo, il problema del rapporto regole e politiche. Io rimango convinto dell'opportunità di porre l'accento sulle regole, voglio dire anche per cambiare la politica, ma non ne faccio ovviamente una nuova questione di Stato, è perché oggi il grande problema che noi abbiamo di fronte è quello di andare avanti nelle conquiste che questo sistema democratico è riuscito a realizzare, pur in mezzo a tante contraddizioni, nei trascorsi decenni, dandosi carico di un problema che è un problema di funzionamento complessivo, perché è un problema di cambiamento del rapporto dei partiti e delle istituzioni con i cittadini. Detto questo, sulle modalità di attacco delle riforme istituzionali, sulla modalità di realizzazione delle stesse, la gradualità si impone, la verifica continua si impone, il mutamento continuo si impone. Quindi non per trovare disparatamente un punto di accordo con gli altri. Io non ho difficoltà ad accettare come punto di partenza né il livello locale, né il livello dei servizi, né il livello della pubblica amministrazione. Purché però rimanga la consapevolezza che il processo rimane circolare, che bisogna toccare anche accanto ai rami bassi i rami alti della governabilità, fermo restando, in questo sono d'accordo sia con Macaluso, sia con Bassanini che con Mammì, fermo restando il rispetto delle grandi conquiste che tutti assieme siamo riusciti a realizzare nei rami altissimi della governabilità, e cioè nella presa di coscienza sempre maggiore in questo Paese dei grandi principi della prima parte della Costituzione.
3: Dopo la pausa torna sui giornali radio il lato oscuro della verità sull'omicidio del professor Roberto Ruffilli con l'ausilio della regia e del montaggio di Peter Bescapè.
8: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 12 e 22 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
9: La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: È il 16 aprile dell'88, Forlì. Omicidio del professor Roberto Ruffilli. È un atto che rompe un ordine impartito nel 1987 dai principali leader storici dell'organizzazione, Barbara Balzerani, Mario Moretti, Renato Curcio.
10: Cioè, noi diciamo chiaramente che intendiamo porci appunto la responsabilità di un'intera esperienza davanti a tutta questa, la società di questo Paese.
11: Io penso di avere la responsabilità di dire con chiarezza e senza nessuna incertezza che il tipo di organizzazione, di processo, di scelta che noi abbiamo fatto fin qui, oggi non ha più ragione di esistere. Questo, il periodo che abbiamo vissuto finora è finito, è esaurito oggettivamente, e non è perché lo dica io. Io ne prendo atto e mi assumo la responsabilità che mi compete di essere stato un dirigente delle Brigate Rosse, di essere stato un militante fino a una certa data, mi assumo Renato, l'intera storia delle Brigate Rosse.
12: Come ci siamo assunti la responsabilità di aprire un discorso di lotta armata, così ci assumiamo la responsabilità di considerare e proporre questa considerazione, considerare questo periodo e questa storia chiusi.
3: Anche Francesco Piccioni, dirigente della colonna romana delle BR, dichiara finita l'esperienza della lotta armata. Dice Piccioni: siamo tutti in carcere, dunque fuori non c'è più nessuno.
13: L'ultimo atto pubblico da militante delle Brigate Rosse è la stesura di un documento che dice le Brigate Rosse coincidono con i prigionieri delle Brigate Rosse. È un documento che non prende le distanze dalla storia delle Brigate Rosse, ma dice esclusivamente questo: tutti noi che siamo stati le Brigate Rosse siamo qui in carcere, quindi fuori non ci sono più Brigate Rosse. E quindi non si poteva, la valutazione questa, non si poteva lasciare la sigla Brigate Rosse a disposizione del primo che volesse raccoglierla. Fosse pure un compagno in buona fede, ma chi mi garantisce?
3: Ma qualcosa non quadra. I terroristi che uccidono Roberto Ruffilli si riallacciano direttamente alla storia delle Brigate Rosse. lo scrivono a chiare lettere nei loro comunicati. I profili dei loro obiettivi sono presi dal passato: riformisti, uomini del dialogo, professore. Poi c'è un forte indizio: una mitraglietta Scorpion 7.65. Con questa arma si può certamente ripercorrere la storia delle Brigate Rosse.
14: Colpirne uno per educarne cento. Colpirne uno per educarne cento.
15: Firma Brigate Rosse compare la prima volta a Milano nell'agosto del 1970 su un volantino diffuso davanti alla Sitt Siemens. La prima azione, un mese dopo, è l'incendio della macchina di un dirigente della stessa azienda. Fondatori delle BR sono Renato Curcio e Mara Cagol, proveniente dal movimento studentesco di Trento, e alcuni impiegati e tecnici della Siemens. A questo nucleo si aggiungeranno presto un gruppo di ex militanti del PC di Reggio Emilia, fra i quali Alberto Franceschini, Giorgio Semeria e Prospero Gallinari. La prima impresa di rilievo è il rapimento nell'aprile 74 del magistrato genovese Mario Sossi, che viene rinchiuso dai brigatisti in un covo sugli Appennini Liguri, interrogato e poi rilasciato. Ma è nel giugno dello stesso anno, con l'uccisione di due insigni a Padova, che le BR cominciano a sparare. Si inaugura una stagione di sangue, che avrà il suo culmine nel 1977, con 31 morti e 337 feriti. Nel frattempo, nel 1975, la fondatrice delle BR, Mara Cagol, muore in un conflitto a fuoco e Renato Curcio, suo compagno, viene arrestato l'anno dopo. Il nuovo vertice del gruppo, il cui leader più noto è Mario Moretti, darà alla lotta armata una nuova e ambiziosa parola d'ordine: mirare al cuore dello Stato.
3: Decine di omicidi, ferimenti, attentati, fino all'attacco al cuore dello Stato, il rapimento di Aldo Moro, l'uccisione degli uomini della scorta il 16 marzo del 78 a Roma in via Fani. Al microfono del TG2, allora quel giorno, c'era Giancarlo Santalmassi.
16: Buongiorno. Il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, è stato oggetto di un gravissimo attentato. Questa è la notizia per la quale questa edizione straordinaria del TG2 a quest'ora è inconsueta per i nostri lettori. Secondo un primo flash d'agenzia delle 9.28, Aldo Moro è stato sequestrato. Il fatto è avvenuto nei pressi dell'abitazione dell'onorevole Moro. Il capo della polizia ha parlato e il ministro dell'interno Cossiga ovviamente sono sul posto. Si parla di un bilancio sanguinoso di questo attentato. Ripetiamo che il primo flash d'agenzia parla di sequestro. Il bilancio sanguinoso di questa vicenda è purtroppo alto. Sarebbero 5 le vittime, tutte della scorta del presidente della Democrazia Cristiana. Sono 3 carabinieri e 2 agenti di pubblica sicurezza. È in corso il riconoscimento delle salme, che sono non lontane dal numero 142 di via Mario Fani a Monte Mario, dove appunto è la casa del presidente Moro.
3: E il 9 maggio del 78 viene rinvenuto il corpo senza vita del presidente della DC dentro una Renault 4 a Roma in via Caetane. Aldo Moro, un riformista, un democristiano, proprio come Roberto Ruffilli.
17: Così, in una tarda mattinata di maggio, si è chiusa a Roma la pagina più nera mai scritta dalle Brigate Rosse. 54 giorni per scriverla, dalla strage di via Fani all'assassinio di Aldo Moro. Una pagina gremita di parole. E di paura prima, ma di indignazione popolare dei cittadini poi, col passare dei giorni, per questa strategia della barbarie. Emozione, ma non più incredulità di fronte a una sfida senza volto. Angelo Caetani, nel cuore della vecchia metropoli che ha conosciuto mille altre tragedie. Là in fondo una Renault con dentro un uomo ucciso.
3: Poco prima,

0: forze dell'ordine e un poliziotto ucciderà il militante messino Stefano Recchioni. La mitraglietta Scorpion 765 torna a colpire il 27 marzo dell'85 a Roma. Cade sotto il piombo il docente di economia politica e presidente dell'Istituto di Studi Economici e del Lavoro della CISA, Ezio Tarantelli. Un uomo del dialogo, un riformista proprio come Roberto Ruffilli.
1: Il sindacato europeo si è sviluppato storicamente nei singoli stati. Storicamente il sindacato europeo è un sindacato di origine socialista o comunista, e quindi è un sindacato che fin dall'origine ha dovuto e qualche volta anche voluto giocare il ruolo di cinghia di trasmissione tra la sinistra del paese in cui si trovava, dalla Svezia all'Italia, dalla Spagna all'Austria, e i propri aderenti, i propri iscritti. Questo ha fatto sì che un sindacato che era nato in nome dello slogan operai di tutto il mondo, unitevi, si è sempre più racchiuso nell'ambito delle frontiere nazionali, proprio in quanto il suo ruolo è divenuto sempre più quello di cinghia di trasmissione non tra gli operai di tutto il mondo e i governi sovranazionali, ma tra i governi di ciascun paese e gli operai di quel paese.
0: La stessa arma passerà dalla vecchia alla nuova generazione brigatista di mano in mano come un lugubre totem. Il 10 febbraio dell'86 a Firenze toccherà a Lando Conti, ex sindaco del capoluogo toscano, iscritto al Partito Repubblicano fino al 16 aprile dell'88, l'omicidio del professor Roberto Ruffilli. Questa è la lunga scia di sangue lasciata dunque dalla mitraglietta Scorpion 765. Il comando che uccide il professor Roberto Ruffilli sarà comunque presto identificato. I killer vengono tutti arrestati tra l'88 e l'89 durante le operazioni delle forze dell'ordine di Roma e Milano. Nella base brigatista di Via Dogali, nel capoluogo lombardo, viene rinvenuta una mitraglietta Scorpion 765. È la stessa utilizzata per gli omicidi di H. Larenza, Ezio Tarantelli, Lando Conti. Poi i tribunali emetteranno le sentenze contro i brigatisti e responsabili dell'omicidio di Roberto Ruffilli. Nell'aprile del 91 i tribunali condannano all'ergastolo in via definitiva Fabio Ravalli, Maria Cappello, Antonio De Luca, Franco Grilli, Stefano Minguzzi, Tiziana Cherubini, Vincenza Vaccaro, Franco Galloni, Rossella Lupo, Daniele Bencini e Marco Venturini. Sono tutti brigatisti irriducibili, gli stessi che nel 99 e nel 2002 hanno in qualche modo rivendicato nelle aule giudiziarie gli omicidi dei professori ed esperti di riforme del mercato del lavoro Massimo D'Antona e Marco Biagi, come ricorda Sergio Flamini, scrittore e autore di numerosi saggi sulle BR.
2: Direi vi è continuità. Dopo il delitto D'Antona si tenga presente che vi è stata una rivendicazione dal carcere di brigatisti di quello stesso nucleo che avevano partecipato al delitto Conti, al delitto Ruffilli, l'ultimo che era stato compiuto prima di quello D'Antona. La radice sta sempre nelle vecchie brigate rosse. L'identikit rimane tale quale quello del passato. Naturalmente la caratteristica fondamentale del brigatismo e del terrorismo rosso

0: In Italia è sempre stato quello di colpire il riformismo. Dal delitto Ruffilli 1988 al delitto D'Antona sono trascorsi 11 anni, però bisogna tener conto che le BR hanno ricevuto i colpi e sono state sgominate.
1: C'è dunque una continuità tra vecchie e nuove BR. I brigatisti responsabili degli omicidi di Massimo D'Antona e Marco Biagi, arrestati nel 2003, si collegano ai militanti detenuti nelle carceri speciali di Trani, Latina, quelli che poi hanno materialmente sparato a Roberto Ruffilli. Risultano identici i loro obiettivi: Tarantelli, Ruffilli, D'Antona, Biagi, uomini dello Stato, consulenti del Ministero del Lavoro, riformisti. Resta però differente il contesto storico-politico, come sostiene l'ex procuratore generale di Torino, Giancarlo Caselli.
2: Per certi profili le cosiddette nuove Brigate Rosse sono vecchie. Il fanatismo ideologico, lo sganciamento dalla realtà, la convinzione di essere all'avanguardia di qualcuno mentre non sono all'avanguardia di nessuno, sono oggi le stesse di ieri. In questo senso le nuove sono vecchie. Per fortuna di oggi, se ieri le Brigate Rosse, le formazioni terroristiche in generale, hanno avuto in alcuni momenti, soprattutto nelle primissime fasi della loro esistenza, qualche prospettiva di proselitismo allargato, di avere dei referenti in fasce anche consistenti, di mondo giovanile, di mondo operaio, di mondo intellettuale, la stagione dei brigatisti presentati come Zorro, come Robin Hood, come compagni che sbagliano, poi ancora la stagione del né con lo Stato né con l'OBR, uno slogan molto equivoco che consentiva ai terroristi o agli aspiranti terroristi di illudersi o di pensare che andando avanti significava continuando ad uccidere, prima o poi questa base di disponibilità sarebbe diventata base di appoggio, non soltanto di disponibilità, se non addirittura di reclutamento e quindi di militanza. Oggi tutto questo, per fortuna, mi sembra non esserci più. Può esserci qualcuno nascosto da qualche parte o che ogni tanto viene fuori, per carità, a qualcuno. Mentre per quanto riguarda le vecchie Brigate Rosse, per quanto riguarda il terrorismo degli anni 70-80, purtroppo, obiettivamente, almeno in una prima fase, non era qualcuno, erano molti, tanti. Era un problema con una certa diffusività di massa, non soltanto un problema, come dire, circoscritto in un perimetro ben definito, se non catacombale, abbastanza simile al catacombale.
1: Il 7 maggio dell'88, poco dopo la sua morte, viene rinvenuto il suo testamento. I risparmi di Ruffilli andarono per metà all'Università Cattolica di Milano, dove si era laureato, affinché venissero istituite borse di studio per giovani ricercatori nell'ambito delle scienze storiche e religiose e per metà alla sua parrocchia. Le sue carte, i suoi libri andarono alla loro istituenda Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna, sede di Forlì, e sono conservati ancora oggi presso la Biblioteca Centrale Roberto Ruffilli. A Ruffilli resta, come dice Giovanni Bianchi, un riconoscimento unanime. Il senatore Roberto Ruffilli rappresentava una precisa iniziativa politica, quella della riforma delle istituzioni in grado di avviare una fase nuova nella democrazia italiana. Restano alla fine le idee di Roberto Ruffilli. Era l'11 ottobre dell'83, pensate, oltre 40 anni fa. Riascoltando la sua voce nell'aula del Senato appare oggi incredibilmente attuale.
3: Nel procedere alla valutazione delle mozioni a proposito della costituzione di una commissione bicamerale per le riforme istituzionali, occorre prendere le mosse dalla consapevolezza che si tratta di una questione di grande rilievo, di grande complessità e di grande delicatezza. Per la verità, adesso le riforme istituzionali sembrano suscitare minore passione ed interesse che non qualche tempo addietro. Gioca in questo, per certi versi, il superamento di una parte almeno dei contrasti di metodo e di contenuto che hanno stimolato in passato la battaglia fra le diverse forze politiche nel settore. Gioca anche una maggiore assuefazione alla tematica da parte dell'opinione pubblica, il che viene a ridurre lo spazio per strumentalizzazioni di parte. Si stanno così creando le condizioni per un ulteriore chiarimento delle esigenze riformatrici in campo istituzionale, con l'approfondimento dei lavori avviati in proposito dagli appositi comitati delle commissioni affari costituzionali delle due Camere e con l'acquisizione degli apporti dei significativi dibattiti in corso in sede politica come in sede scientifica e giornalistica. Non manca tuttavia il rischio che torni ad incidere la convinzione di un ruolo secondario alla fine delle riforme istituzionali rispetto ad un consolidamento o ad un cambiamento degli equilibri politici in atto e delle posizioni acquisite dai singoli partiti dopo le elezioni del 26 giugno. Un atteggiamento di tal genere è però assai pericoloso, in quanto tende a lasciare senza soluzione efficace una serie di gravi problemi aperti non solo nel funzionamento, ma anche nella legittimazione della Repubblica Democratica, della Prima Repubblica, che deve restare l'unica. Sono i problemi che nascono dalla crisi crescente nel rapporto fra i cittadini, i pubblici poteri ed i partiti. Tale crisi, peraltro, è bene ricordarlo subito, è anche una crisi di crescita, una crisi in positivo, per così dire. Esso è il risultato dello sviluppo continuato, anche se travagliato, nel nostro Paese, dalla Resistenza in poi, della libertà, dell'eguaglianza e del benessere, che ha fatto maturare la capacità del singolo e dei gruppi di farsi valere, che ha reso, per dirla con Moro, la società italiana più esigente nei confronti del potere politico. È la crisi frutto di scelte delle forze di governo con apporti delle forze di opposizione, è la crisi e frutto dell'azione e delle lotte di movimenti politici e sociali che hanno avuto come risultato finale l'avvento da noi di una sempre più reale democrazia di massa e di un sempre più diffuso stato del benessere e che ha reso in ogni caso il cittadino più consapevole dei suoi diritti civili, politici e sociali. Sono queste conquiste preziose ed irrinunciabili e che si debbono, è bene sottolinearlo, all'opera dei partiti, pur con tutti i loro limiti, di quei partiti che si sono impegnati nella costruzione e nel consolidamento della democrazia repubblicana.
4: I costituzionalisti dicono che anche in questa crisi di governo il nostro sistema politico ha mostrato la corda. E alcuni di loro insistono che bisogna cambiare almeno il sistema elettorale. Lei che ne pensa, senatore Ruffini?
5: Io penso che la modifica del sistema elettorale sarebbe sicuramente la via più semplice per aumentare, come si dice, la trasparenza e l'efficienza complessiva del nostro sistema politico istituzionale. Questo però diceva la via più semplice. Ma forse perché è la più semplice sembra la meno praticabile per una serie di resistenze che diversi partiti hanno manifestato. In questo contesto allora si apre la necessità di imboccare l'altra strada.
4: Quale?
5: Che è quella appunto dei patti, dei patti pre-elettorali fra forze politiche che intendono poi dar vita a una maggioranza, oppure dei patti dopo le elezioni, cioè quei patti che regolino attraverso un sistema di convenzioni i rapporti fra le forze di una coalizione. In fondo il problema vero è che nel nostro sistema dei partiti si è come in difficoltà ad accettare qualsiasi regola, qualsiasi convenzione che limiti la possibilità di azione di ognuna delle forze.
6: Di azione politica.
5: Ecco, capacità di manovra, capacità tattica, capacità, diciamo, strategica. Però forse quello che sta venendo fuori questa crisi da questo punto di vista è illuminante, è che poi in realtà la capacità di azione, di manovra o di strategia di ogni forza politica è alla fine abbastanza limitata.
7: Tiene all'aspetto di un allunaggio morbido al bicameralismo differenziato, ma quali saranno gli effetti?
8: Il primo effetto è una incisiva semplificazione del procedimento legislativo, cioè del modo di fare le leggi, eliminando l'andare e venire di una legge fra una Camera e l'altra per la gran parte della legislazione.
7: E per la riforma elettorale è possibile una decisione prima della fine di questa legislatura?
8: Per la riforma elettorale c'è un punto, a mio avviso, sul quale sta maturando un consenso crescente, che è quello dell'introduzione di un collegio unico nazionale per la Camera dei Deputati, che consenta alle forze politiche di mettere in lista una serie di personalità della cultura, dell'economia, le varie professionalità vecchie e nuove che emergono nella società.
7: E si può ridurre il numero dei parlamentari? C'è un consenso per questo?
8: Da questo punto di vista, noi nel presentare questa proposta di legge abbiamo preannunciato un altro disegno di legge sulla riduzione dei parlamentari. Sappiamo che altre forze politiche si muovono in questa direzione. Su questo punto l'unica cosa importante è di evitare da una parte la demagogia, diciamo, ed il qualunquismo, e dall'altra parte l'immobilismo.
9: Era un amico di cui ricorderò proprio le ultime battute scherzose mentre discutevamo del Ministero della Ricerca e dell'Università, e parlavamo del Consiglio della Scienza, e in mezzo a tanti argomenti così gravi, così difficili, inseriva sempre con i colleghi, presidiamo in due queste commissioni riunite, ecco, sempre una battuta che alleggerisse un po' la non amenità, ecco, devo dire, di certe discussioni, di certi lavori necessariamente tecniche. E Ruffilli portava una grande umanità. Dopo la morte della mamma gli eravamo tutti più legati, sentivamo che avevamo bisogno di questo rapporto, di questo contributo di solidarietà, di amicizia affettuosa che abbiamo avuto per lui. È una grande perdita e è un vuoto che non riusciremo a colmare. Cattolici democratici che cadono da Moro a Bachelet, a Mattarella, purtroppo a Ruffilli.
10: Sonori di archivio, interviste all'autore.
11: Il lato oscuro della verità.
10: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 13 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto. Saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 13 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata e nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto. Saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 14.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata e nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto. Saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata e nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: È una storia di lucida follia, maturata nella solitudine di una vita normale.
4: Siamo in conclusione, siamo veramente fuori tempo massimo. Volevo dare un attimo la parola ancora al dottor Perugini, che è il dirigente della squadra antimostro. Io so, e ce l'ha detto prima, che lei non dà la caccia a mostri qualsiasi per tranquillizzare le coscienze. Lei non cerca un falso mostro, ma cerca il vero killer che probabilmente ci sta ascoltando e ci sta guardando. Che cosa gli vuole dire al mostro di Firenze?
5: Io non so perché, ma ho la sensazione che tu in questo momento mi stia guardando. E allora ascolta, la gente qui ti chiama mostro, maniaco, belva, ma in questi anni credo di aver imparato a conoscerti, forse anche a capirti. E so che tu sei soltanto il povero schiavo, in realtà, di un incubo di tanti anni fa che ti domina. Lo so che il passato gli ha insegnato il sospetto, la diffidenza. Ma in questo momento non ti sto mentendo e non ti mentirò neanche dopo, se e quando deciderai di liberarti di questo mostro che ti tiranneggia. Tu sai come, quando e dove trovarmi. Io aspetterò.
3: Sedici delitti in 18 anni. Una scia di morte che ha terrorizzato Firenze e provincia tra il 1968 e il 1985. 16 delitti commessi intorno alla mezzanotte, nelle notti d'estate che spesso precedono un giorno non lavorativo. Il killer compare dal nulla, colpisce in silenzio, poi torna nella sua quieta vita. E sono i luoghi, i viottoli appartati, lontani da occhi indiscreti, che mettono ancora più paura. Il nostro racconto, al lato oscuro della verità, parte da una data precisa. È il 21 agosto 1968. La notte di mercoledì 21 agosto del 68, all'interno di un Alfa Romeo Giulietta bianca posteggiata presso una strada sterrata vicino al cimitero di Signa, vengono assassinati Antoniolo Bianco, muratore originario di Palermo di 29 anni, sposato e padre di 3 figli, e Barbara Locci, casalinga di 32 anni, originaria di Vissalto in provincia di Cagliari. Entrambi sono residenti all'asta Essigna. I due sono amanti. Dopo una serata al cinema si sono appartati in macchina. Vengono recuperati 5 bossoli di cartucce calibro 22 Winchester con la lettera H punzonata sul fondello. Le prime indagini conducono al marito della donna, Stefano Mele, sospettato di aver commesso il delitto per gelosia. Prima Stefano Mele nega ogni addebito, poi accusa gli amanti della moglie, Salvatore e Francesco Vinci. Infine li scagiona e si assume la responsabilità del duplice delitto. Durante il sopralluogo effettuato quello stesso giorno, l'uomo risulta però totalmente incapace di maneggiare un'arma e confonde il finestrino dal cui esterno sono partiti i colpi. Tuttavia dimostra di conoscere 3 particolari importanti dell'omicidio: il numero di colpi sparati, 8, l'indicatore di direzione ancora acceso della vettura, la mancanza della scarpa sinistra dal piede di Lobianco. Nel 1970 Mele viene condannato a 14 anni di carcere. La pena tiene conto del fatto che l'uomo viene riconosciuto parzialmente incapace di intendere e di volere. Si arriva fino al 1982. Non vi sono collegamenti tra questo delitto e quelli che dal 1974 saranno attribuiti invece al mostro di Firenze. È il sabato 14 settembre 1974. Pasquale Gentilcore, 19 anni, di Arezzo e residente a Pontassieve, e Stefania Pettini, 18 anni, di Vicchio, segretaria d'azienda, vengono uccisi nella località Fontanine di Rabatta, nel paese di Sagginale, una piccola frazione del comune di Borgo San Lorenzo. Si trovano fermi in auto lungo una strada sterrata. Lui viene ucciso con 5 colpi di pistola, mentre lei, dopo aver ricevuto 3 colpi, ancora viva, è portata fuori dall'auto e accoltellata decine di volte, infine mutilata. Sul luogo del delitto vengono ritrovati dai carabinieri 5 bossoli calibro 22 long rifle. Così Carlo Lucarelli racconta questo duplice omicidio del mostro di Firenze in una celebre puntata del suo Blu Notte sulla Rai.
6: Questa è la storia più spaventosa che si possa immaginare. Una di quelle storie che fanno da confine, da linea di demarcazione tra un prima e un dopo. Prima che accadesse si poteva dire che certe cose non succedono, non da noi, non qui. Dopo no, certe cose succedono anche da noi, anche qui, e sono anche peggio. Ma una delle cose più incredibili, tra le tante che accadono in questa storia, è proprio il luogo in cui queste cose succedono. Un luogo in cui non penseresti mai che certe cose possono accadere. In Toscana e vicino a Firenze. Questa storia è così spaventosa che, per quanto non si usi più nei casi di cronaca la parola mostro, qui ci sentiamo ancora di usarla. Questa è una storia di mostri. Questa è la storia dei delitti del mostro di Firenze. Inizia il 17 settembre 1974, a Borgo San Lorenzo, 49 chilometri a nord di Firenze. È notte ed è molto buio perché c'è appena stato un temporale e la luna c'è ed è anche piena, ma è coperta dalle nuvole. Vicino al fiume Sieve c'è uno spiazzo nascosto circondato da rovi, cipressi e viti. E lì c'è una 127, ferma, con 2 persone a bordo, un ragazzo e una ragazza, Pasquale e Stefania. 2 ragazzi giovani, 19 e 18 anni. Sabato sera, sono le 9:30. Pasquale ha accompagnato la sorella in discoteca e le ha detto che sarebbe tornato a riprenderla verso mezzanotte. Poi è andato a prendere Stefania e assieme sono andati in quello spiazzo, le Fontanelle si chiama, appartato, nascosto, intimo. Nel mangianastre della 127 c'è una cassetta che suona a volume basso. Poi, all'improvviso, verso mezzanotte, un'ombra alla sinistra dell'auto, davanti al finestrino. Cinque proiettili calibro 22 colpiscono Pasquale e lo inchiodano al sedile, uccidendolo sul colpo. Stefania non ha il tempo di fare nulla. Altri 3 colpi arrivano dal finestrino e la feriscono al braccio destro. Poi qualcuno la afferra, la tira fuori dall'auto, la trascina nell'erba e la colpisce furiosamente, soprattutto al petto, fermandosi solo quando è morta. Allora ricomincia, ma con meno violenza, colpendola all'addome e soprattutto al pube. In tutto 96 pugnalate. Prima di andarsene, fruga nella borsa di Stefania e ne sparge gli oggetti per terra. E poi colpisce con il coltello anche Pasquale, che è già morto. Stefania la lascia lì, sull'erba, massacrata in quel modo. E poi, se possibile, fa ancora di peggio. Una cosa spaventosa. Un omicidio di una ferocia impensabile, come mai ne erano accaduti da quelle parti, ma anche in Italia, non qui, non da noi. Stefania e Pasquale vengono scoperti da un contadino che abita in quella zona e che si trova a passare da quelle parti. Arrivano i carabinieri della stazione di Borgo San Lorenzo. che soltanto il giorno dopo, con un altro sopralluogo, troveranno la borsetta di Stefania, segnalata da una telefonata anonima, e 5 bossoli, calibro 22 Long Rifle, marca Winchester, con la lettera che indica la serie, una H, impressa sul fondello. Partono le indagini. Vengono ricostruite le vite dei due ragazzi e anche le loro ultime giornate, ma non emerge niente di strano. E allora? Chi ha ucciso Pasquale e Stefania? Chi li ha massacrati in quel modo, come una belva feroce, come un lupo mannaro, come un mostro? Non si sa. Il delitto viene attribuito ad un ignoto maniaco sessuale e le indagini si fermano lì. Per 7 anni. Perché dopo 7 anni succede qualcosa.
3: Nel 1981 vengono commessi altri 2 duplici omicidi. Il primo avviene nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno 1981, nei pressi di Mosciano di Scandicci. Le vittime sono Carmela De Nuccio, pellettiera di 21 anni, originaria di Nardò, in provincia di Lecce, ma residente a Scandicci, e il suo ragazzo Giovanni Foggi, 30 anni, di Pontassieve, dipendente dell'Enel. Si conoscono da pochi mesi, ma hanno già programmato di sposarsi.
7: Cercavano un po' di intimità tra gli ulivi. Sono stati uccisi questa notte in modo atroce alla periferia di Firenze.
8: Il 6 giugno dell'81, io ero di turno alla Procura della Repubblica di Firenze e mi dissero che era stato trovato 2 cadaveri in località di Scandicci.
3: Arriviamo giovedì 22 ottobre 1981, 4 mesi dopo il precedente omicidio, a Travalle di Calenzano, vicino a Prato, in località Le Bartoline, lungo una strada sterrata che attraversa un campo, a poca distanza da un casolare abbandonato. Vengono assassinati Stefano Baldi, di 26 anni, operaio tessile di Prato, e Susanna Cambi, impiegata di 24 anni, di Firenze. La lunga scia di sangue prosegue la notte di sabato 19 giugno 1982 a Baccaiano di Montespertoli. Vengono a quel punto colpiti a morte Paolo Mainardi, meccanico di 22 anni, nato a Empoli ma residente a Montespertoli, e Antonella Migliorini, di 19 anni, anche lei di Montespertoli, dipendenti di una ditta di confezioni. I due si trovavano a bordo di un'auto Fiat 147 parcheggiata in uno slargo lungo la strada provinciale in località Baccaiano, frazione di Montespertoli. È il venerdì 9 settembre 1983 a Giogoli. Vengono assassinati con 7 colpi di pistola 2 ragazzi tedeschi, Hans Uwe Rusch, Horst Wilhelm Mayer, entrambi di 24 anni, studenti presso l'Università di Münster, che stazionano a bordo di un furgone Volkswagen, forse scambiati per una coppia. Le indagini stabiliscono che i colpi sono sparati da un'altezza di almeno 1,30 m da terra. Gli investigatori pensano dunque ad un killer alto almeno 1,80 m. Le vittime del penultimo delitto sono Pia Gilda Rontini, ragazza di 18 anni, poco tempo impiegata in un bar di Vicchio, e Claudio Stefanacci, studente universitario di 21 anni. I due ragazzi sono in un'auto parcheggiata in fondo ad una strada sterrata trasversale della via provinciale nei pressi di Vicchio, quando vengono aggrediti a colpi di pistola. L'ultimo duplice delitto è anche quello su cui si hanno più particolari e riscontri investigativi. Si sviluppa in località Scopeti, nella campagna di San Casciano in Val di Pesa. Le vittime sono 2 giovani francesi, Jean-Michel Cravechili, 25 anni, pugile di origine georgiana, e Nadine Moriot, 36 anni, titolare di un negozio di calzature, entrambi provenienti da Audincourt, in Francia. Si trovano accampati in una tenda dove vengono colpiti la notte dell'8 settembre dell'85. Dopo i primi spari il ragazzo cerca di fuggire ma viene raggiunto da altri colpi di pistola, mentre la ragazza viene assassinata all'interno della tenda e anche in questo caso mutilata in maniera analoga ai casi precedenti.
9: Delitto a Firenze, probabilmente il mostro è tornato a colpire di nuovo. Avvalora la tesi del mostro il fatto che le vittime sono una giovane coppia che sono stati assassinati con una beretta calibro 22, stesso tipo usato dal cosiddetto mostro di Firenze nei precedenti delitti, e che l'assassino ha tentato anche questa volta di infierire sul corpo della ragazza. Secondo i primi accertamenti sarebbero stati uccisi un paio di giorni fa. La ragazza sarebbe stata trovata morta dentro una tenda, mentre il giovane è riuscito a fuggire, ma è stato raggiunto ed ucciso poco dopo. Con questo delitto diventano 8 le coppie uccise dal mostro a partire dal 1968. L'ultimo delitto risale a luglio dello scorso anno, quando furono uccisi due fidanzatini di 18 anni. Circa un mese fa i giudici avevano lanciato un appello ai giovani fiorentini perché non si appartassero in posti isolati.
3: Il mostro di Firenze non colpisce dunque nello stesso luogo. Utilizza sempre la stessa arma, che è una beretta calibro 22 modello Long Rifle serie H. Spara in tutto 66 proiettili, tutti di marca Winchester, provenienti da due diverse scatole. In una vecchia puntata di Telefono Giallo del lontano 1987, Corrado Augias a quel punto mette in fila i fatti.
10: Il delitto che abbiamo ricostruito in questo filmato è questo qui. 6 giugno 1981, Giovanni Foggi e Carmela Di Nuccio, 30 e 21 anni. Quella sera del 6 giugno in cui vennero uccisi era la sera del loro fidanzamento ufficiale. Si sarebbero sposati di lì a poco. In questa piantina che vedete, ricostruita topograficamente dal settimanale Panorama che ce l'ha messa a disposizione, ci sono i volti di tutte le vittime, volti di ragazzi intorno ai 20 anni che vivevano una storia d'amore senza pensare che quella storia avrebbe avuto una fine epica, una fine tragica. E quando prima, all'inizio di trasmissione, parlavo del far scandalo, del toccare nervi scoperti della collettività, come sicuramente si fa in questo caso, vorrei che esaminaste insieme a me per un secondo questa fotografia. Questa fotografia è stata scattata nel settembre dell'85, la domenica successiva all'ultimo delitto compiuto dal mostro. Una folla di gitanti, molti bambini tra di loro, tutti a vedere il luogo dell'omicidio. E sotto il corpo di una delle vittime. Una posizione atroce, una fine sulla quale indugiamo appena il tempo di leggerla per sapere bene di che cosa stiamo parlando. Siamo partiti in questa trasmissione dal terzo caso perché è dal terzo caso che gli inquirenti cominciano a rendersi conto di trovarsi davanti non a delitti isolati, ma ad una catena di omicidi che rispondono ad una loro folle logica. In quel terzo caso, infatti, siamo nell'81, a quel terzo caso vengono collegati sia quello accaduto nel 68, sia il secondo accaduto nel 64. Seguiranno gli altri al termine dei quali i magistrati e la polizia si renderanno conto che il mostro, l'uomo chiamato mostro, agisce secondo una sua procedura, che ci sono delle ricorrenze cronistiche, se non scientifiche, che possono essere sottolineate. La luna manca quando lui uccide o è al suo ultimo quarto, cioè la notte è buia. C'è sempre, accanto ai luoghi dell'omicidio, una pozza d'acqua, la presenza di acqua, un fontanile, un ruscello. C'è sempre una fonte di rumore, si tratta di una discoteca, come avete visto nel film che abbiamo ricostruito, dove questo elemento era stato opportunamente sottolineato, o anche del rumore prodotto da una macchina agricola. Quasi sempre i delitti avvengono il giorno dopo che un altro delitto è stato commesso, quasi che il mostro sospettasse o si aspettasse che la polizia era impegnata in altre indagini. Ma in quel terzo caso c'è anche un altro elemento che va sottolineato, il mondo dei guardoni. Il mondo dei guardoni o voyeur entra in questo delitto, uno di loro viene fermato, sarà poi rilasciato e fa venire allo scoperto per la prima volta in forma massiccia sulla stampa un mondo e delle procedure particolari, un mondo di gente che spia altra gente che fa l'amore, una che si attrezza, che ricorre a strumenti anche della tecnologia. Poliziotti che poi, di cui vedete la testimonianza qui in diretta in studio, ci hanno detto che perfino microfoni a ventosa, microfoni ad amo, vengono gettati dentro le macchine, vicino alle macchine, allo scopo di cogliere sussurri, effusioni, scambi di affettuosità, una intrusione nella depravata, nell'intimità altrui. In questo mondo dei guardoni si appunta l'attenzione degli inquirenti.
3: Fin qui la descrizione dei delitti. Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con l'ausilio di Peter Bescapè alla regia e al montaggio, ripercorriamo la lunga e intricata inchiesta sui crimini del mostro di Firenze.
1: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 15 e 23 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
11: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata e nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.
3: L'inchiesta è lunga e tormentata, piena di sorprese e di buchi neri. Una prima lettera viene recapitata presso la Procura della Repubblica di Firenze il 10 settembre 1985, indirizzata alla procuratrice Silvia Della Monica, che dai primi mesi dell'84 aveva delegato le indagini ai colleghi per occuparsi di altri casi. Sul fronte della busta regolarmente affrancata si legge il recapito composto da ritagli di giornale. È il numero 51 del 21 dicembre dell'84 del periodico Gente. Il 1 ottobre 1985 vengono recapitate due buste anonime indirizzate ai due sostituti procuratori Paolo Canessa e Francesco Florì, che contengono la fotocopia di un articolo di Mario Spezzi della Nazione del 29 settembre 1985, dal titolo Altro errore del mostro e sottotitolo La notte del delitto, tutte le strade erano controllate e la sua auto potrebbe essere stata segnalata da un casellante. Sul bordo della fotocopia vi è il seguente testo scritto con macchina da scrivere: uno a testa vi basta. All'interno della busta, infatti, oltre all'articolo di giornale, vi è un foglio di carta sul quale è stato pinzato un dito di guanto di tipo chirurgico contenente una cartuccia marca Winchester calibro 22 con H impressa sul fondello. Il 5 ottobre 1985 giunge in procura un'altra lettera, questa volta indirizzata al sostituto procuratore della Repubblica di Firenze Piero Luigi Vigne, e contenente anche qui dei guanti di tipo chirurgico, un dito di guanto contenente una cartuccia marca Winchester calibro 22 con H impressa sul fondello del borsolo. L'11 settembre dell'85, cioè tre giorni dopo l'ultimo delitto, un anonimo scrive ai carabinieri per la prima volta ed emerge il nome di Pietro Pacciani. Il 30 ottobre del 1991 i PM Piero Luigi Vigne e Paolo Canessa inviano a Pacciani, in carcere nel maggio dell'87 per violenze sulle figlie, un avviso di garanzia per i delitti del mostro di Firenze. Nell'aprile-maggio 92 per 12 giorni vengono perquisite a Mercatale la casa e l'orto di Pacciani, uscito dal carcere il 6 dicembre del 91. Il 16 gennaio del 93 Pacciani viene arrestato con l'accusa di essere lui il mostro. Ecco la dichiarazione di Pietro Pacciani nel processo di primo grado aperto il 19 aprile 1994.
12: Io la rimetto nelle vostre coscienze, ho detto tutto nei memoriali e compagnia bella, ho sempre lavorato nei campi senza allontanarmi e da questi fatti io sono innocente come il Dio sulla croce, credetemi, verrà fuori, lo prego notte e giorno, guardi, faccia scoprire la verità, e questo Gesù è mio fratello, io ho voluto bene a tutti. Non ho fatto questo male io. Un contadino va a lavorare la terra, non ha il tempo nemmeno di legarsi le scarpe. Come che devo fare? Io ho detto tutta la verità.
3: Ma Pietro Pacciani, secondo i tribunali, non agisce da solo. Nell'inchiesta entreranno nei mesi successivi i cosiddetti compagni di merende Giancarlo Lotti e Mario Vanni. Qui ripreso in una drammatica deposizione al processo di secondo grado.
13: Signor Vagni, che sì. Lavoro fa lei?
14: O io sono stato a fare delle merende con i Pacciani.
13: No, scusi un attimo. Oh, allora, non ho... Vedo che qualcuno le ha già detto cosa deve dire. Mi fa
15: guardi,
13: piacere.
15: Lei comincia male, sa perché? Lei comincia male perché sembra che venga a recitarci una lezioncina e si è imparato prima. Lei deve solo rispondere alle domande, a quello che le viene chiesto.
13: Lei ha conosciuto Pietro Pacciani?
14: Sì, l'ho conosciuto.
13: Siete diventati amici?
14: Sì, a volte siamo andati a fare qualche merenda così, vero, ma o a bere un caffè insieme. Poi io altre cose, signor giudice, non ho fatto.
13: Qualche volta si univano amici diversi o andavate solo voi due?
14: Noi due siamo andati, si trovava,
13: vi trovava. Paese,
14: dopo desinare così a fare una merenda, poi io altre cose. Non...
13: Ecco. È mai venuto il Pacciani con lei, come dice, da qualche donna?
14: No, io insieme alle donne con Pacciani non sono mai stato. Io le vado ad andare a fare qualche merenda.
13: Sì, abbiamo già capito, cose, signor Vanni, qualche bicchiere, via, insomma, sì, questo lo possiamo dire.
3: Ma chi sono i cosiddetti compagni di merende? L'ex sindaco di San Casciano, Pietro Roselli, traccia il loro profilo.
16: Il carattere di queste persone che erano emarginate alla comunità e quindi si muovevano per conto proprio, si coglie anche dai loro soprannomi, che erano persone diverse, escluse e per molti aspetti i grulli del paese. Appunto i soprannomi sono eclatanti, Pacciani è soprannominato il Vamp perché in una delle tante occasioni di feste paesane per dimostrare la sua forza, il suo coraggio, dopo aver bevuto un po' di benzina si metteva a fare il mangiafuoco, naturalmente non essendo un mangiatore di fuoco e non essendo un circense, si bruciò tutto il viso e da lì il soprannome del Vampa, avvampato da questa fiammata di benzina sul viso. Gli altri, come dire, per lo stesso tenore, i soprannomi non sono mai casuali. Katanga è il soprannome per dimostrare questa uomo, come dire, forse forte, ma con pochissimo cervello, quindi uno violento che non guarda, che non ragiona sulle cose, che si muove d'impeto, che è facilmente anche strumentalizzabile. Poi c'era il postino detto Torsolo, Torsolo è, come dire, il resto del frutto inutile, insignificante, che si getta e che non si considera.
3: Michele Giuttari, ex capo della squadra mobile di Firenze, nel maggio del 2003 coordina una task force speciale antimostro. Si tratta allora di 11 uomini affiatati da anni di lavoro spalla a spalla in un bunker ricavato in due piani in un albergo di Firenze. Riprendono in mano il dossier sul mostro. 36 anni di indagini incominciate dai delitti commessi dal 21 agosto del 68 all'8 settembre del 1985.
17: In primo grado era stato condannato perché ritenuto responsabile degli ultimi 7 duplici omicidi, era stato assolto solo per il delitto del 68. In appello era stato assolto, quindi primo grado 94 condannati.

0: negato la qualità di imputato in un procedimento di appello nuovo che si sarebbe dovuto svolgere nell'autunno del 98 e che non si è svolto perché il Pacciani nel febbraio 98 è deceduto. Se si legge però la sentenza di condanna Vanni Mario e Lotti Giancarlo, colpevoli ormai definitivamente degli ultimi quattro duplici omicidi come esecutori, nelle prime pagine è possibile leggere che i giudici scrivono quello che i giudici scrivono, e cioè che Vanni Mario e Lotti Giancarlo sono stati ritenuti colpevoli.
1: Nell'estate del 2000 viene avviata una terza inchiesta. Gli inquirenti prendono in considerazione un'ipotesi e alcuni omicidi non risolti possono essere collegati alle azioni della banda del mostro di Firenze. Francesco Vinci viene trovato carbonizzato con Angelo Vargio nell'agosto del 93. Poi ci sono gli omicidi di Milva Malatesta e del suo bambino di 3 anni, della prostituta Milvia Mattei uccisa a Signa nel maggio del 94, sotto la lente di ingrandimento degli investigatori c'è anche la morte di Renato Malatesta, marito di Maria Sperduto, la donna di cui avevano abusato Pacciani e Vanni e padre di Milva Malatesta. L'uomo fu trovato impiccato nella sua stalla il 24 dicembre dell'80. Tutti avevano avuto rapporti diretti o indiretti con gli imputati dei duplici delitti. Michele Giuttari si è fatto allora un'idea precisa. Esiste un secondo livello occulto dietro agli omicidi del mostro di Firenze. Non solo gli esecutori materiali di quei delitti, anche i mandanti.
0: Questa indagine prende le mosse dalla sentenza di condanna di cui prima ho fatto cenno, a cui prima ho fatto cenno. I giudici che hanno condannato Vanni Mario e Lotti Giancarlo hanno scritto nella motivazione che dalle risultanze dibattimentali di quel processo erano emersi elementi interessanti che portavano alla presenza, molto verosimile per loro, di un mandante che commissionava i delitti. Da lì è partito un nuovo procedimento penale, doverosamente un atto dovuto della Procura della Repubblica. Si sta lavorando e si è lavorato con grande riservatezza, con la discrezione che deve avere un'indagine investigativa, soprattutto quando si tratta di un'indagine così tormentata negli anni. È venuta fuori questa novità investigativa che ha segnato un momento dell'inchiesta scelto dalla Procura della Repubblica, un momento fisiologico dell'inchiesta, lo definirei proprio così, che ha richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica, dei mass media. Mi auguro che si esaurisca quanto prima questa attenzione per consentire sia ristabilita quella serenità che è necessaria per continuare ad indagare e riuscire a mettere finalmente fine a questa storia che in parte è stata chiarita, ripeto, definitivamente, perché c'è la certezza giurisprudenziale su alcuni delitti e su alcuni colpevoli, ma su altre parti ancora non è stata chiarita.
1: Ma un giallo, per essere raccontato, ha bisogno di un elemento che scompare proprio come un soffio di vento e poi riappare, alla fine si trasforma forse nella probabile soluzione del caso. Fissate bene nella memoria questa data, 22 febbraio 1998. Pietro Pacciani, l'uomo che i tribunali considerano uno della banda dei killer responsabili degli omicidi efferati, viene trovato morto nella sua casa di Mercatale, Val di Pesa, apparentemente per un infarto. Passano 3 anni, nel marzo 2001 però la Procura di Firenze apre un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di reato di omicidio. Attraverso le intuizioni del super poliziotto Michele Giuttari, le indagini sul mostro di Firenze riprendono vigore. Indagando tra misteri, sette esoteriche, gli investigatori incrociano una morte rimasta oscura, quella di Francesco Narducci, gastroenterologo di Foligno. La pista investigativa porta allora ad una villa alle porte di Perugia, dove Francesco Narducci

0: Lucci, il medico di Perugia negato nel lago Tasimeno nell'85, avrebbe custodito i macabri reperti di alcune vittime. Narducci, secondo la tesi del poliziotto e scrittore Michele Giutari, sarebbe stato uno dei capi della misteriosa setta che avrebbe commissionato gli omicidi. Ma anche questa ipotesi non trova riscontri e l'inchiesta giudiziaria sui presunti mandanti del mostro di Firenze e anche quella sulla morte di Francesco Narducci si conclude con un nulla di fatto. L'ipotesi del coinvolgimento di Narducci viene poi ripresa a seguito di quanto affermato durante un interrogatorio del 2016 dal criminale pluriomicida Angelo Izzo, quello della villa del Circeo, il quale afferma di conoscere Narducci e che a suo dire sembra informato sul delitto di una coppia uccisa nel 1974 in Toscana. La pista occulta, in particolare il coinvolgimento diretto di Narducci nella vicenda del mostro di Firenze, sono stati affermati nella bozza finale della relazione della Commissione parlamentare bicamerale antimafia che aveva indagato sulla sparizione della giovane Rossella Corazzin, scomparsa e mai ritrovata nel Bellunese nel lontano 1975. La vicenda trae origine da alcune dichiarazioni di Angelo Izzo. La commissione, sulla base di elementi che non hanno trovato smentita e che non possono essere liquidati come non credibili, ha ipotizzato un coinvolgimento del mostro di Firenze nella vicenda e in particolare della pista investigativa che collegherebbe gli omicidi seriali al medico perugino Francesco Narducci. Giorgio Sgherri, giornalista specializzato per anni nella cronaca nera fiorentina, ha seguito tutte le vicende dei delitti del mostro fin dal primo duplice omicidio del 1968.
1: Sicuramente i mandanti esistono, anche se per il momento polizia e magistratura stentano a trovare una soluzione a questo problema che li assilla ormai dal 2001. È una vicenda che strana, una vicenda che presenta veramente delle storiacce più che storie, perché guarda caso soltanto adesso si viene a sapere che il medico di Perugia, dato per morto per disgrazia, sarebbe stato invece ucciso, ma inoltre si viene a sapere che è sospettato di essere stato uno dei mandanti e addirittura uno degli esecutori dei delitti. Perché? Perché gli investigatori hanno stabilito che tra i due delitti dell'81, quello di Calenzano e Scandicci, sono stati commessi sulle donne dei tagli diversi da quelli commessi sugli altri omicidi avvenuti nell'84. Quindi, secondo gli investigatori, ci sarebbero due mani diverse, una esperta nel 1981 e l'altra, quella nell'84, molto, molto più approssimativa.

0: Un'altra pista porta a San Casciano. Nel 1988 Mariella Ciulli, ex moglie di Francesco Calamandrei, farmacista di San Casciano, si reca dai carabinieri e riferisce che alcuni anni prima, quando era ancora sposata con l'uomo, aveva trovato in casa una pistola, una beretta calibro 22 e nel frigorifero alcuni macabri feticci, a sua detta, provenienti dalle vittime femminili del mostro di Firenze. I carabinieri effettuano una perquisizione in casa di Calamandrei, senza però trovare nulla di insolito. Nel 91 la donna si presenta ancora dai carabinieri per fornire nuove informazioni. Il 16 gennaio 2004 il capo della squadra mobile di Firenze, Michele Giuter, incaricato di ristudiare il caso del mostro, chiede al pubblico ministero Paolo Canessa il mandato per perquisire la casa dell'ex farmacista. Nel gennaio 2004 viene notificato un primo avviso di garanzia a Francesco Calamandrei e poi nel giugno 2005 un'informazione di garanzia per concorso di omicidio di Francesco Narducci. Il 21 maggio 2008, al termine di un processo con rito abbreviato iniziato nel settembre 2007, Calamandrei però viene assolto dalle accuse, in quanto il fatto non sussiste. Sempre nello stesso anno, il giudice delle udienze preliminari di Perugia archivia il fascicolo che vede Calamandrei indagato insieme con il giornalista Mario Spezzi nell'inchiesta sulla morte di Francesco Narducci. Francesco Calamandrei muore il 1 maggio 2012 per un malore che lo colpisce nell'androne della propria abitazione a 71 anni. L'inchiesta sui delitti del mostro di Firenze prende il via anche da un interrogatorio dell'avvocato Pietro Fioravanti, legale di Pietro Pacciani. Racconta la sua versione e dice che poco prima di morire Pacciani gli aveva parlato di un medico e di un farmacista come i veri colpevoli degli omicidi del mostro. Dopo quell'interrogatorio l'avvocato Pietro Fioravanti allarga il tiro e dice: intorno ai delitti del cosiddetto mostro di Firenze, o meglio dei cosiddetti mostri di Firenze, ci sono tanti morti di cui potrei fare i nomi, 15 dei quali sono morti ammazzati. Poi rivela: i mandanti sono gli stessi esecutori. Chi voleva uccidere non ha dato l'incarico a terze persone, ma ha ucciso. Ma il punto centrale del racconto dell'avvocato Pietro Fioravanti resta una convinzione maturata nel tempo. Pietro Pacciani non è morto di infarto, ma ucciso dagli stessi mandanti. Misteri contengono altri misteri, tutti inquietanti, come il dossier preparato nel 1984 dal criminologo Francesco Bruno per conto del capo della polizia di allora, Vincenzo Parisi, un fascicolo mai più ritrovato che conteneva già alcune indicazioni precise.
1: Ne nacque un dossier in cui naturalmente il primo punto fondamentale era l'interpretazione di questi delitti, e l'interpretazione era un'interpretazione inevitabilmente mistico-esoterica, in cui interpretavano i delitti come atti seriali rispetto ad un progetto delirante che era impresso nella mente del killer, e si individuava un primo profilo psicologico di questo individuo, una persona intelligente, capace di autocontrollo, con una buona cultura e con dei gravi traumi familiari. Questo dossier venne molto gradito dall'allora prefetto Parisi, il quale decise che questo doveva essere mandato agli organi investigativi che agivano sul campo a Firenze, e per quello che mi risulta dal SISDE questo rapporto andò a Firenze. Però quello che mi pare sia stato accertato nell'inchiesta tuttora in corso è che gli investigatori che direttamente agivano non ebbero modo di leggere questo rapporto, quindi questo rapporto in qualche modo si è perduto. Che questo sia avvenuto con dolo o senza dolo io ovviamente non lo so.
0: Sul mostro di Firenze si sono fatte un numero impressionante di ipotesi alternative a quelle dimostrate nelle aule processuali contro Pacciani e i cosiddetti compagni di merende. dalla cosiddetta pista sarda al caso Narducci, al coinvolgimento di Francesco Calamandrei, dell'ex legionario Giampiero Vigilanti, all'ipotesi dell'assassino seriale solitario legato alla pista sarda, a quella dell'assassino in divisa a Giobbe Vilacqua alla pista del Rosso del Mugello e anche a idee alternative di stampo settario, cospirazionista. Il compianto Andrea Purgatori aveva intervistato alcuni anni fa Carlo Lucarelli, giallista e scrittore che ipotizza da sempre un livello più alto dei mandanti del mostro di Firenze.
2: Beh, intanto penso che sì, non è chiusa, perché in effetti ci sono ancora tantissimi dubbi, tantissimi punti interrogativi, e dobbiamo chiederci perché certe cose non le abbiamo scoperte prima, perché le abbiamo scoperte dopo. Sono stati chiamati in causa tantissimi personaggi che appartengono a tantissime categorie, alcune anche insomma particolarmente note in quelli che chiamiamo i misteri d'Italia, e tu lo sai meglio di me, quando una vicenda, anche se apparentemente di cronaca come questa, di morti ammazzati, di un serial killer insomma, e una vicenda quando si porta dietro tutta una serie di punti interrogativi, è quello che noi chiamiamo a torto o a ragione un mistero italiano. Io mi sono fatto l'idea che ci sia un altro livello, che penso che Pacciani, Vanni e Lotti siano i compagni di merende. Ci sono tantissimi indizi, tantissime prove, tantissime testimonianze a carico loro. Però che solo queste tre persone abbiano ammazzato così, perché gli girava in una maniera particolare, perché erano solo dei serial killer, tutta quella gente io non ci credo. Anch'io penso che ci possa essere un secondo livello, una setta esoterica, qualche cosa, che abbia in qualche maniera governato i compagni di merende e che abbia goduto magari di certe protezioni, o perlomeno sia stata così brava e così intelligente da stornare, da depistare anche le indagini. Insomma, forse è più giusto dire non il mostro di Firenze, ma i mostri di Firenze.
3: Senti Carlo, in effetti così abbiamo detto, e secondo me abbiamo ragione, sul fatto che questa storia fa parte a pieno titolo dei grandi misteri italiani, perché se mettiamo insieme i vari filoni di inchiesta che hanno intersecato, diciamo, quello principale dell'indagine che poi portò all'arresto di Pacciani, Lotti eccetera, beh insomma incrociamo i servizi segreti, incrociamo la massoneria e soprattutto dobbiamo tenere conto di quelli che si chiamano i cosiddetti danni collaterali, che ammontano addirittura ad almeno una dozzina di altri morti, oltre ai 16 che sono stati attribuiti al mostro di Firenze. E questo fa venire alla mente appunto le inchieste inquinate di Ustica, di Bologna, della strage di Piazza Fontana, cioè il livello dei veri mandanti, no? C'è qualcosa, cioè non è soltanto un problema di coprire un livello superiore, diciamo così, sociale, ma c'è qualcosa di più, ci sono delle mani anche forse istituzionali o paraistituzionali che sono entrate in questa storia.
2: Beh, possono esserci tante cose, naturalmente, sono tutte indagini, sono tutte ipotesi. È vero che ci sono un sacco di morti attorno alla storia dei compagni di merende, ci sono persone che li conoscevano, ci sono prostitute che agivano in quella zona, ci sono altri personaggi. È vero che questa è una storia che si intreccia anche con un ambiente molto violento, come era quello della criminalità che si muoveva attorno a quei luoghi in quel periodo, no? Dalle parti di Firenze. Quindi è vero che certa gente può essere stata uccisa per tutt'altri motivi, però anche è vero che questi misteri ci sono, c'è tanta gente che è morta in maniera strana, anche qui assistiamo a quegli strani suicidi appunto che abbiamo visto a Ustica o in altre situazioni, in cui c'è qualcuno che si è impiccato toccando per terra, insomma. Non so cosa ci possa essere dietro, naturalmente, però viene da pensare male, e come diceva uno che se ne intendeva parecchio, a pensare male ci si azzecca quasi sempre.
0: Sulla stessa idea di Lucarelli si muove l'impressione di un cronista di razza come Massimo Lugli, un giornalista già a Paese Sera, Il Messaggero e La Repubblica.
4: La mia personalissima idea è che Pacciani e i due compagni di merenda che furono condannati, Vanni e Lotti, forse ricorderete, fossero effettivamente colpevoli, ma non fossero i soli. La mia, ripeto, personalissima pista è che ci fosse un secondo livello che commissionava questi omicidi. La spiegazione del patrimonio di Pacciani, che forse ricorderete, quando è morto gli hanno trovati 150 e passa milioni, pari a 900.000 euro di oggi, si spiega solamente così.
5: Sonori di archivio, interviste all'autore.
6: Il lato oscuro della verità.
5: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata e nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto. Saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 16 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto. Saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 16:59.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano e come tutti i sabati siamo in onda con Delitto e Castigo, in cui ci occupiamo di temi che hanno attinenza con il carcere, con i detenuti, con la vita in carcere, con i processi di riabilitazione. Mi accompagna come sempre il professor Iuri Aparo. Benvenuto, professore.
4: Sera, buonasera.
3: E questa sera sono felice, ve lo voglio proprio dire, ma proprio felice di avere qua con me Pietro Tatarella. Benvenuto Pietro.
5: Grazie, grazie, buonasera a tutti.
3: Allora, Pietro Tatarella, per chi non lo sapesse, è stato per lungo tempo un politico di Forza Italia a Milano, che poi è inciampato in una inchiesta che lo ha letteralmente massacrato, da cui è uscito completamente innocente. I capi di imputazione erano molto ampi, perché c'era l'associazione a delinquere, la corruzione, il finanziamento illecito ai partiti, e in primo e secondo grado i giudici hanno detto che lui è, che il fatto non sussiste. Però, caro Pietro, tu ti sei fatto 4 mesi di carcerazione preventiva, di cui 46 giorni in isolamento al carcere di Opera. È corretto?
5: Esatto. Sì,
3: ecco,
5: sì,
3: io
5: sì.
3: Vorrei partire da qui, perché la vita nel blindo, perché così viene chiamata la cella di detenzione, com'è la vita nel blindo per un ragazzo che giovanissimo ha cominciato a fare politica e improvvisamente, da una campagna elettorale che ti avrebbe probabilmente permesso di diventare europarlamentare, trovarti sulle prime pagine di tutti i giornali con un uso anche della tua immagine violentata? Tu hai pubblicato sul tuo post Facebook le immagini di te portato in ceppi dentro il carcere. Che cosa ha significato per te questa esperienza?
5: È stata chiaramente un'esperienza molto dura, molto cruda. Svegliarsi la mattina, io stavo andando il giorno dell'arresto a Roma in televisione per partecipare a una trasmissione, e dopo qualche ora mi sono trovato in una cella di isolamento di un carcere di massima sicurezza, e non avevo neanche capito bene quali erano le imputazioni, che cosa avevo fatto per trovarmi in quella condizione. Quindi il carcere è duro per tutti, soprattutto se si pensa di essere innocenti. Non è solo la privazione della libertà, che chiaramente è difficile da accettare, ma è anche l'allontanamento forzato dai propri familiari, e quindi i primi giorni sono stati sicuramente molto complessi anche da un punto di vista psicologico. Però a un certo punto, già dopo i primi giorni, ho capito che se quella doveva essere la mia condizione, bisognava lottare. Non bisognava farsi sopraffare dalla tristezza, dal rancore, e quindi ho usato quel tempo da solo, perché 46 giorni in cella di isolamento sono tanti. Ho scritto tanto in quei giorni, in quelle settimane, e ho cercato dalla mia esperienza del carcere di tirar comunque fuori qualcosa di positivo. E devo dire che poi ci sarà magari occasione di raccontare anche qualcosa del vissuto in carcere. Ma una parte di me è rimasta lì, una parte di me è rimasta in carcere, e ho capito tante cose della vita. Ne dico solo una, che è una frase che ho scritto su dei post-it che attaccavo sul muro della cella: ho riscoperto la straordinarietà dell'ordinario. Noi oggi facciamo una vita dove pensiamo che per arrivare alla felicità dobbiamo fare chissà che cosa, cercare chissà che cosa, la ricchezza, la fama, e siamo, come dire, un po' offuscati da quelli che veramente sono gli obiettivi che un uomo si deve porre nella vita, e mi sono reso conto in quella condizione che sono le cose ordinarie che rendono la vita straordinaria, quindi stare con la famiglia, andare a fare una partita a calcetto con gli amici, e quindi oggi vivo la vita, se posso dire, anche con maggior leggerezza, dando il giusto peso alle cose.
3: Tra l'altro tu a un certo punto, quando poi sei uscito, perché la carcerazione preventiva, io su questo ho molto da dire, sulla carcerazione preventiva, tu sei andato a lavorare e a fare quello che tuo padre faceva nella sua azienda, il falegname.
5: Sì.
3: A me questa è un'altra cosa che mi ha molto colpito, cioè tu non hai utilizzato, come dire, la fama negativa che si era creata su di te per cercare magari un appoggio da qualche parte, tu hai ricominciato da zero e facendo il falegname, in cui ci si fa il culo.
5: Sì, allora io anche lì ho fatto una scelta molto netta. Io no, avrei potuto anche non dimettermi dal consiglio comunale, non ero obbligato a farlo, però nel momento in cui uno fa politica la può fare se ci sono le condizioni per farla, e secondo me tornare in consiglio comunale dopo i domiciliari e dovendo affrontare un processo così importante con campi di imputazione molto gravi, non mi sentivo nelle condizioni di continuare la mia attività politica e amministrativa, quindi decido di dimettermi immediatamente e di ricominciare da qualcosa che fosse lontano dalla politica. E quindi la cosa più semplice è stata quella di tornare in falegnameria, perché io da ragazzino sono sempre stato in falegnameria con papà, ripartire da un mestiere concreto. E il bello della falegnameria è quello, che tu dall'idea poi vedi coi tuoi occhi qualcosa che hai fatto con le tue mani. Io sono felice di questa scelta che ho fatto. Sono stati anni difficili. Io sono uscito dal carcere e sul conto corrente avevo 20 centesimi, perché mi era stato sequestrato il conto corrente, c'era da far fronte alle spese degli avvocati. Però piano piano sono riuscito a rimettere un po' ordine alla vita. E un'altra cosa che penso oggi è che le persone hanno il diritto alla fragilità. Spesso i fragili, quelli che vivono condizioni, diciamo, simile alla mia, magari senza il carcere, magari situazioni economiche difficili, in una città che corre veloce vengono visti come un peso. Invece secondo me dobbiamo entrare nell'ottica che le persone hanno anche il diritto a vivere momenti di fragilità, momenti di difficoltà, e vanno aiutati. E quindi per quello dico che comunque l'esperienza del carcere mi ha cambiato, e ho cercato di farmi cambiare in meglio e di non vivere gli anni successivi alla detenzione da persona rancorosa e che trasformava quell'esperienza in odio.
3: Ecco, dovete sapere che tra l'altro poco prima di venire in studio io l'ho chiamato e ho detto: guarda Max, sto uscendo dall'azienda dove lui fa il falegname per venire, per raggiungermi in trasmissione. Vado, mi collego un attimo con un collega, con un giornalista, Fabio Massa. Fabio, ciao, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno.
3: Allora Fabio, tu sei stato il primo e credo anche l'unico che ha apertamente preso le difese ed è rimasto vicino a Pietro sin dall'inizio. Io rimasi molto colpito da quelle tue parole, dove tu dicesti: colpevole o no che sia, io comunque rimango vicino a Pietro. E quelle parole sono qualcosa di straordinario che tu, secondo me, hai scritto. Perché lo hai fatto e che cosa provi oggi nel sentire un uomo come Pietro dire le cose che sta dicendo qui?
1: Ma allora, parto dalla seconda. Provo solo una solenne incazzatura, cioè, mentre lui probabilmente è un po' più pacificato con se stesso, io vedere gente che era ed è valida buttare via 7 anni, tanto è durata l'odissea di Pietro tra dentro il carcere e fuori dal carcere, poi c'è un post dopo il carcere ovviamente, ed è sono 7 anni che sono stati, diciamo così, sottratti alla democrazia e al peraltro io non ho mai votato Pietro, tanto per capirci, quindi alla democrazia, alla scelta del pubblico, a una persona competente avrebbe potuto dare qualcosa al dibattito, per me sono 7 anni persi, e quindi una profonda incazzatura. Per quanto riguarda invece la prima parte, cioè quell'articolo che io nel 19 scrissi su Pietro Tatarella e su Fabio Altitonante, dicendo che sarei rimasto loro vicino, sarei rimasto, diciamo così, un loro amico, perché poi amicizia ovviamente può dire tante cose, ma amicizia è un sentimento umano, perché io gli amici o i nemici non me li faccio dettare dalla Procura di Milano. E dico di più, Io gli amici o i nemici non me li faccio dettare, salvo reati particolarmente infamanti, neanche dai giudici. Sono io che decido se una persona è mia amica oppure no, e penso che questa sia, ci si chiami libertà personale. La cosa che a me indigna è quando mi dicono però è una questione di opportunità. Tu quello non dovresti sentirlo perché è una questione di opportunità. Come se per caso rispondi alla lettera di qualcuno, in questo caso Pietro Paparella, che quando era fuori era un tuo amico, è un tuo amico, continua a essere un tuo amico dal carcere, oddio, potresti essere infangato da lui. È proprio, però è giusta la definizione, questione di opportunità, perché purtroppo non c'è amicizia, c'è opportunismo. Beh, allora, se volevo avere questa vita qua, avrei fatto probabilmente un altro mestiere. Nel mio mondo esiste l'amicizia, che è diversa dall'opportunismo ed è diversa dall'opportunità. Esistono gli indagati, gli imputati e i condannati, e solo questi ultimi sono condannati. Se anche sono condannati per qualcosa che io ritengo per me accettabile, perché non tutte le condanne sono uguali, io continuo a ritenerle persone brave o comunque anche amici. Se sono amici che sbagliano, pagano quello che devono pagare, e quando hanno finito di pagare, sai cosa c'è? Tornano a essere esattamente come prima. Certo, è una regola che non si applica agli assassini, ai pedofili, a questa gente qua, ovviamente, ma per quanto riguarda tutti gli altri, quando uno ha finito il carcere, esce ed è uguale a me, perché ha pagato il suo debito con la giustizia. Quando però uno finisce in carcere, con il caso di Paparella, su un'inchiesta fatta, creata e costruita, e si vedeva fin dall'inizio, e purtroppo molti colleghi non l'hanno voluta vedere, perché era fatta per motivi un po' politici, diciamo così, anche per fare carriera, quindi con un nome accattivante, con le foto segnaletiche fatte, foto fatte che sembrano quei film di spionaggio.
3: Sì, perché scusa Fabio, perché tu sei un fiume in piena, giustamente. Tra l'altro Pietro, quando ha fatto pochi giorni fa, lui si è candidato sindaco a Milano, ne parleremo più avanti, ma ha fatto una conferenza stampa in cui il prologo è stato: siccome quando io sono stato arrestato la procura ha fatto una conferenza stampa con diffusione anche di materiale distribuito a tutti i giornalisti, mi è sembrato giusto, ha detto Pietro, a un certo punto fare anche io una conferenza con meno mezzi, ma in cui almeno rendo edotta il pubblico del fatto che io oggi sono totalmente innocente, quindi una persona che non ha fatto nulla. Vado dal professore. Professore, ha sentito, le ho fatto sentire l'anima di chi, facendo il mio mestiere giornalista, vive le emozioni come quelle di Fabio, che è notoriamente piuttosto duro, è una persona ruvida ma sincera, e contemporaneamente anche l'umanità, l'uomo Pietro Tatarella. Vorrei, visto che lei tra l'altro con i detenuti, anche con i detenuti che hanno commesso omicidi, lei avvia lunghi processi di riabilitazione che poi porta a meta, perché alcuni detenuti, un caso su tutti, Crisafulli, che noi abbiamo avuto qui oggi, Crisafulli è diventata una persona completamente cambiata, ma lui era a capo negli anni 90 era a capo dell''Ndrangheta qua a Milano. Ecco, vorrei che lei ci raccontasse che cosa significa riabilitare, perché poi sulla riabilitazione voglio sentire Pietro e poi anche Fabio.
4: Mi leggo a quello che ha detto Pietro Tatarella, perché uno dei mille modi per partire nel tentativo di dare una risposta alla domanda. Lui e Pietro ha parlato della importanza di riconoscere la propria fragilità. Ha detto che una delle cose che ha scoperto, che l'ha colpito, è stato il piacere della normalità. E ha anche detto un'altra cosa, strada facendo, ha detto: invece che lasciarmi invadere e infestare, insomma, dal rancore, ho scelto di orientare le mie energie in senso positivo. Allora, ci sono mille modi di rispondere alla sua domanda. Oggi, visto che abbiamo Pietro Tatarella qua con noi in studio, preferisco partire da qua, dicendo che in carcere le persone che hanno commesso reati tendenzialmente imparano queste cose che ha detto Pietro Tatarella, cioè riconoscere il piacere della normalità, riconoscere l'importanza della fragilità, rinunciare alla stampella del rancore. Ma mentre lui, Pietro Tatarella, evidentemente avendo un buon background dentro, poi queste cose, a quanto gli sento dire, è riuscito a mantenere queste acquisizioni. Non si può dire lo stesso per le persone che, avendo vissuto già dalla prima adolescenza nel rancore, nel rifiuto della fragilità, nel rifiuto della normalità che viene, come dire, emarginata in favore dell'eccitazione. Beh, lui, avendo le premesse, una volta inquadrata la bellezza di questi principi, poi li ha coltivati facendo, tra le altre cose, il falegname, dedicandosi alla famiglia. Fuori, non sempre le persone che hanno vissuto un'adolescenza diversa dalla sua invece riescono a mantenere il timone sulla stessa rotta.
3: Pietro, che cos'è per te e come dovrebbe declinarsi in carcere, ma anche fuori dal carcere, se vogliamo, un processo di riabilitazione per chi da detenuto sa di aver commesso dei reati? Che cosa diversa rispetto alla condizione che hai vissuto tu?
5: Io quello che ho notato, che la cosa che spaventa maggiormente i detenuti che magari si avvicinano all'uscita dal carcere, è il perdere il posto nella società. Mi spiego meglio. Uno, da criminale, da rapinatore, da spacciatore, diciamo che il suo ruolo nella società non anonimo ce l'ha, ok? In quell'ambiente criminale, in qualche modo, ha una sua posizione sociale. E il fatto di dover uscire e magari doversi confrontare con il lavoro e dover magari lavorare 8 ore, 10 ore al giorno per uno stipendio normale che prima magari guadagnava con, come si dice, 10 minuti di paura, è difficile, è molto difficile. Quindi io quello che ho notato nella mia breve esperienza in carcere è che non c'è, come dire, la possibilità di dare strumenti a queste persone per avere una consapevolezza maggiore una volta usciti dal carcere. Quindi c'è chi studia, ok, va benissimo. Il lavoro in carcere per la maggior parte sono lavoratori che fanno le piccole funzioni nella vita quotidiana del carcere, quindi c'è il portavitto, c'è quello che si occupa magari di fare piccoli lavoretti, ma non sono poi professionalità spendibili una volta fuori. Poi è vero che ci sono carceri come quello di Bollate dove vengono usati strumenti diversi rispetto a Opera, rispetto a San Vittore, però sicuramente bisogna investire, anche perché il numero delle persone che escono dal carcere poi ricommettono il reato e rientrano è altissimo. Ma io l'ho visto in questi anni, io sento ancora delle persone che erano con me in carcere, molte sono uscite ma nel frattempo sono rientrate e riuscite nuovamente, quindi è girevole la porta. E quando si affronta il tema della sicurezza nelle grandi città, bisogna avere il coraggio di capire che queste persone vanno aiutate e va investito su queste persone, perché è anche quello è legato al tema della sicurezza.
3: Fabio, hai sentito quello che ha appena detto Pietro, che è già di per sé una parte di una progettualità politica che potrebbe esprimersi. Io lo vedrei molto bene, faccio questo endorsement come sindaco. Voglio il tuo parere. Un uomo che come Pietro ha vissuto questa esperienza, che lo ha profondamente segnato, può portare questi valori all'interno del consesso politico che molto spesso è lontano dalla realtà quotidiana della gente? Semplice, fragile, ferita?
1: Allora, sicuramente ogni parte del proprio vissuto è qualcosa che uno porta all'interno delle proprie esperienze. Quello che dico io è che il mio garantismo e quello che mi è sentito dire prima in maniera più appassionata non è nata con Pietro, ci sono stati altri casi prima di lui, dove uno si trova anche a confrontare la propria individualità. Quindi sì, sicuramente lui può portare il rapporto con gli ultimi, ma ci mette un altro pezzettino, però, perché dentro questa cosa Tatarella ci può portare una cosa che si chiama senso del rischio. Cioè lui ha vissuto quelle distorte procedure della giustizia italiana e quindi conosce come funziona la giustizia italiana. Molti amministratori non lo sanno e quindi o sono troppo paurosi nel percorrere delle vie che invece andrebbero percorse per fare delle robe, per fare delle cose che tutti quanti servono, oppure sono troppo faciloni e finiscono per fare dei reati. Ecco, Tatarella è finito dentro da innocente, quindi sa come funziona quel percorso di giustizia e quindi da un certo punto di vista ha un po' la misura. Poi ovviamente con la giustizia nessuno c'è la misura esatta, perché cambiano le persone che la applicano, cambiano le volontà dei PM, eccetera eccetera, però perlomeno lui la conosce sicuramente meglio di come la conosca chiunque altro sia candidato oggi al ruolo di sindaco. Dopodiché per il ruolo di sindaco ci vogliono talmente tante doti che nessuno ce le ha tutte quante, certo. Quindi Tatarella questa ne avrà un'altra un po' in meno, che invece un altro ha di più, rientra nella scelta dei candidati sindaci, quindi poi ognuno si sceglie il suo e vota chi vuole.
3: Fabio, comunque io prima o poi ti voglio qui in studio con me, perché tu sei un uomo che porta del valore aggiunto importante. Ti ringrazio. Grazie. Di essere stato qua con noi.
4: Ma cosa la possiamo dire
3: certo,
4: a Fabio?
3: Certo.
4: Allora, non do per certissimo di avere compreso, diciamo così, il background di riferimento di Fabio, però comunque quando gli sento parlare di Pietro, lo sento parlare di Pietro Tatarella, sento che lui fa riferimento, diciamo così, all'uomo, al soggetto pensante e al soggetto capace di decidere, e anche Pietro ha fatto lo stesso. Nel caso del qui presente signor dottor Pietro Tatarella la cosa è credibile. Nel caso delle persone che cominciano a 14 anni a spacciare, la cosa non è credibile e deve diventare oggetto di critica. In altre parole sto dicendo che quello che Pietro ha evidenziato, l'importanza della fragilità, della normalità, l'emancipazione, o meglio lo svincolo dal rancore che il carcere induce, sono cose che lui ha potuto vivere e lavorare e riconoscere perché lui ha avuto un'infanzia dove suo padre falegname aveva una sua stimabilità che lui ha assorbito e per cui tra le altre cose si è messo a fare il falegname. Le persone che finiscono in carcere per spaccio, rapina e simili non hanno questa base e di questo il politico che spero che Pietro Tatarella tornerà ad essere deve tenere conto. E ovviamente quello che io sto dicendo non vuol significare, non vuol costituire un suggerimento tutt'altro a lasciare le persone in carcere, vuole costituire un suggerimento a mettere a fuoco che una cosa è la libertà di colui che arriva a 30-35 anni e viene accusato di un reato qualsivoglia, maggior ragione se non l'ha commesso, è un'altra cosa è la persona che dai 12 anni in poi.
3: Tutto chiaro, ringrazio ancora Fabio. Peter,
1: grazie
3: Fabio, ciao. Mi metti prima di andare in pubblicità, siccome ho preparato questa canzone che secondo me identifica perfettamente Pietro in qualche modo, la mandiamo in onda.
6: Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità. Già, il freddo quando arriva poi va via.

0: Sulle note di Vasco Rossi. Pietro, quando sento questa canzone negli ultimi anni ho pensato a te tante volte, perché la tua storia a me ha molto colpito. Ho detto, quando lui sarà di nuovo in politica, io lo voglio poterlo ascoltare. Poi questa trasmissione è nata pochi mesi fa, a settembre, e eri nei miei pensieri da tempo. E già questa canzone descrive un po' quelle che sono le tue emozioni.
1: Sì, certo, certo. Perché? Molto bella, è stata una canzone che a me piace molto. E, è vero, sembrava la fine del mondo e sono qua. È esattamente così, perché sono stato travolto da una gogna mediatica che è stata veramente
0: pesante,
1: dura, cattiva. Però sono qua
0: e adesso guardo avanti. Parliamo della tua candidatura a sindaco, però prima facciamo un attimo di pubblicità.
2: Sono le 17 e 25 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata e nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
0: Rieccoci di nuovo in studio, il professor Iuri Aparo come sempre mi accompagna. Questa sera con me c'è in studio Pietro Tatarella, che come ho già detto poc'anzi sono molto felice di aver avuto qua e di avere qui accanto a me. Pietro, ti faccio sentire una dichiarazione di un altro politico che proprio nei giorni scorsi è uscito dal carcere e ha fatto questa dichiarazione. Peter, mi mandi in onda per cortesia Gianni Alemanno.
5: Io esco da questo carcere da innocente, io ho fatto un anno e mezzo da innocente e non dovevo stare qua. Ho rivisto e conosciuto una realtà terribile, che è una vergogna per la nostra Repubblica. Qua in carcere la Repubblica italiana perde la faccia per come tratta la gente, ma soprattutto perché non dà a chi se lo merita una possibilità di uscire a testa alta, di rifarsi una vita. Che la Repubblica italiana deve risolvere. Questo io scriverò al ministro Nordio, cercherò di avere un incontro al DAP. Questa situazione va risolta. C'è il 140% di sovraffollamento, c'è un caldo, stanotte ha fatto un caldo allucinante come in tutta Europa, però lì non c'è nessuna possibilità di difendersi. Questa situazione va risolta. Questo è il primo dato. Secondo elemento, questa situazione fa parte di uno Stato che non funziona, di un sistema che non funziona e che bisogna profondamente cambiare. Il mio impegno in politica è quello di cambiare.
0: Ecco, Pietro Tatarella, hai sentito Gianni Alemanno, no? Lui dice, adesso voglio farne una questione politica. Anche tu hai deciso di fare una questione politica, non tanto per quanto ti è accaduto, ma perché tu hai lasciato un percorso della tua vita politica che è stato improvvisamente interrotto e in conferenza stampa hai detto: io amo la mia città, sono nato a Baggio, ho vissuto nelle case Gescal, quindi non eri nelle case dove vivono i ricconi a Milano, e proprio per questo amore verso la tua città e anche considerando questa interruzione improvvisa tu hai deciso di diventare sindaco. Da dove partirai?
1: Ma partirò innanzitutto da cose molto concrete. Cioè, quello che è mancato negli ultimi anni è pragmatismo nell'affrontare quelli che sono i temi del quotidiano. Quindi sicuramente la sicurezza. Oggi chiunque ha figli adolescenti ha il terrore quando i propri figli vanno a fare una passeggiata sui Navigli alle 8 di sera. Hanno il terrore i genitori. Ho trovato una città trascurata, la cura del verde, c'è tanto degrado. Quindi secondo me bisogna che Milano abbia un sindaco che viva il mandato come una missione, e la missione deve essere quella di far tornare la città più sicura, far tornare la città più bella. Il concetto del bello, della bellezza, anche deve essere un concetto messo al primo posto. E dall'altra parte è evidente che una città come Milano deve andare avanti con grande progettualità sulle linee della metropolitana, sui grandi eventi e quindi su quel livello internazionale che ormai la città ha raggiunto. Ma il grosso problema oggi è quello abitativo. Oggi si continua a discutere, al netto delle inchieste sull'urbanistica, sul dove costruire, come costruire, quanto costruire, ma nessuno si pone la domanda che è per chi costruire. E quello sarà sicuramente una delle mie priorità. Perché? Lo dico perché. Perché oggi i criteri di assegnazione delle case popolari di fatto premiano un modello di famiglia che non è più attuale. È una fotografia vecchia, è una fotografia del dopoguerra, perché se tu favorisci le famiglie monoreddito con tanti figli, si capisce bene che non è la fotografia della famiglia media italiana. Oggi lavorano entrambi i genitori, quando va bene c'è un figlio, due al massimo, e quindi quando tu invece vai a erogare i servizi di welfare, le case popolari, su appunto quel modello di famiglia che era quella nostra del dopoguerra, ma che oggi è il modello delle famiglie extracomunitarie, è chiaro che lasci una fascia di popolazione indietro, perché non riesce ad accedere al mercato libero, non hai aiuti di quelli che hanno magari il reddito più bassi di loro, e li costringi ad andare via da Milano.
0: Ecco, tu hai toccato, e vado dal professore, Pietro ha toccato il tema della bellezza. Lei, caro professore, Pietro te lo racconto, il professore, che è un po' istrionico nel suo modo di essere, organizza concerti dedicati a De André, ha fatto degli spettacoli su Siddhartha e ha fatto anche degli spettacoli su Delitto e Castigo, Dostoevskij, e ha posto al centro della sua analisi, perché noi qui abbiamo avuto tanti detenuti ed ex detenuti che lui ha portato, e ha detto: uno degli elementi che possono costituire un fondamento per ricostruire l'identità di una persona che ha commesso reati è ripartire dalla bellezza interiore, dalla consapevolezza di sé. Professore, sentire un uomo come Pietro Tattarella che parla della bellezza come elemento anche della politica nella ricostruzione della città, nella considerazione, lui diceva, del fatto che non possiamo pensare che il modello di famiglia sia quello di 60 anni fa o di 50 anni fa. Oggi ci sono realtà diverse, single, coppie dello stesso sesso, insomma realtà tra di loro articolate diverse, e nella costruzione di una società bisogna pensare anche a questo tipo di realtà.
6: Sì, a mia volta credo che la bellezza non sia soltanto seme di vita e di futuro. Credo anche che la bellezza possa essere un collante per le relazioni, mentre invece concepire la sicurezza in termini di paura fa sì che le persone abbiano sempre più paura e si allontanino e abbiano e sentano l'esigenza di difendersi sempre di più le une dalle altre.
0: Però Pietro poco fa, in una riflessione che lui ha fatto, ha detto: attenzione, perché i detenuti con cui lui si è relazionato quando era in carcere, lui continua a sentirli, e lui ha anche detto: spesso si ha la percezione che questi detenuti siano un pericolo solo da isolare. Lui ha detto: sono anche delle persone però da aiutare. Quindi un amministratore pubblico deve conciliare il bisogno di garantire a un padre e una madre quando, che quando sanno il proprio figlio fuori sia comunque in condizioni di sicurezza, ma nello

0: o il politico accorto deve tenere conto del piano di realtà. Le due strade sono uno, quello di una sicurezza che fa riferimento alla paura, cioè, come dire, tu hai paura di essere aggredito, occorre fare in modo che ci siano delle persone che vigilino sul rischio dell'aggressione. Un'altra traiettoria è quella che possa essere la cultura, la bellezza, l'aria che si respira, che riduce la possibilità di essere aggrediti. Ok? Non possiamo essere ingenui. Ci sono delle persone che ti aggrediscono per rapinarti, è così, fa parte della vita. Però il politico, come dire, deve tentare di scegliere in modo consapevole che la sicurezza può crescere via via che cresce la cultura e la bellezza. Perché? Perché la cultura e la bellezza induce le persone a riconoscersi le une nelle altre, mentre invece la paura induce le persone a sentirsi prede o predatori gli uni degli altri. Questo è quello che voglio dire. In carcere, da parte mia, mi servo, diciamo, della bellezza, cioè, non so, il teatro, Dostoevskij, Caravaggio, la musica di André, eccetera, perché nella poesia, nell'arte, c'è un parlare dell'uomo che induce le persone a riconoscersi le une nelle altre invece che a sentirsi le une prede degli altri.
1: Tra l'altro, io percepisco in Pietro un uomo risolto. Il mio percepito di lui non l'ho mai sentito rancoroso, non l'ho mai sentito arrabbiato, mentre Fabio, che conosco, è un uomo che si arrabbia, che si incazza. Ecco, Pietro, pur avendo vissuto quello che ha vissuto, lo sento un uomo risolto. Allora, proprio perché ti percepisco come una persona risolta, Pietro, io ti tratto già come se tu fossi un potenziale sindaco e ti pongo questa domanda. Allora, io sono stato a Bruxelles settimana scorsa, c'era un convegno sulla questione dei salari molto bassi in Italia e è intervenuto il professor Marco Barbieri, che è un docente di diritto del lavoro, e ha detto: noi ci occupiamo sempre delle società, delle cooperative che poi pagano i lavoratori, ma chi sono i committenti che acquisiscono società che poi pagano salari da fame? E ti faccio sentire questo minuto in cui sono coinvolte anche istituzioni che tu potresti andare a gestire.
2: Il 27 dicembre del 2024 il sostituto procuratore presso la Procura di Milano, Paolo Storari, emise un decreto di controllo giudiziario in via di urgenza sotto il profilo della violazione del 603 bis del codice penale, cioè degli elementi di sfruttamento del lavoro, nei confronti di alcune società. Vi leggo così per stralcio i committenti degli appalti in cui si realizzava questo sfruttamento: Arcidiocesi di Milano, Comune di Milano, Polo Museale della Lombardia, Tribunale Ordinario di Milano, Procura della Repubblica di Milano. Che vi devo dire?
1: Ecco, caro Pietro, io sono passato al tu, ma mi sfugge. A un certo punto, professor Barbieri dice: tra i soggetti che hanno dato in appalto lavoro a società che poi hanno applicato lo sfruttamento di fatto dei lavoratori, quindi che hanno esercitato il caporalato 603 bis del codice penale, c'è la Procura della Repubblica, il Tribunale, c'è l'Arcidiocesi e il Comune di Milano. Allora ti domando, qualora tu dovessi diventare sindaco, immaginerai o pensi di poter andare a controllare, quando ci saranno degli appalti, che i soggetti che poi quegli appalti li vincono applichino dei contratti che garantiscono un salario sufficiente

0: per poter sopravvivere e non sfruttare le persone creando condizioni di caporalato.
1: No, assolutamente sì. Tra l'altro io penso che il dottor Storari abbia fatto un lavoro spaventoso in questi anni a Milano. Veramente, magari forse non ha avuto grande risalto mediatico rispetto al lavoro che ha fatto, però ha fatto emergere tutte quelle incongruenze della città. Va ricordato anche quanto ha fatto sui rider, che oggi chiaramente rappresentano una buona fetta anche dei lavoratori a Milano. Quindi
0: sono riuscito a farti parlare bene di un PM.
1: Ma io ho grande rispetto per la procura. Ho detto in conferenza stampa, quando ho deciso di candidarmi, che non mi farò dettare l'agenda della procura. Vuol dire che non sarò un sindaco che, come ricordava prima Fabio Massa, non farà le cose per paura dell'intervento della procura o che starà lì attento sempre a evitare lo scontro con la procura. La procura fa il suo lavoro, il sindaco deve necessariamente dialogare con la procura della Repubblica, ma nel rispetto dei ruoli. Uno è un ruolo politico, l'altro appunto è un ruolo all'interno del sistema giudiziario. Quindi io non è che ce l'ho con i PM per quello che mi è successo. È successo, ma ognuno fa il suo lavoro, ci sono quelli più bravi, quelli meno bravi, come in tutte le professioni. Sul tema sicuramente dei lavoratori è fondamentale ridare dignità a qualsiasi tipo di lavoratore, e ti aggiungo un pezzo, quindi è chiaro che ci sarà un monitoraggio attento di quelli che sono gli appalti, subappalti. Se pensiamo che la stessa cosa non è citata da Barbieri, ma al consolato americano è emerso che i lavoratori erano sottopagati in condizioni pazzesche a lavorare per costruire una nuova ambasciata americana a Milano, quindi dobbiamo chiaramente monitorare quello. Ma l'altra cosa è che da sindaco sicuramente ci sarà la possibilità anche di dare un lavoro alle tante persone che oggi fanno fatica a inserirsi nel mercato del lavoro. E faccio un esempio concreto per capirci. Noi oggi abbiamo i parchi cittadini con i WC chimici, che sono indegni. Chiunque entra in un WC chimico in un parco scappa, perché non si può entrare. E quindi noi dobbiamo, ad esempio, costruire dei bagni pubblici fruibili collegate alla rete fognaria, e le persone che oggi hanno difficoltà a inserirsi nel mercato del lavoro, persone che hanno oltre 60 anni, oltre 50 anni, dobbiamo veicolarle su quel tipo di lavori, che vuol dire avere delle persone che innanzitutto fanno come dire un presidio di un parco urbano, ma dare ai cittadini la possibilità di andare in bagno al parco in maniera decorosa. Ci sono tanti esperimenti di questo tipo fatti nelle principali città europee che funzionano, e quindi noi dobbiamo, come dicevo prima, correre sui grandi temi di Milano, ma ripartire anche dalle piccole cose. Cioè, è banale dire fare dei bagni pubblici in un parco, è una cosa banale, no? Però non è mai stato fatto in questi anni.
0: Professore, vorrei provare a fare questo tipo di paragone, perché lei con i detenuti, e anche con detenuti che, come abbiamo detto e come sanno i nostri radioascoltatori, hanno commesso reati gravissimi, omicidi, eccetera, no? Quando un detenuto sente, perché so che lei ci lavora anche nei gruppi di psicoterapia all'interno del carcere, quando un detenuto sente che uomini delle istituzioni in qualche modo sono consapevoli che si creano condizioni di violazione della legge, come nel caso dell'articolo 603 di cui parla, del codice penale di cui parla il dottor Storari, no? Storari dice: ci sono condizioni in cui al Comune di Milano sono stati dati degli appalti a società che poi hanno praticato il caporalato. Io che sono, e di conseguenza un amministratore pubblico, so che la società a cui do quel lavoro poi probabilmente tenderà a rendere i salari così bassi da sfruttare i lavoratori. Il detenuto che percepisce che le istituzioni in qualche modo violano la legge e non pagano per quello che fanno, producono o no un risentimento, quel livore di cui parlava ad inizio trasmissione Pietro Tatarella, che lui ha risolto? Lui dice: io sono una persona che non ha rabbia, non percepisce rabbia per quello che gli è accaduto, ma alcuni detenuti che io pure ho conosciuto in alcune circostanze rispetto a queste precondizioni vivono come una contraddizione forte il fatto che le istituzioni in talune circostanze violino le leggi e poi non paghino per quello che fanno.
2: Il tema è tra quelli che in questa trasmissione, da quando abbiamo cominciato, è tornato più volte. Il titolo è La credibilità dell'autorità. Ne abbiamo parlato diverse volte e io sottolineo spesso che per chi commette reati uno dei problemi di gran lunga principali è il fatto che questa persona vive con l'immagine di una autorità che non ha alcuna credibilità. Non è che voglia fare i complimenti a Pietro Tatarella, ma evidentemente non è il caso suo, non solo per quello che ha detto con le ultime parole, cioè io non ce l'ho con il pubblico ministero, ma anche per quello che diceva quando ha parlato della sua esperienza detentiva, dove per l'appunto ha detto che già nella fase dell'isolamento di oltre 40 giorni ha cercato di non farsi schiavizzare dal rancore, ok? E il rancore e l'autorità non credibile vanno a braccetto, vanno a braccetto. Di conseguenza io credo che l'autorità, sia essa l'autorità giudiziaria, istituzionale, ma anche l'autorità politica, perché non c'è dubbio che il politico ha un ruolo che è quello, insomma, di una autorità che può decidere, ok? Ha innanzitutto, a mio giudizio, il compito di rendersi credibile. A me pare di poter dire, spero di non peccare di qualunquismo, spero, a me pare di poter dire che il nostro politico in generale manca di credibilità. Non so se perché non ce l'ha questa credibilità o perché non si occupa di renderla riconoscibile. Però comunque sia, per chi è per chi commette reati in generale e per l'adolescente in generale, l'uomo adulto deve innanzitutto essere credibile nella sua funzione, concludo, deve essere credibile nella sua funzione di occuparsi del futuro dell'adolescente. Se l'uomo politico non è riconoscibile in questa funzione, può fare quello che vuole, diventa sempre un qualcosa a cui non si crede.
0: Volevo ricordare al pubblico che il professore lavora a Bollate, al carcere di Opera, lavora anche al carcere Beccaria e quindi conosce anche la condizione dei minori che commettono reato. Ci avviciniamo alla conclusione. Pietro Tatarella, qual è il valore della libertà per te oggi?
1: Quello che dicevo prima è il riscoprire nelle piccole cose la felicità. È chiaro che quando sei in una cella tu hai la possibilità di fare una chiamata di 10 minuti alla settimana a casa. Adesso forse dopo il Covid hanno cambiato qualcosina, ma quei 10 minuti che tu aspetti per poter parlare con un tuo familiare ti riempiono il cuore di un'emozione che, se ci pensi, dici: ma cavolo, ma quando ero fuori potevo farlo in qualsiasi momento della giornata, e oggi sono qua che per quei 10 minuti vivo il countdown fino alla telefonata dopo. È chiaro che tu cambi completamente la prospettiva delle priorità. E l'altra cosa è che oggi in carcere si usa dire che la persona non è il reato che ha commesso, e quindi questo è vero, perché tu in carcere nel rapportarti con gli altri devi andare oltre da quello che hanno fatto, devi valutare la persona in quel momento per quello che ti sta dando e per come si comporta con te. E anche questo oggi lo uso molto nel quotidiano, perché perdi un po' il pregiudizio. Cioè, tendenzialmente anche prima magari tendevo a approcciarmi alle persone con un'idea precostruita delle persone stesse. Oggi invece sono molto più libero nel considerare una persona, nel valutare la persona. Per quello che dico che in qualche modo penso che mi abbia cambiato anche positivamente. Quindi oggi per me, rispondendo alla domanda, la libertà è quello: la libertà è poter scegliere dove andare a bere il caffè la mattina. Sono veramente cose piccole, mi rendo conto, ma quando ti privano della libertà ti rendi conto veramente di quello che stai perdendo. E noi sui giovani dobbiamo lavorare su questo, per tornare al tema del professore sugli adolescenti. Oggi questi ragazzi, questo fenomeno delle baby gang, che è un fenomeno che è stato costruito anche attraverso le serie televisive, la musica che ascoltano. Cioè, oggi i famosi Maranza, far parte di una baby gang è avere un posto nella società, è quello che dicevo prima, ok? E quindi noi dobbiamo lavorare tanto su questi ragazzi, perché io quando li ho visti arrivare a Opera, i famosi giovani adulti, cioè quei detenuti che dal carcere minorile vanno al carcere per adulti, sono distrutti, sono massacrati psicologicamente. Noi dobbiamo quindi far capire ai giovani che tutto ha una conseguenza. Questi ragazzi probabilmente pensano che la vita sia un videogame, no? E che quindi poi hai sempre un'altra possibilità. Invece bisogna iniziare fin da piccoli a spiegare quali sono le conseguenze. Motivo per cui io ai miei figli non ho nascosto quello che mi è successo, ci parlo. E concludo con un'ultima cosa, che non so se sai, che nel frattempo, dopo che sono uscito dal carcere, ho avuto un secondo figlio, un altro maschio, a cui ho dato il nome del mio compagno di cella a Opera.
0: Questo non lo sapevo.
1: Sì.
0: Beh, allora, la testimonianza di Pietro Tattarella è stata bellissima per quanto mi concerne, e vedere anche il sorridente professore, che di solito è sempre piuttosto severo, mi fa capire che è stata molto apprezzata anche da lui. Spero che sia stata apprezzata anche da voi. Peter, vai con la sigla. Vi ricordo che tutti i contenuti li potete riascoltare su www.giornaleradio.fm. domani sera alle 20 la replica. Ci ascoltiamo sabato prossimo alle 19.
3: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 17 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata e nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto. Saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 18 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radio.podcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 19.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Dal chilometro 7600 al chilometro 10100 della via litoranea tra Castel Porziano e Torvaianica, a sud della foce del Tevere, corre la spiaggia di Capocotta. Dune, sabbia e ancora dune, sabbia e tanto mare.

0: Da una parte c'è la macchia mediterranea, dall'altra il mare. Le abitazioni sono rade, poche case in costruzione, qualche circolo di caccia e ville lussuose fanno della zona il luogo di ritrovo dell'alta borghesia e dell'aristocrazia della capitale. Così si presenta Capocotta negli anni 50. Vilma Montesi nasce a Roma nel 1932, è una ragazza normale, conduce una vita alla luce del sole, ha molti amici, le piace divertirsi, è di origini modeste, figlia di un falegname, è fidanzata e in procinto di sposarsi con un agente di polizia in servizio a Potenza. Abita con la famiglia in un caseggiato popolare di via Tagliamento. È considerata molto bella, con qualche aspirazione a entrare nel mondo del cinema, prende parte ad alcuni film come comparsa o in piccoli ruoli. Frequenta dunque il mondo di Cinecittà ed è da tutti i testimoni descritta come riservata e signorile, impegnata a mettere a punto il corredo in vista delle imminenti nozze programmate per il Natale successivo.
1: Brava ragazza, io non posso dire niente. Usciva sempre a chiamarmi la sorella.
2: Ho incontrato sempre questa famiglia completamente unita, sia con il fratello e sia con la sorella e la mamma. Qualche notte, pure verso mezzanotte, l'una, non so, ho incontrato la mamma e con la figliola.
0: È l'11 aprile 1953, è un sabato mattina, livido e nuvoloso. Il corpo di Vilma Montesi viene trovato sulla spiaggia di Capocotta da un muratore, Fortunato Bettini, che sta facendo la colazione in spiaggia. Alle 9.30 i carabinieri di Pratica di Mare scrivono un verbale sul ritrovamento della donna. Vilma Montesi è riversa sulla battigia, le mani sotto il viso, lo smalto sulle unghie. Indossa solo camicetta e mutandine, non indossa gonna e reggicase di raso nero. Il corpo appare riverso prono sulla battigia, immerso in acqua solo dalla parte della testa. La giovane donna è dunque parzialmente vestita e gli abiti sono zuppi d'acqua. Non ha più indosso scarpe, gonna, calze, reggicalze ed è sparita pure la sua borsa. Sul corpo non c'è nessun segno di violenza. Il dottor Di Giorgio stabilisce a quel punto la causa del decesso: annegamento. Alla notizia del ritrovamento i giornali dedicano subito ampi articoli, anche se gli inquirenti chiedono ed ottengono l'interdizione della stampa all'accesso alla camera mortuaria dove è conservato il corpo di Vilma Montesi. Tuttavia, con uno stratagemma, il cronista giudiziario del Messaggero, Fabrizio Minghini, riesce ad entrare nell'obitorio a vedere il corpo. I particolari forniti nel suo articolo permettono al padre della ragazza, Rodolfo Montesi, di presentarsi per il riconoscimento del cadavere. A quel punto inizia l'inchiesta. Il pomeriggio del 9 aprile del 53, verso le 17, Vilma Montesi si reca a Ostia, prende il treno. Alla sorella Wanda, giorno prima, chiede di accompagnarla ad Ostia per curare nell'acqua salata un arrossamento del calcagno dovuto ad un paio di scarpe nuove. La madre, insieme all'altra figlia Wanda, trascorre il pomeriggio al cinema, assistendo alla proiezione del film La carrozza d'oro. Vilma però declina l'invito perché non le piacciono i film con Anna Magnani e aggiunge che forse sarebbe uscita per una passeggiata. Al rientro le due donne accertano che Vilma è assente. Ha lasciato in casa i documenti, i gioielli di modesto valore dono del fidanzato. La portiera dello stabile in cui vivono i Montesi dice di averla vista uscire intorno alle 17.30 e di non averla più vista tornare. A casa, infatti, Vilma Montesi non tornerà mai più. Alcuni testimoni sostengono di averla vista sul treno da Roma a Ostia verso le 18, tra Ostia e Torvaianica ci sono una ventina di chilometri. Il titolare di un chiosco di cartoline situato nei pressi della spiaggia di Ostia sostiene di aver conversato con una giovane apparentemente somigliante alla Montesi che acquista una cartolina illustrata e intende spedirla al fidanzato a Potenza. Il 16 aprile del 1953 il questore della capitale, Saverio Polito, inoltre alla magistratura il rapporto dei suoi funzionari della squadra mobile. Vilma Montesi ha avuto un malore durante il pediluvio, così è scritto. Il procuratore capo di Roma, Angelo Sigurani, archivia l'inchiesta come un incidente e da quel preciso momento la morte della donna diventa il caso di Vilma Montesi. Una combinazione di malcostume e di intrighi politici che provoca la più grave crisi politica della Prima Repubblica. Ma com'era l'Italia del 1953? Maurizio De Luca, giornalista e scrittore scomparso 10 anni fa, mi aveva dato la sua testimonianza proprio sul caso Montesi.
3: L'Italia del 1953 era ancora un'Italia rurale che andava a letto presto, che seguiva le sue giornate sul nascere e tramontare del sole, un'Italia che non aveva la televisione in casa, che si informava quando si voleva informare, soprattutto sui giornali, che aveva grande slancio nella maggioranza dei suoi cittadini nei confronti di incontri religiosi, di grandi processioni, di miracoli. Ecco, questa era la platea davanti alla quale cominciarono a snodarsi le vicende sotterranee, certamente discutibili, però di grande attrazione del sottobosco politico romano.
0: Trascorrono alcuni mesi e la vicenda ormai sembra quasi dimenticata. Un piccolo settimanale scandalistico, Attualità, diretto da Silvano Muto, il 6 ottobre del 1953 riporta a galla il caso di Vilma Montesi. Notizie vaghe, prive di riscontri oggettivi, ma piene di messaggi politici precisi. Il reportage scandalistico porta anche un titolo a 9 colonne, La verità sulla morte di Vilma Montesi. È una copertina dove una coppia è ripresa di spalle con le braccia alzate e illuminata dai fari di un'automobile. Il giornale accusa di aver lasciato morire la ragazza Piero Piccioni, figlio del ministro degli esteri Attilio Piccioni, probabile successore di Alcide De Gasperi. Secondo la ricostruzione dei fatti, Vilma Montesi si sarebbe sentita male per abuso di stupefacenti durante un festino nella riserva di caccia a Capocotta di Ugo Montagna, marchese, uomo da sempre vicino alla Democrazia Cristiana. Tutto ruota dunque intorno alla figura di Attilio Piccioni, uomo influente della geografia politica della Democrazia Cristiana, come conferma il giornalista e scrittore Maurizio De Luca.
3: Attilio Piccioni era una delle figure principali della più vecchia generazione democristiana ed era l'uomo che era stato indicato da Alcide De Gasperi come suo possibile successore alla guida della Democrazia Cristiana. E dire alla guida della Democrazia Cristiana significava anche indicarlo come uno degli uomini più potenti all'interno dello Stato. Attilio Piccioni era uomo di poche parole. Si racconta, e vi è conferma questo racconto, che una volta venne avvicinato da un cronista, il quale chiese una sua valutazione sulla situazione politica. E Piccioni rispose «Ma!» e se ne andò. Questo è la testimonianza della prudenza estrema del personaggio che, sulla base proprio di queste sue caratteristiche, rappresentava l'antagonista nei confronti invece del vitalissimo Fanfani, irrefrenabile Fanfani, giovane Fanfani, che tentava, con successo poi avrebbe avuto, la scalata ai nuovi poteri all'interno della Democrazia Cristiana.
0: Il cosiddetto rapporto riservato dei carabinieri, voluto da Amintore Fanfani, allora ministro degli interni e rivale di Attilio Piccioni, scavalca di fatto l'inchiesta della polizia. I carabinieri scrivono: Ugo Montagna organizza festine orge con donne di dubbia moralità allo scopo di soddisfare i piaceri e i vizi di tante personalità del mondo politico. Bimba Montesi diventa così la ragazza del Pediluvio, la vittima di uno scandalo che scuote l'Italia del dopoguerra, come ricorda Francesco Grignetti, giornalista e scrittore, autore del libro Il caso Montesi per i tipi di Marsilio Editore.
4: Ancora non era arrivata la dolce vita, non c'era stata la liberazione sessuale, non c'era stata la contestazione, e l'immaginare che una ragazza, quindi in quel contesto di 21 anni, potesse andare da sola al mare, sulla spiaggia, e lì misteriosamente morire, apriva squarci di fantasie le più impensate, e quindi l'intera società italiana saltò alle conclusioni. Le conclusioni non potevano essere che una: lì la ragazza c'era arrivata nell'ambito di qualcosa di peccaminoso.
0: Scrive nel suo libro Francesco Grignetti, un giornalista che ripercorre una vicenda di cronaca a 50 anni di distanza dai fatti rispetto ai suoi predecessori, sa di avere un solo vantaggio: può andare a curiosare negli archivi della polizia, che sono conservati all'EUR a Roma, e lì all'archivio di Stato ho trovato una funzionaria che si è appassionata con me alla storia di Vilma. Alla fine, nel posto più impensato, e cioè fra tonnellate di autorizzazioni al porto d'armi, licenze per la vendita di alcol, rinnovi del passaporto, sono saltati fuori due faldoni di carte dell'epoca. Centinaia di fogli rigorosamente con la stampigliatura a segreto, nascosti sapientemente al posto sbagliato, che raccontano di come il Ministero dell'Interno, ad un certo punto, perse la testa di fronte ad un'inchiesta che non sapeva più troncare o sopire, sotto l'incalzare dei giornali di un giudice che per la prima volta in Italia aveva scoperto il gusto di procedere controcorrente. Il caso Montesi appassiona l'opinione pubblica e travolge l'aristocrazia romana e il mondo della politica, come sostiene Francesco Grignetti.
4: Fu un grande scontro di potere all'interno del potere, ma fu una campagna in buona parte telecomandata da chi all'interno della DC o all'interno di alcuni apparati aveva interesse a demolire o comunque a intaccare il potere di altri apparati e di altre correnti. La corrente di Fanfani approfittò di questo scandalo per intaccare la forza della corrente antagonista, che era la corrente di Scelba, Piccioni, Spataro e, diciamo, i democristiani di destra, tra virgolette, in un aspro confronto per contendersi l'eredità dei Gasperiani.
0: Il giornalista Silvano Muto viene denunciato per aver pubblicato notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico. Prima ritratta dicendo che l'articolo è una personale ricostruzione fantasiosa, poi Silvano Muto conferma la prima ricostruzione dei fatti.
5: Quell'articolo nacque come nascono tutti gli articoli di giornale. Le voci innanzitutto, è la raccolta di voci che circolavano nell'ambiente politico-giornalistico romano. Altre voci e altri elementi giornalistici vennero presi dalla vicenda in se stessa. Alcuni poi furono degli articoli di giornale precedentemente al mio che uscirono fuori prima e dopo l'articolo firmato da me.

0: Al processo per diffamazione aggravata a mezzo stampa, Silvano Muto porta come testimoni della difesa l'elegantissima figlia di un notaio milanese, Anna Maria Moneta Caglio, soprannominata Cigno Nero, ex amante del marchese Ugo Montagna. La Caglio accusa Piero Piccioni di aver ucciso Vilma Montesi, di averla poi trasportata sulla spiaggia. Secondo la deposizione di Anna Maria Moneta Caglio, Piero Piccioni è amico intimo di Ugo Montagna e tutti e due hanno rapporti d'affari con il capo della polizia Tommaso Pavone. Tramite l'interessato aiuto del questore di Roma, Saverio Polito, sono riusciti ad occultare le prove del delitto. Ma chi è Anna Maria Moneta Caglio? Secondo il suo racconto, è una donna ambiziosa che arriva a Roma per fare l'attrice.
1: Io arrivo a Roma perché volevo fare un film per sposarmi, perché mio padre non cacciava la dote, ecco, e noi avevamo bisogno di soldi per mettere su casa. E, insomma, sembra che fossi una bella ragazza quando ero già andata a Roma precedentemente. Mi hanno detto, ma perché non fa un film? Perché non fa un film così bello? E io ho detto, beh, adesso vado a Roma, faccio un film, così guadagno e mettiamo su casa, eccetera. E allora mio padre mi ha mandato una lettera per il ministro delle telecomunicazioni, Poste e Telecomunicazioni, che era Spataro, che in quel momento sostituiva Scelba al Viminale. Le altre due lettere erano una per la massoneria di Piazza del Gesù, perché mio papà era massone.
0: Un giornale satirico, il Merlo Giallo, pubblica in copertina una vignetta con un piccione che tiene nel becco una giarrettiera nera. La stampa amplifica sospetti e accuse, porta avanti inchieste, gonfia scoop scandalistici. L'Italia degli anni 50 non parla d'altro, secondo il giornalista e scrittore Francesco Grignetti.
2: C'è un paese che comincia a leggere, c'è un paese che comincia a frequentare con regolarità e con entusiasmo i cinematografi, c'è un paese che non legge più solo il quotidiano, ma che vede nascere i settimanali, i rotocalchi, illustrati, quindi naturalmente, insomma, c'è questo fatto anche proprio strutturale del sistema dei media che si sagoma in un paese dove si comincia a leggere, dove gli analfabeti stanno in calo sicuramente, dove la socialità, insomma, c'è anche la televisione, anche, insomma, il 54, l'anno del caso Montesi, è anche l'anno dell'arrivo della televisione in Italia.
0: Chiara Ricci ha pubblicato nel 2023 un bel libro, si chiama Una storia sbagliata, per Golem Editrice.
3: Ancora ad oggi non c'è nessun colpevole ed è stato interessante vedere, come diceva anche lei, tutte le testimonianze, gli interrogatori, le dichiarazioni e poi anche le smentite, che ce ne sono state un'infinità, quindi anche processi collaterali di falsa testimonianza, calunnia, e c'era di mezzo di tutto, dal cinema alla politica, alla televisione, quindi si è alzato un polverone immenso e ancora oggi non c'è nessun colpevole a noi.
4: Per chi non era neanche nato, diciamo, nel 1953, io per esempio non ero nato, neanche lei mi sembra di capire.
3: No.
4: O era nata? No, non era nata.
3: No, no, no.
4: Ecco, però lei mi sembra che sia una cronista e quindi, diciamo, perché si è appassionata a questa storia che sembra veramente non aver mai fine, in un'Italia che era l'Italia del 53, l'Italia che terminava gli anni della ricostruzione, si avviava ad una fase straordinaria del boom economico, una Italia che nel 53 era essenzialmente sul piano politico democristiana.
3: Assolutamente, io in realtà nasco come storica e critica del cinema, quindi ho scritto fino a prima della Montesi tutti i libri, monografie, saggi di attori di teatro e di cinema, dalla Magnani a Lilla Brignone. Poi quindi mi sono molto occupata di quegli anni, degli anni 30, anni 50, anni 60, in particolar modo. E bene o male sempre è uscito fuori, nel, quando si trattava del 53 o primi anni 50, questo fatto di cronaca. Poi è successo anche, sa, quando si incastrano gli eventi, camminando sotto, io sono di Roma, sotto Castel Sant'Angelo, c'era una bancarella che vendeva libri e ce n'era un tomo con tutti i processi del Novecento e mi ritrovai il processo Montesi, erano poche pagine, e con me c'era mio papà e mi ha detto: perché non ti occupi anche di questa storia? Mio papà tra poco compirà 80 anni, quindi era piccolino quando è successo questo fatto, e mi sono poi leggendo appassionata, e ovviamente il mio intento non è stato quello di trovare la verità, perché districandosi tra tutti i documenti è veramente impossibile trovare una verità, se non diverse letture dei fatti ovviamente. E da allora mi sono messa alla ricerca di materiale e sono riuscita, appunto, ho avuto la fortuna di poter accedere agli atti, a tutto il fascicolo, o quello che ne rimane ovviamente, perché erano oltre 80 fascicoli e oggi se ne sono ritrovati solamente circa 15 o 16, quindi immaginiamo anche tutto quello che è rimasto fuori. E di lì ho iniziato la ricostruzione, la mia ricostruzione dei fatti, infatti il libro è impostato come fosse un testo teatrale diviso in atti, e con un occhio particolare alla famiglia, che forse è quella che è stata un pochino meno, diciamo, attenzionata sia negli altri testi precedenti ai miei, sia all'epoca dei fatti.
4: Il processo che cosa aveva stabilito, anche se non era giunta nessuna colpevole? Chi sono stati i personaggi che sono stati coinvolti, inquisiti, interrogati?
3: I personaggi principali sono stati Attilio Piccioni, che era il figlio del delfino di De Gasperi, Attilio, che era poi il candidato successore del governo De Gasperi, e Ugo Montagna, che si diceva fosse stato anche una spia dell'Ovra, quindi dei servizi segreti del Duce, e che aveva un po' le mani in pasta ovunque, era stato amico dei nazisti, dei fascisti, era amico giornalisti, il capo della polizia dell'epoca, il questore di Roma, quindi aveva un po', era un, come si dice a Roma, un po' un traffichino, quindi conosceva di tutto e di più, sia nell'ambiente dello spettacolo che nell'ambiente della giustizia e quelli del giornalismo. Questi sono stati gli indagati principali. Poi se ne sono aggiunti tanti altri, quali il guardiano della tenuta di Capocotta, che poi dove si è trovata cadavere la Montesi, Anna Maria Moneta Caglio, il Cigno Nero, che era l'amante di Montagna, e quindi non si è mai capito se le sue accuse verso Montagna, che lei riteneva il responsabile assieme a Piccioni, fossero per vendetta amorosa o in realtà perché c'entrasse qualcosa. E anche un'altra attricetta dell'epoca, una starlet, che era Adriana Bisaccia, che rivelò a Silvano Muto, che poi fu il giornalista che portò al grande pubblico con un suo articolo alla vicenda Montesi, che inizialmente si era chiusa con un piccolo articolo, poi fu questo giornalista a riportarla all'attenzione della cronaca del pubblico, che rivelò che in questa tenuta di Capocotta, dove appunto secondo lei era stata presente anche Vilma Montesi, si tenevano festine orge di sesso e droga. Quindi da lì poi partirà tutto questo processo, che ci sarà nel 57, durerà 5 mesi dal gennaio a maggio 57, e la sentenza, ovviamente con nessun colpevole, è che Vilma Montesi è morta per un annegamento da pediluvio. Quindi questa ragazza da Via Tagliamento sarebbe partita verso Ostia, sarebbe andata sulla spiaggia per fare, soffriva di un eczema ai talloni secondo la famiglia, quindi aveva bisogno di fare questo pediluvio partendo da Roma alle 17:30, quindi anche un orario un po' strano. Ha avuto un malore perché dissero i medici, era alla fine anche del ciclo mestruale, quindi aveva avuto questo malore, caduta in acqua e morta per annegamento. Quindi in 10 centimetri d'acqua questa ragazza sarebbe annegata.
0: Nella seconda parte del lato oscuro della verità proseguiamo il racconto sul caso Montesi con l'ausilio del montaggio e della regia di Peter Bescapè.
5: Il lato oscuro della verità.
6: Sono le 19 e 26 minuti.
7: Radio Podcast, il meteo.
8: Nelle prossime ore serali e notturne, tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
9: Il lato oscuro della verità, una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.
0: Nonostante la chiusura del caso Montesi, la stampa si mostra scettica. Io Roma, il quotidiano monarchico napoletano, avanza a quel punto l'ipotesi di un complotto per coprire i veri assassini, che sarebbero stati alcuni potenti personaggi della politica. L'ipotesi presentata nell'articolo «Perché la polizia tace sulla morte di Vilma Montesi» è firmato da Riccardo Giannini. Questa campagna mediatica si estende poi al Corriere della Sera, Paese Sera, piccole testate scandalistiche come Attualità. Il 24 maggio 1953 un articolo di Marco Cesarini Sforza, pubblicato sulla rivista comunista Vie Nuove, crea molto scalpore. Uno dei personaggi apparsi nelle indagini e presumibilmente legati alla politica, finora definito il biondino, viene identificato in Piero Piccioni. Piccioni è un noto musicista jazz, conosciuto con il nome d'arte di Piero Morgan, fidanzato di Alida Valli e figlio di Attilio Piccioni, vicepresidente del Consiglio, ministro degli Esteri e tra i massimi esponenti della Democrazia Cristiana. Il nome di Biondino viene attribuito da Paese Sera in un 5 maggio del 53, in cui si racconta di come avesse portato in questura gli indumenti mancanti alla ragazza assassinata. L'identificazione con Piero Piccioni è un fatto noto a tutti, ma nessuno ne ha mai svelato l'identità al grande pubblico. La notizia suscita un certo clamore perché viene pubblicata poco prima delle elezioni politiche del 53, ma l'estate successiva, segnata dalla caduta del governo De Gasperi e delle polemiche per la cosiddetta legge truffa, trascorre comunque senza che la vicenda riaffiorasse nelle cronache. Piero Piccioni querela per diffamazione il giornalista e direttore del periodico Vie Nuove, Fidi Agambetti. Sforza viene sottoposto ad un durissimo interrogatorio. Lo stesso PC, movimento di riferimento del giornale e unico beneficiario politico dello scandalo, non riconosce l'operato del giornalista, accusato invece di sensazionalismo minacciato di licenziamento. Nemmeno sotto interrogatorio Cesarini Sforza cita mai direttamente il nome della fonte da cui ufficialmente proviene la notizia, limitandosi ad affermare che provenisse da ambienti dei fedeli di De Gasperi. Il 26 marzo del 54 il caso Montesi viene ufficialmente riaperto dalla Corte d'Appello di Roma. Il ministro Piccioni si dimette il 19 settembre del 54, appena ritirato il passaporto al figlio. Piero Piccioni viene arrestato due giorni dopo per concorso in omicidio colposo e uso di stupefacenti. Ugo Montagna, accusato di favoreggiamento, si costituisce direttamente in carcere. L'ex questore di Roma, Saverio Polito, riceve dalla magistratura un mandato di comparizione. L'accusa per lui è grave, depistaggio. Il 15 ottobre del 54, nemmeno un mese dopo, Piccioni, Montagna e Polito vengono scarcerati, ma rinviati a giudizio a piede libero. E il 30 settembre, sul Messaggero, il giornalista Fabrizio Minghini avanza la velata ipotesi che vi possano anche essere indizi in un'altra direzione, verso il giovane zio della vittima, Giuseppe Montesi. il giovane sarebbe stato molto attaccato alla ragazza, se non addirittura invaghito di lei. Giuseppe Montesi è considerato per l'epoca però un libertino, uno che si vanta delle proprie numerose avventure galanti, che intrattiene rapporti con personaggi di dubbia reputazione. L'ipotesi viene anche avanzata con tono sarcastico, ma è presa seriamente dall'opinione pubblica per via delle parole del leader socialdemocratico Giuseppe Saragat, che sulla giustizia rivela che il caso è vicino ad una svolta drammatica alla rivelazione del colpevole. In seguito, nell'interrogatorio coi giudici, Giuseppe Montesi ammette che aveva trascorso la serata con la sorella della sua fidanzata, dalla quale in seguito ebbe anche due figli. Il 16 novembre del 54 un ulteriore scoop scuote il caso Montesi. Due giornalisti di Momento Sera, impegnati in un'inchiesta sulla morte di Maria Teresa Montorzi, detta Pupa, scoprono una casa d'appuntamento a Roma, in via Corridoni 15. Durante un appostamento notano Giuseppe Soggio, uomo politico di spicco del PC e avvocato difensore di Silvano Muto, nonché presidente dell'amministrazione provinciale di Roma. Soggio viene fotografato mentre entra nel bordello in compagnia della moglie. Il fatto intacca pesantemente la credibilità dei principali accusatori. Il 20 giugno del 55 Piccioni in Montagna e Polito vengono rinviati a giudizio presso la Corte d'Assise, iscritti tra gli imputati per un processo penale sulla vicenda. Il 21 gennaio del 57 a Venezia si apre il dibattimento. Montagna nega di aver conosciuto la Montesi e Polito, ormai in pensione, conferma la tesi ufficiale dell'incidente in mare.

Alida Valli depone in favore di Piccioni, confermando che i giorni precedenti il decesso della Montesi, Piero Piccioni si trova con lei a Ravello. Il musicista lascia quella località lo stesso 9 aprile, rientrando nella sua casa di Roma poco dopo le 14, e poche ore dopo si trova nello studio di un noto clinico per una visita alla gola. Dietro suggerimento del medico si mette a letto e ci rimane anche il giorno successivo. L'alibi comunque è già noto agli inquirenti. Il 28 maggio il tribunale riconosce gli imputati e li assolve con formula piena su richiesta del procuratore Cesare Palminteri. Il processo contro Muto e la bisaccia per le accuse di calunnia si conclude con una condanna a 2 anni per il giornalista, 10 mesi

0: improbabile che la giovane vittima si fosse recata ad un appuntamento del tipo ipotizzato con indumenti intimi rammendati e strappati. Nel 2015 il giornalista e criminologo Pasquale Aragone riporta in auge il caso recuperando e pubblicando la documentazione che si credeva andata ormai perduta sul caso Vilma Montesi, dalle primissime indagini a Ostia fino alle indagini post archiviazione. Secondo Aragone, la morte della ragazza fu dovuta ad eventi ascrivibili completamente alle sue vicende private, citando un filone di indagine fino a quel momento non preso in considerazione. Nel dispositivo della sentenza torna la tesi del pediluvio, ma ormai la speculazione politica è passata e l'enigmatica fine Montesi non occupa più le prime pagine dei giornali. Il senatore a vita Andreotti segue da vicino le tappe dell'inchiesta e del processo.
1: Si vide come si poteva, anche da un punto di vista giudiziario, essere talmente succubi della opinione pubblica così montata da compiere una serie di ingiustizie e devo dire anche di falsi. Tutto questo ha una necessità, secondo me, di essere rivisto, anche perché non solo praticamente distrusse politicamente una persona di un grande valore come era il senatore Piccioni, ma proprio perché il non dimenticare determinati fatti dovrebbe servire a evitare che si ripetano, anche se è rimasto tuttora, credo, irrisolto il problema della morte di questa giovane, che tutto può essere fuori che sia morta per pediluvio.

0: Il caso di Vilma Montesi segna una novità per la città di Roma. Per la prima volta i romani si appassionano ai fatti di cronaca nera, leggono, si informano, le pagine scandalistiche vanno per la maggiore. La morte di quella giovane donna fa voltare le spalle al potere, come sottolinea il giornalista e giallista Enzo Rava.
1: Questa Roma qui è cambiata veramente per la prima volta col caso Montesi, perché per la prima volta la gente si è rivoltata contro il governo, non per motivi politici, ma perché ha scoperto che lì non c'era soltanto l'autorità, ma c'era anche il potere e l'abuso. Quella storia è nata con l'omicidio di una ragazza che è stato imputato al figlio di un ministro. Poi è risultato anni e anni e anni dopo che erano tutte chiacchiere. Il figlio del ministro non c'entrava per niente, era una sorta di faida all'interno di un partito per fare uno le scarpe all'altro. Quella volta la gente che ha veramente cambiato il voto, l'orientamento politico è cambiato, perché per la prima volta la gente di Roma ha smesso di essere semplice plebe per diventare cittadinanza, gente che giudica il potere e lo giudica male, lo giudicava colpevole anche se il potere in quell'unico caso era innocente.
0: Filippo Ceccarelli, giornalista e scrittore, autore per Longanesi del libro Letto e Potere, storia sessuale della Prima Repubblica, dove il caso di Vilma Montesi è uno dei più esplorati.
2: L'impressione è che il povero Piccioni, e forse la stessa Montesi, senza che nessuno se ne rendesse conto sul momento, sono come due vittime sacrificali che, a partire dalla loro storia, dalla loro fine, uno è massacrato, insomma è espulso dal consenso

0: civile, l'altra addirittura perde la vita, non sappiamo neanche come. Ecco, queste due figure siano quelle attraverso cui si stabilisce un nuovo codice di convivenza politica e anche sociale dentro il paese.
1: E in chiusura torniamo a Chiara Ricci e al suo bel libro Una storia sbagliata, una storia del passato che arriva ad oggi attraverso gli occhi di giovani scrittori.
2: Nella Montesi ovviamente avevo sentito parlare, avevo letto nei libri, più volte occupandomi di attori o comunque di quel periodo storico mi sono imbattuta su questo caso, ma sempre molto in superficie, quindi non sono mai andata poi ad affondare l'attenzione. Poi, per caso, una sera ero a Roma, l'estate romana, e passeggiavo sotto Castel Sant'Angelo, dove ancora c'è una bancarella meravigliosa di libri più disparati, da libri su Roma a dizionari di diritto, quindi di tutto e di più. E parlando con mio papà, stavamo proprio parlando del caso Montesi, perché lui all'epoca aveva 10 anni, quindi avevamo preso un discorso parlando di Roma e poi siamo andati a finire sul caso Montesi. E lui mi disse, ma perché non scrivi qualcosa su questa ragazza? Neanche a farla apposta, di lì a poco, su questa bancarella trovo un libro sui processi del Novecento, i più grandi processi, e in questa raccolta tra questi c'è il caso Montesi. Ho comprato quel libro e il giorno dopo già mi ero messa alla ricerca sugli archivi online dei giornali, dei quotidiani che ci sono, mi sono scaricata migliaia di file per prendermi tutto il materiale possibile dei giornali dell'epoca. E da lì ho iniziato questa ricerca, anche per ridare onestamente un po' di giustizia a questa ragazza, perché non giustizia di un processo, perché come abbiamo detto è impossibile, però anche darle una sorta di credibilità, perché le è stato detto di tutto, le sono stati dati gli appellativi più disparati. Quindi anche per vedere un pochino da donna a donna, ovviamente a distanza di 70 anni, di ridare un po' di rimettere a posto un po' le cose, soprattutto per una ragazza che all'epoca aveva 21 anni appena compiuti. Era una ragazza tranquilla e probabilmente avrà anche conosciuto, io non, questo non l'ho mai negato, anche perché non posso negarlo, avrà avuto delle amicizie magari un po'. Lei era figlia di un falegname, di una casalinga, quindi sicuramente sarà stata attratta, avrà conosciuto qualcuno di un ceto sociale più elevato, ma non credo sia stata invischiata o che si trovava dove l'hanno voluta far trovare. Ecco. Non penso, anche perché i fatti poi insomma, parlano anche un po' da soli, se una ragazza vuole andare a un festino, ora con tutto il rispetto, non ci va con la biancheria intima rammendata, sapendo dove sta andando, quindi è un po' tutto strano. E quindi secondo me è stato un po' un capro espiatorio questa vicenda, che poi ecco, non dimentichiamo che di lì a poco ci sarebbero state le elezioni, quindi la Democrazia Cristiana, quindi secondo me si è alzato un grande polverone e questo caso si è andato a inserire bene. Poi c'è stato il lavoro di ricerca che ho potuto svolgere in casa, nel senso io adorando il cinema ho il mio archivio personale, quindi riviste d'epoca, circa 600-700 riviste d'epoca, quindi mi sono andata, con l'aiuto anche di, devo essere sincera, della mia mamma, a smantellare tutti i giornali dell'epoca per andare a vedere ovviamente gli articoli che erano stati scritti in quegli anni. E anche questa è stata una parte abbastanza leggera. La parte più complicata e più, diciamo, lunga anche poi da ristudiare è stata quella di consultare tutti gli atti, tutti i fascicoli che sono disponibili sia presso la Cancelleria Penale Dibattimentale di Piazzale Clodio, l'Archivio Centrale di Roma, l'Archivio di Stato. Quindi ho dovuto fare più e più ricerche. Ovviamente il materiale non è completo, perché come è scritto agli atti sono, se non erro, circa 80 faldoni di documenti e noi oggi ne abbiamo disponibili neanche un quarto, quindi anche lì c'è da chiedere che fine hanno fatto anche questi altri faldoni. Sicuramente saranno, non dico nascosti, impolverati a distanza di anni. Ancora adesso piano piano escono fuori, alcuni sono recentissimi, soltanto di una decina di anni fa circa, quindi sicuramente negli archivi, negli scantinati ci saranno. Però quello è stato il lavoro più lungo, perché i documenti sono ovviamente scritti a mano, non tutti leggibilissimi, anche perché non sono tutti conservati al meglio, quindi alcuni fogli sono mangiati dal tempo, anche da alcuni animaletti devo dire, quindi c'è di tutto e di più. Però è stato un lavoro poi di ritrascrizione di tutti quei documenti, perché poi mi sono presa tutti gli appunti, alcuni li ho ritrascritti, quindi per essere quanto più fedele possibile e anche perché è comunque un caso di cronaca e ci sono degli eredi, giustamente, di tutti i coinvolti, quindi per non mancare di rispetto a nessuno, per essere quanto più corretta e onesta proprio per quello che dicevamo all'inizio, per non fare un ulteriore processo perché non è quello l'intento. E poi anche comunque c'è un rispetto di una donna ormorta e quindi tutto ciò che è stato detto, affermato e dichiarato, per quello sono stata fin troppo, mi hanno detto puntigliosa, ma è giusto comunque non lasciare nulla al caso, ecco.
3: Sonori di archivio, interviste all'autore.
4: Il lato oscuro della verità.
3: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 20.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiore al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 20 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Come è? Sono le 21 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: UFO. Sono le 21 e 12 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 21 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Tutti, dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Te dici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: what it takes.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 22 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Te dici.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visita

0: Sono le 22 e 44 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 23 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 23:10.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 23 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud. Tempo asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutti i settori, con cieli anche pressoché sereni al centro-sud. Nubi sparse sulle regioni settentrionali. In giornata peggiora al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 23 e 46 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: mezzanotte ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: mezzanotte e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: mezzanotte e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud, qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiorerà al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie, ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: mezzanotte e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: è Luna.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud, qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiorerà al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie, ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È 1:21.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È 1:31.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud, qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiorerà al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie, ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: È 1:46.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Shape to take when you lay like that reminds me of a love I've never had.